0: amici, pensavate che non avreste ascoltato mai più queste due voci insieme all'unisono e invece eccole qua, siamo tornati, Summer Compilation, Jake La Furia, Camilla Ghini.
1: Ammazza.
0: Così perché? Oggi sono pazza.
1: Peccato che non potete vederla, sto facendo
0: anche faccio pure le mosse, sì.
1: Fai gang sign.
0: Ma oggi sono dei fuori,
1: Va bene raga, presento io la prima tripletta, ci sono Peggy Gou e Era Star con Woman, Dua Lipa con Love Again e Irama con Cabana.

0: Jay Rama con Cabana, il nuovo amico di Jake alla conduzione di
1: Xtra.
0: Oggi faccio pure le rime mentre parlo. Sì. Summer compilation che spaccano, ci sono altri due pezzi.
1: Esatto, uno del mio amico Martin Garrix,
0: sì.
1: Quando sono sceso dal mio albergo di Times Square qualche settimana fa, era lì che suonava
0: per
1: al 10° anniversario di Pokémon Go.
0: Pensa
1: che culo che ho avuto. Va bene, raga, Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat It e
0: Rinny Rap con Lucky.

0: lucky, sto la lucky.
1: Mini rap con Lucky qui su Radio 105, sempre le Summer Compilation. Caro Jake, ci dobbiamo un attimo fermare.
2: Consigli per gli acquisti.
1: Consigli per gli acquisti e torniamo subito. Summer Compilation.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ciao ragazzi, siamo di nuovo in onda con un altro pezzo della nostra fantastica Summer Compilation condotta da Jake La Furia, io e quell'altra che è qua con me.
1: Ecchime.
2: Camilla Ghini.
1: Ecchime.
2: Cioè, il tuo fidanzato vuoi
1: uno dei. Comunque non vorrei che poi loro ci ascoltassero tutti insieme, che magari poi si ingelosiscono.
2: È una bella lotta.
1: È una bella lotta. Allora ti annuncio il primo.
2: Sì.
1: Il primo è il mio fidanzato, uno dei nuovi che purtroppo potrebbe essere mio figlio,
2: è
1: però
2: il tuo
1: vabbè.
2: Toy boy.
1: Il mio toy boy, lui si chiama Somber con My Body Isn't Ready.
2: Poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa. Lo siento.
1: E i Disclosure con She's Gone Dance On.

0: Loro erano i Disclosure con She's Gone Dance On. Posso dire, era stato uno dei miei pezzi preferiti dell'estate del 2024.
1: Sì,
0: me la sento, tutta
1: oggi
0: qui.
1: Ma senti galla.
0: Ma la sento galla.
2: Va bene, calcola che adesso ci sono altri tre pezzi che spaccano. C'è Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door.
0: Poi c'è la mia amica Katy Perry con Watch It Burn.
2: E Baby K con Tuca Macarena. Summer Compilation.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Lei era la nostra grande amica Baby K, Tuca Macarena, qui su Radio 105 Summer Compilation.
1: Baby K!
0: Baby K! È vero, sì, la devi annunciare così per
2: sì,
0: dare
2: così, la sua signature.
0: Però dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti,
2: va bene,
0: altri tre pezzi. Vai.
2: Vado io col primo, Serb 24K Golden con Fast Friends.
0: Poi Tame Impala con Jenny e il loro Dracula.
2: E Doci con Anza.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
3: Tornati, eccoci qui, Summer Compilation, Jake La Furia, Camilla Ghini, pronti per le ultime due canzoni di oggi, cioè di oggi, sì. Poi la radio va avanti, noi però andiamo per via.
4: Noi,
3: sì, sì, per noi.
4: Comunque ne faremo delle altre.
3: Sì, torniamo.
4: Partiamo con Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
3: Cioffi chiude con Carmela.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: E Cioffi con Carmela era la ultima canzone della nostra Summer Compilation. Tra l'altro ricordiamo che Cioffi mi dedicò a questo pezzo chiamandolo Camilla e non Carmela.
1: Va bene ragazzi, comunque dopo Cioffi abbiamo finito questa puntata.
2: Sì,
1: la buona notizia è che ce ne sarà prestissima un'altra.
2: Sì, dai.
1: Un bacione da J. Crofuria e da Camilla Ghini. E bella.
0: Ciao raga.

0: Buon mercoledì 26 di agosto. State ascoltando Radio 105. Adesso si apre il programma Tutto bene a 105. Speriamo, tra parentesi, perché ogni tanto ci mettiamo il punto di domanda. Tutto bene quando diciamo delle cavolate. E ogni tanto, tra parentesi, forse tutto bene a 105. Va bene, buongiorno a tutti dalla vostra Linda Pani. Ben ritrovati per chi riconosce la mia voce. Invece piacere di conoscervi in questo aeroporto che è il mese di agosto. Quindi gente che va, gente che viene, gente che magari sente la voce per la prima volta. Metto le mani avanti, chiedo scusa per tutte le cavolate che sentirete in queste due ore. Esatto, perché fino alle 14 sarete nelle mie mani, ma non solo, anche in quelle sapienti di Simo J.
1: Buongiorno in Lindina, buongiorno Lindina.
2: Ciao Simo, come stai?
1: Bene, grazie, tutto a posto, mi sono ripreso. Ho avuto un mezzo mancamento una mezz'oretta fa.
0: No, davvero? Davvero?
1: C'ho troppo sonno.
0: Perché, ah ok, pensavo perché volessi disertare la diretta con me, capito?
1: No,
0: allora
1: no,
0: sai quando,
1: no, no.
0: Quando sei mai fai la senza scuola.
1: Ho fatto una passeggiata, sono a posto.
0: Ti sei ripigliato?
1: Sì,
0: ti
1: sì.
0: Sei ripigliato. È troppo caldo, Simo J?
1: No, no, no, è veramente il sonno, è stata dura la sveglia stamattina.
0: È stata dura, che ora ti sei svegliato stamattina?
1: Alle 6.
0: Ah, che fatica, che fatica. Vabbè, tieni duro, tieni duro. È quasi finita la tua giornata.
1: Ma poi
0: che
1: c'è il gioco
0: ti sei fatto...
1: oggi, sono contento di... ho sentito quello che hai fatto con Spine e vogliamo fare meglio.
0: È venuta una cosa veramente brutta, sì. È venuta una cosa veramente brutta ed è per questo che hai avuto un mancamento. Io ve l'ho detto che succede di tutto in queste due ore, per questo che metto le mani avanti. Quindi più tardi ci sarà il gioco, sarà una cosa altrettanto brutta pure oggi. Però intanto passiamo prima, siamo all'inizio della puntata, quindi al gioco piano piano ci arriviamo. Prima tanta musica, tante belle chiacchiere, quindi saluto e ringrazio la Nadia in redazione, la Elia al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi mi raccomando, grazie per averci scelto. Se ci siete, battete un colpo al 342 41 15 105. Fra poco vi racconterò una cosa, perché sapete che in questo mese di agosto io vi interpello facendo domande, chiedendovi cose. Però intanto volevo allacciarmi al discorso di Brian, che ha rubato il parmigiano. Sappiate che a Venezia uno ha fatto una rapina in Reggiseno ed è uscito, è stato preso con soldi e limoncello.

0: anche oggi presente. Buongiorno.
1: Bravo. Buongiorno anche a chi manda diapositiva dall'Elba, che ci ascolta dalla spiaggia con il cappellino di Radio 105 Grande, numero uno, spargiamo il verbo di Radio 105 con i cappellini gialli. C'è anche Rossa da Voghera che dice: sono sempre con voi, appena tornata dal lavoro, alle 3 si ricomincia, quindi pausa pranzo, buon pranzo a te. Saluto anche Giangi da Milano, Vincenzo da Verona, quindi tutti coloro che sono in questo momento all'ascolto, è come se vi stessi abbracciando una a uno. E mentre nel mondo c'è chi ruba parmigiano e chi fa rapine usando reggiseni come passamontagna, arrivano anche delle belle notizie. Per questo ringrazio la Nadia in redazione. Nel mondo c'è chi ruba parmigiano e chi fa rapine usando reggiseni come passamontagna, arrivano anche delle belle notizie. Per questo ringrazio la Nadia in redazione.

dai tavolini, hanno proprio tolto tutta la sporcizia, quindi quando poi il proprietario è tornato per la cena ha trovato tutto pulito e ha voluto condividere sui social il video delle telecamere di sicurezza dei ragazzi che hanno ripulito tutto quanto. E questa cosa, che da una parte dovrebbe essere la normalità, dall'altra ci porta a stupirci della gentilezza delle persone. Cioè, io sono una di quelle persone che quando fa colazione riporta la tazzina del caffè al bancone, perché cerco di aiutare. Non è dovuto, però mi sento bene con me stessa a farlo. E quindi penso a tutte le trottole che devono fare, soprattutto il mondo della ristorazione, al quale mando una grandissima solidarietà. Il fatto di spargere gentilezza nel mondo, secondo me, è una cosa molto molto bella in questa fase dell'esistenza e dell'umanità in cui ce n'è veramente molto poca. Quindi io stamattina vorrei fare una sorta di giochino con voi che siete all'ascolto in questo momento, quindi se vi va di farlo, a me piacerebbe tantissimo, al 342 4115 105 vorrei raccogliere una sorta di lamentino quotidiano, se vogliamo, ok? Potete dire qualsiasi cosa, ma con tono gentile. Quindi più è, diciamo, brutta la cosa che dovete dire, più è divertente il fatto che la raccontiate con tono gentile. Cioè, del tipo, Simo J oggi, non so, è svenuto quasi, ok? Mi sono stancato di svenire a casciarmi dolcemente, però meno male che è venuto qualcuno a portarmi un po' di acqua e zucchero e viva la vita. Te faccio un esempio veramente molto stupido. Io sono in fase di trasloco, io... Ah, che fatica alzare le cose, preparare gli scatoloni e rovistare tra le cose, doverle buttare via. Però alla fine sono contenta di sudare tutti i giorni tutta la bronzatura che ho preso per poi fare i chilometri con questo caldo e spostare gli scatoloni pesantissimi da sola. Tipo cose così. Quindi più è distaccato il concetto dal tono, più è divertente. E so che io posso contare sulla vostra creatività. Avete capito più o meno quello che voglio fare? Sicuramente lo farete meglio di me, perché gli esempi facevano un po' schifo, però avete capito. 342 41 15 105, una sorta di raccolta di lamentini quotidiani, però con tono gentile, anzi più sdolcinato.

0: disco di Coil Ray, Players, dal 2022 qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene letteralmente, perché vi ho chiesto di fare il lamentino quotidiano, quindi sfogatevi, lamentatevi, però fatelo con tono gentile, perché noi comunque ci teniamo a spargere la gentilezza nel mondo, che un pochino manca, giusto? E sono arrivati un po' di messaggi che mi hanno fatto molto ridere, sentiamo.
1: Di Radio 105, sono grato del caldo che fa qui a Roma. Ieri stavo sfiorando i 42 gradi, mi si attaccano le scarpe all'asfalto, fa caldo, sto per morire. Sono contentissimo di svenire ogni giorno, di avere bassa pressione e di prendere un integratore del giorno per colazione. Grazie mille, caldo.
0: Grazie mille, caldo. Anch'io da bassa pressione sono veramente contenta di vivere questa montagna russa della pressione, e quindi grazie, caldo, per esistere. Martedì scorso, leggo il messaggio di Cappera Padova, si sono presentati dei simpatici gaglioffi presso la mia magione che hanno allegramente spaccato la serratura d'ingresso, ma non sono riusciti ad entrare perché purtroppo qualcosa li ha disturbati. Che peccato che non siano riusciti ad entrare in casa, c'era anche mia madre da sola pronta a riceverli con tè e pasticcini. In modo carino e gentile per dire che i ladri stavano entrando in casa, mi sembra giusto. Poi chi c'è?
2: Sì, buongiorno a tutti, oggi sono molto felice di essere tornato a lavoro, primo giorno dopo le vacanze.
0: Sì.
2: Sono un corriere, sto consegnando tanti fantastici pacchi e a casa non c'è neanche nessuno, quindi sono anche molto contento di questo. Davvero, buona giornata a tutti.
0: Senti com'è contento, ma quanto fa innervosire sentire queste voci contente di fare delle cose che sono... Ah! Potete farlo al 342 41 15 105, lamentatevi con tono gentile.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Il nuovo di Kamrad, Hug Yourself, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14 con me, Linda Pani, il nostro Simo J in regia e ovviamente tutti voi che state facendo un sacco di cose, chi è rientrato a lavoro, chi sta andando in ferie, chi sta tornando semplicemente a casa come Luisa, Luca e Leo, che è dalle 8.40 che ascoltano 105, stanno in viaggio dalla Calabria alla Lombardia. Un lungo viaggio di altre 7 ore e mezza, quindi ha voglia ascoltare Radio 105, quindi grandi ragazzi. Allora, stamattina volevo fare una raccolta di lamentini, ok? Lamenti, sfoghi di qualsiasi tipo, però con tono gentile, perché noi comunque vogliamo, insomma, spargere la gentilezza nel mondo perché ne manca. E quindi un po' delle vostre storie.
1: Jay, stamattina mi è capitata una cosa molto singolare. Sulla 1 all'altezza di Fidenza ho fatto un sorpasso ad una macchina e l'autista bellamente mi ha mostrato il dito medio. Io l'ho ringraziato, l'ho salutato.
0: Bravo.
1: Anche perché sicuramente non ce l'aveva con me.
0: No, come no?
1: Per i fatti suoi, con il volto. Mi sarà capitato qualcosa di brutto questa mattina.
0: Probabile. Sì.
1: Ciao Giorgio da Torino.
0: Ciao Giorgio, forse aveva prurito, poverino, aveva prurito il dito medio e quindi tu, insomma, l'hai visto. Enzo da Roma dice: ma che bravi e gentili quelli che lasciano le cicche di sigarette sotto la sabbia, così le può fumare chi si è dimenticato di comprarle. Grandi, bravo Enzo, ottima osservazione.
2: Il tuo cane abbaia fino alle 11 di sera. E perché... che devo pure andare a dormire e domani si va al lavoro, mi alzo presto.
0: Che bello,
2: sei un grande.
0: Oh, l'amico è ancora vivo, è esploso perché nel frattempo con sta risata qua vedo Smuge che si sta pisciando. Che bello, che simpatico, chi fa rumore, anche i cagnolini ovviamente che abbaiano fino a tarda notte quando ti devi svegliare presto. Che spasso, che spasso. Mary da Nardò dice: buongiorno ragazzi, io lavoro in un B&B, può gentilmente rimuovere il trucco con dischetto e latte detergente prima di usufruire degli asciugamani? Lo staff ringrazia, buona giornata. E effettivamente quando devi pulire ti trovi tutto il trucco della signorina, della signora stampato sugli asciugamani. Però guardi Mary, a discolpa io dico, io mi strucco bene, però con gli asciugamani bianchi ogni volta un pochino di rimasuglio di trucco rimane. Però c'è tanta gente indisciplinata in giro alla quale chiediamo gentilmente di struccarsi meglio. Va bene, avete capito? 342 41 15 105, lamentatevi di qualsiasi cosa, ma fatelo con gentilezza.

0: quanto mi diverte vedere per strada gli autisti che guidano e che mettono la freccia a sinistra e svoltano a destra.
1: Aha,
0: mi mettono
1: bellissimo.
0: Una felicità in corpo bellissima,
1: sì,
0: sono veramente felice quando devo capire se lui veramente vuole girare a sinistra oppure la sua intenzione di svoltare a destra, però mi riempio il cuore di gioia.
1: Eh sì, perché ti intrattengono, capito? Ti fanno giocare e quindi così tu sei felice e ti diverti. È divertentissimo quando devi cercare di capire dove la gente vuole svoltare. Quindi grazie a tutti. Come vogliamo ringraziare anche il fatto che la benzina sia magari a 2 euro al litro. Mi diceva Simogen, autostrada, il diesel a 3 euro al litro, giusto?
2: Sì, praticamente quasi 3 euro al litro.
1: Ma pensate che bello, così il portafogli si alleggerisce, no? Cioè, il portafogli più leggero, meno peso in borsa, meno peso nelle tasche. Quindi che bello, no? Che meraviglia. C'è anche qualcun altro che vuole aggiungersi?
3: 25, oggi volevo ringraziare per il fatto che ogni giorno sfioriamo i 42 gradi qui a Roma. Sì. La gomma delle scarpe si attacca all'asfalto. Io sono contentissimo di svenire ogni giorno e di prendere il polase per colazione. Grazie mille, spero che continui così a fare caldo così. Sono contentissimo.
1: Certo, perché viviamo con il brivido, no? Di questo caldo e non sapere se ogni giorno ci sveglieremo e sverremo nello stesso esatto istante. Qualcuno dice, per esempio, sono felice di aver passato tutto agosto tra ventilatore e aria condizionata, con tosse e raffreddore, come in pieno dicembre. Che gioia infinita! Poi, sono una postina, gentile che in casa io gli suono per pacchi raccomandate, può aprire per favore. Chiara dalla provincia di Pisa, mi ha fatto molto sorridere, effettivamente, se sentite suonare, guardate chi è, perché così almeno qualcuno non si squaglia sotto il sole mentre aspetta che apriate.
4: Io oggi voglio ringraziare davvero tanto, tantissimo la famiglia a cui sto facendo pulizie, perché in 5 camere da letto ho raccolto così tanti vestiti sporchi buttati a terra dovunque. E li ringrazio perché mi hanno fatto risparmiare la palestra, perché ho fatto così tanti squat a prenderli. Grazie tante. Baci Terry.
1: Baci Terry, ma vedi, perché buttare i soldi per la palestra quando puoi fare su e giù, fare gli squat e sei pagata a ore per farlo perché è il tuo lavoro, ma è tutto bellissimo, è meraviglioso. Che bello!

Temper City Self Aware qui su Radio 105. Oh raga, io volevo ricordarvi invece che dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti, perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi e più spicy dell'estate. C'è l'area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e poi le grandi serate con il DJ set e l'animazione chiaramente di Radio 105. Ci sarà il Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che saluto e abbraccio tantissimo, quindi siete in buone mani. Gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDA, H7, gli imperdibili appuntamenti poi anche con 105 Discomania e 105 anni 90, quindi veramente tanta roba. Fiera mondiale del peperoncino a Rieti dal 28 agosto al 6 settembre.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: agitare Coca-Cola e te ne vai. Ma noi stiamo spargendo gentilezza e allegria a prescindere dalle cose brutte che ci accadono. Quindi stiamo raccogliendo una serie di lamentini quotidiani, di polemiche, di arrabbiature, ma lo stiamo facendo con tono gentile, perché bisogna spargere la gentilezza nel mondo, a partire da questa notizia dei ragazzi che hanno ripulito tutto dopo aver mangiato dopo l'orario di chiusura di un ristorante. E quindi prendiamo il buon esempio, facciamo delle cose belle e gentili e diciamolo soprattutto con gentilezza.
1: Io sono contentissima da quando sono entrata dalle ferie. Mm-hmm. Ho speso già 400 euro in farmacia. Che figata.
0: Che figata, che bello spendere 400 euro in farmacia. Yuhu! Qualcuno invece dice: come ieri al supermercato, felice di portare due casse di bottiglie d'acqua. Un simpaticissimo signore: posso passare ragazzo, ho solo questo. E io: certo. E poi aveva la borsa con 10 cose. La felicità, ma certo, prendimi pure in giro, fai pure.
2: La gialla di questa mattina, che sì. Mio cane, malato di pancreatite e malassorbimento, in cura no. Da anni. Iniziava a vedere la luce in fondo a questo tunnel di cure. Iniziavamo a vedere i primi miglioramenti.
0: Sì.
2: E si è rotto un dente giocando con un legnetto. E ora dovrà fare delle cure antibiotiche che distruggeranno probabilmente tutto il lavoro fatto finora. La gioia.
0: No. Che gioia infinita. Beh, qua si fa veramente fatica ad usare un tono allegro e gentile, contento per questa cosa. Quindi ti abbraccio veramente forte e mi auguro che il tuo cagnolino ce la faccia, insomma, superare anche questa. Il dente rotto non ci voleva. Ma a prescindere, andare dal dentista, animali, uomini, esseri umani, insomma, andare dal dentista, oh, che spasso, che gioia infinita. Vai, almeno 700 euro, 1000 euro di lavoro. Ah, che bello. Che gioia spendere i soldi, alleggerire il portafogli, eh. Che meraviglia, che spasso, che allegria. Mamma mia, che fatica. Ho sudato tantissimo.

0: Vai che un'ora è andata, ne abbiamo un'altra insieme. Sono le 13 qui su Radio 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bresh con Da Dio apre la seconda ora di Tutto Bene a 105 qui su Radio 105. Beh, Da Dio, un po' come la prima ora. Ciao a tutti, io sono Linda Pani, cioè Simo Joey in regia. Nella prima ora abbiamo raccolto una serie di polemiche, di lamentini, ok? Però con un tono gentile, allegro, ma sì, ma va tutto da Dio, va tutto da Dio.
1: Che bello sapere che la prossima ora ci sarà il gioco con la canzone di Linda. Non vedo proprio l'ora, io ringrazio. Questo momento che sta arrivando, non vedo proprio l'ora, sono felicissimo.
0: Grazie, sono contenta che tu sia contento che arriva il gioco. Sì, alle 13:20 si gioca, quindi mi raccomando, ricchi premi e contiglion anche oggi. Allora, in realtà, in questo spicchiettino che ci separa tra le 13:20 in cui si giocherà e diciamo adesso, io volevo parlarvi del Gen Z Put. Sostanzialmente si tratta dell'espressione che i ragazzi della generazione Z fanno nelle foto, perché sembrerebbe che attualmente non vada più di moda sorridere nelle foto. Allora, il sorriso è comparso grazie al marketing, no? Con l'avvento e la diffusione poi delle prime macchine fotografiche e per tutti poi in realtà gli spot commerciali dove il sorriso indicava apertura e comunicazione, no? E quindi poi è diventato un simbolo del venire bene in foto, famosa cheese, sorridete, siamo tutti felici, quindi queste foto sempre sorridenti. Sembrerebbe che invece dalle modelle alle star, quindi red carpet, poi i social, le passerelle, stiano diciamo riportando in auge l'espressione un pochino un po' più seria. C'è chi ci vede anche un gesto politico, un moto di dissenso per la società, per il patriarcato e tutte queste cose qui, e quindi vogliono distaccarsi da questa cosa e fare una faccia un po' più seria. Poi in realtà l'atteggiamento distaccato è diventato più figo, più cool, sembrerebbe, per tanti, e quindi hanno deciso che invece di sorridere fare questa faccia un po' scazzata, se vogliamo, ed è diventato di moda fare le foto così. Poi c'è chi dice anzi che enfatizzare le linee di espressione magari sorridendo faccia aumentare le rughe e quindi questo non va bene, quindi la gente non sorride più nelle foto, soprattutto i giovanissimi. Io sono una di quelle persone che tende sempre a sorridere nel fare le foto, ma perché banalmente non so che faccia fare, se faccio la faccia seria sono irriconoscibile. Io non so se sia una questione generazionale, quindi non so voi come vi fate le foto, se vi va di dirmelo che analizziamo un attimo se c'è una differenza generazionale o meno in questo, e vi racconto anche che cosa è successo sotto mio

Adult Swim, Dance Dance Dance, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene quando sorridete in foto e magari siete a disagio e non sapete che espressione fare. Allora, vi raccontavo che la generazione Z sembrerebbe, insomma, abbastanza indirizzata nel non sorridere più in foto, ed effettivamente io ho pubblicato un post ieri. Se volete andare a cercarmi sui social, mi trovate come Linda_Pani, come pane al plurale. E niente, ho messo questo post anche io di solito sorrido sempre nelle foto, no? In queste foto invece, tra la luce del sole in faccia, tra che stavo cercando praticamente inutilmente di fare un po' la sexy, lo dico, non stavo sorridendo. E quando il post è andato anche su Facebook, mi ha fatto troppo ridere. C'era gente che insinuava che non fossi io in foto, cioè perché non mi riconosceva, perché tra il fatto che sono struccata e abbronzata, quindi con le guancette rosso, a parte che sembra che abbia 12 anni nelle ultime foto, il fatto che io non stessi sorridendo ha messo in crisi magari chi mi seguiva e ha detto: ma questa non è lei. E invece sì, no, sono io. Però effettivamente cambia completamente la faccia in base a come sei impostato, non impostato, eccetera. Però io sono molto a disagio, cioè al di là di quello che è il mestiere, no, che tende ad esporti un po', io sono un po' a disagio a fare le foto, questa è una cosa che vi confesso. Quindi di solito sorrido, perché nel dubbio dico: vabbè, sorridiamo, ok, a parte che rido anche se vedo un moschino che vola, quindi vabbè, quello è un altro problema lì, facciamo il gioco disagi e patologie che piace tanto al mio collega Dario Micolani. Però effettivamente fare i seri in foto è difficile, per me è difficilissimo. Infatti io di solito mi metto con le dita a V, nel segno di vittoria, quindi con indice e medio alzato, e risolvo la cosa del non so come mettermi in posa. E mi sono accorta che questa cosa riguarda soprattutto i giovani, non giovanissimi, ok, quindi magari la generazione soprattutto di trentenni, ventenni, così, mentre i giovanissimi tendono a fare questa faccia scazzata perché va di moda. E poi c'è la generazione invece di più adulti, un po' più boomer, che fanno queste pose plastiche soprattutto per fare le foto ricordo, no? Allora io in vacanza ne ho provate a fare un paio, fa troppo ridere queste pose plastiche, tipo che tutti dritti. Ci sono un sacco di video anche di gente che prende in giro, diciamo, i genitori che si mettono, la classica foto di genitori, delle classiche foto ricordi. A me fa veramente molto sorridere come ci sia questa differenza generazionale, insomma, tra soggetti nelle foto. E Raffaele da Pesaro dice: penso sia bello sorridere nelle foto, ci siamo fatti un selfie insieme a Senigallia e sei venuta benissimo. Grazie Raffaele, che carino. E poi qualcuno che dice: io sin da piccolo non sorridevo nelle foto e tutti mi dicevano sorridi di più. Bene, nel 2026 sono arrivato ad essere di moda. Vedi, alla fine tutti ti dicono sorridi, sorridi, sorridi. A forza di farlo, c'è una generazione intera che deve sorridere.

0: Mistakes. Omar da Sassuolo dice: ciao cara Lindina Pucci Pucci, ma in che senso? Vabbè, io ho 47 anni e non mi piace sorridere nelle foto, dice. E che c'è anche quell'aspetto lì, che tanti non amano sorridere nelle foto. Invece qualcuno scrive: niente foto se possibile, vengo male. Qualcuna con il mio migliore amico, ogni tanto sì, ma senza sorriso. Cerchiamo di risultare che facciamo tipo brutto, ma siamo ridicoli, sì, quando fai la faccia tipo cazzuta, tipo facciamo brutto, yeah, tipo cose così. Luca da Trieste dice: ciao Linda, io cerco di sorridere sempre e magari con il pollice all'insù, poi mi rivedono la foto e non mi piaccio mai. Questo è un altro grande classico. Però vedi, c'è il fatto di dover fare qualcosa, quindi o il pollice all'insù o le mani a fare la V, perché dici: dove le metto le braccia, le mani, quando fai le foto dove o stai abbracciando qualcuno, ma se sei da solo, cioè, che fai? Io non lo so, trovo un certo disagio nel fare queste cose. Poi arriva il messaggio di Milena da Como, che ci aiuta nell'analisi generazionale di pose in foto, e dice: io e mia figlia, che è millennial, abbiamo la stessa faccia, ma io dico che vengo male in foto e lei bene. Lei risponde sempre che il motivo è che non rido o sorrido abbastanza, lei invece sì. Ecco, vedi, svelato allora il trucco qua. Oltre alla generazione c'è anche il fattore della genetica. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ci sarà più che da sorridere, forse da ridere fra poco, perché arriva il gioco. Quindi mi raccomando, state pronti, state qua che si gioca. Tutto bene a 105.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Il disco di Sombra, My Body Isn't Ready, è il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e, come direbbe il buon Edomecca, color bombetta. E a proposito di bombette, è arrivato il momento di giocare proprio con le canzoni, proprio con la musica. Praticamente si tratta di un gioco di una canzone recitata, quindi io prendo il pezzo di un testo di una canzone, cambiando la metrica, cambiando la base sotto, eccetera eccetera, ve la recito. E quindi, se voi avete il testo in testa, quindi se riconoscete dal testo la canzone, al 342 41 15 105 dovete essere i più veloci a indicare titolo e artista. Mi raccomando, devono esserci entrambe le cose, titolo e artista. Poi la Ele al centralino selezionerà il più veloce tra di voi, che verrà in diretta, quindi vincerete l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo una buona estate. Premessa, oggi secondo me, dato che in console, cioè Mojay, sarà un po' più difficile del solito, però magari mi sbaglio, perché poi voi siete bravissimi, quindi io mi auguro che qualcuno la prenda, non lo so, brancolo nel buio oggi, quindi vediamo che succede. Prego maestro, siete pronti? Ecco qua, con questo bel sirtacchi sotto. C'è una notte tiepida e un vecchio blues da fare insieme. In qualche posto accosterò e quella là sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Tanto sono qua io e ti offro di ballarci su. Non saremo delle star, ma siamo noi. Con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è. Non si può sempre perdere, per cui giochiamoci. Certe luci non puoi spegnerle. Se è un purgatorio, è nostro, perlomeno. 342 41 15 105, avete riconosciuto che canzone è? Se l'avete riconosciuta, titolo e artista. Non lo so, oggi rischia di non vincere nessuno? Vediamo.

0: Easy Lover, Miley Cyrus, qui su Radio 105. Abbiamo giocato al gioco del testo in testa, dove dovete riconoscere il testo di una canzone soltanto appunto dal testo, quindi senza cantarla. E la più veloce al telefono con noi oggi è stata Barbara dalla provincia di Biella. Buongiorno, ciao Barbara.
1: Ciao, ciao Linda, ciao. Ligabue,
0: ciao,
1: ovviamente.
0: Come stai tesoro? Tutto bene?
1: Beh,
0: ah,
1: tutto
0: subito
1: bene,
0: la soluzione, così va bene, vai,
1: sì,
0: vai, vai,
1: sì,
0: dalla.
1: Dai,
0: dalla, titolo artista.
1: Dai. Urlando contro il cielo,
0: era facilissimo. Brava, sei una fan dell'Iga?
1: Sì, ho già visto più di un concerto, quindi sì, assolutamente, cresciuta fan dell'Iga.
0: Ah, che meraviglia. Anche col Sirtaki sotto, se sei fan dell'Iga la riconosci subito. Sì, questo è un pezzone,
1: sì,
0: più amati,
1: infatti,
0: forse dal pubblico.
1: È una delle più famose, bellissima.
0: Bene. Allora, oggi hai vinto l'onore, la gloria e la mia stima. E siccome siamo nel bel mezzo dell'estate, voglio sapere cosa stai facendo oggi e soprattutto se sei già stata in vacanza.
1: Allora, sì, siamo stati in vacanza, siamo tornati purtroppo, siamo andati all'Isola d'Elba 2 settimane, meravigliose, e adesso lavoro, sono già a lavoro, ho ricominciato lunedì.
0: Okay. Ah, che fatica. Che cosa fai nella vita?
1: Ma è stato peggio la domenica. Nella vita vendo portoni industriali, ho una ditta insieme al mio socio e vendiamo portoni, porte, chiusure, anche quelle dei supermercati, un po' di tutto.
0: Ah, ok, che cosa curiosa, un bel lavoro. Va bene Barbara, allora ti lascio gli ultimi secondi per salutare chi vuoi e dedicare la tua vittoria, magari qualcuno anche con cui magari condividi anche questo amore per il Liga.
1: Saluto tutta la mia famiglia, il mio piccolino che adesso ovviamente è dalla nonna perché non è ancora iniziata la scuola. E un bacione a te che sei stupenda.
0: Ma che carina, grazie Barbara, che gentile. Ti abbraccio e ti bacio anch'io.
1: Grazie,
0: che carina.
1: Un bacione,
0: buon lavoro e complimenti.
1: Grazie.
0: Sei stata velocissima, grande.
1: Mi atteggia proprio.
0: Brava. Ciao Barbara,
1: okay, grazie. Grazie, ciao.
0: Ciao.

disco di Post Malone, Enough is Enough, qui su Radio 105, a separarci ormai gli ultimi istanti prima di chiudere il programma. Io volevo dare un paio di info sul disco protagonista del gioco di oggi, cioè Urlando contro il cielo di Ligabue. Pensate che un brano musicale scritto e cantato da Luciano Ligabue, lui praticamente ha composto questa canzone già nell'anno del primo album, però ha deciso di non pubblicarla in quello, ma subito l'anno successivo all'interno invece di Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn. È diventato disco d'oro, uno dei più amati del pubblico, e pensate che la versione live, proprio cantata dal pubblico, è il primo brano dal vivo inciso da Ligabue, quindi pezzo che sicuramente non può mancare nei suoi concerti, che è diventato praticamente un inno. E Ligabue ha raccontato proprio un episodio autobiografico in questa canzone, perché un giorno si era fermato in mezzo ad un campo isolato, ha iniziato spontaneamente ad urlare tra virgolette contro il cielo proprio, e quindi dare sfogo, scaricare tutta la tensione, tutta l'energia, e da questo gesto che fece poi gli venne l'ispirazione per la canzone. Quindi questa piccola pillola, per chi non lo sapesse, sapevatelo, di questa canzone che appunto è diventato un inno, ovviamente i fan di Ligabue lo sanno bene, magari qualcuno no, insomma ve lo volevo raccontare. Invece altro disco bellissimo in questa versione 2026 è invece Ring My Bell. Quindi adesso c'è chi dice che abbia dei poteri anche per manifestazione, questo disco. Quindi andiamo sempre con l'entusiasmo di Tutto Bene a 105 sul volume.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: come rovinare un capolavoro. Niente, la cosa che mi viene forse meglio in generale in assoluto, quindi chiedo scusa Michael Jackson, dall'82 il nostro disco 105, che storia, che chiude queste due ore insieme di Tutto Bene a 105. Quindi ovviamente io parto ringraziando ovviamente tutti quanti, e è stato molto divertente anche questa mattina, quindi grazie mille a tutti. Grazie anche a Simo J in regia.
1: Grazie a te carissima, ci
0: vediamo sabato?
1: Sabato.
0: Top
1: sabato
0: e ci vediamo.
1: Fisicamente,
0: esatto. Che meraviglia. La Nadia in redazione, la Ele al centralino, grazie ragazze, il team al femminile di Tutto Bene a 105. Da Linda Pani è tutto, si sono fatte quasi le 14, quindi io vi lascio in compagnia della Summer Compilation e poi di tutta la programmazione di 105, e vi do appuntamento a domani sempre da mezzogiorno. Grazie a tutti e buona giornata, ciao!

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, inizia una nuova puntata di 105 Summer, che poi era 105 Summer anche prima, però in una versione più soft, più sexy. Infatti fatemi ringraziare e salutare la nostra splendida e straordinaria Lucilla. Allora, non me ne voglia Moco, non me ne voglia perché è una persona straordinaria, il mindset è pazzesco. Il problema è che ogni volta che entravo, dopo che c'era stato il programma di Moco, vuoi un po' di tofu, c'era profumo di tofu, ho mangiato un'insalata al tonno, profumo di insalata al tonno. Entrare in questo splendido studio, dopo Lucilla c'è questo profumo di rose, questo profumo di primavera eterna, costante, che non si ferma mai. E poi quando mi fa, ciao Nico, ma questi baffi, cosa volete che vi dica? È un altro modo di iniziare 105 Summer, il programma che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Tutto questo fino a domenica, dove domenica ci concederemo come un grandissimo musical di Broadway, ballando e cantando. No, non faremo niente, come al solito metterò i colpi viva la vita per ringraziare tutti. No, perché ormai Pippo Palmieri, che salutiamo in regia.
2: Ciao Nick!
1: Questo è il mio quinto anno di 105 Summer.
2: Eh sì.
1: E ogni ultimissima puntata, l'ultimo blocco, mettiamo i Coldplay, l'eco e io che inizio a ringraziare tutti così a caso. Grazie Graziella. Perché è sempre un piacere tenervi compagnia il mese d'agosto. Dopodiché dal lunedì 31 riprenderà la programmazione regolare di Radio 105 e al mio posto torneranno i veri padroni di casa, ovvero gli amici della carovana. Nicola Torielli, come vi dicevo al microfono, Pippo Palmieri in regia, ma anche, e non abbiamo una sirena tipo la Love Boat, in redazione,
2: la devo cercare,
1: la cerchiamo, allora la farò io la sirena. In redazione la splendida e stupenda Sara Sgualdi. Immaginatevi la sirena della barra. Ecco. Mentre invece al centralino, anch'essa splendida e straordinaria e pronta a chiamarvi nel caso doveste attrarre la nostra attenzione, Claudia. Che dire, questo è 105 Summer, le coordinate per contattarci sono sempre le solite, ladies and gentlemen. 342 41 15 105. Oggi, nella prima ora, vi dico subito, affronteremo i legami di coppia. Voglio arrivare a settembre a fidanzarmi, mi sono stufato, ho bisogno del vostro aiuto. 105isti, ho bisogno di voi, c'è Audrey Robert, sui me.

Suimi, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Pippo Palmieri e tutti i 105isti pronti a darmi una mano, perché all'alba dei miei 32 anni, no, più qualcosa, ho deciso di fidanzarmi. Sì ragazzi, ho messo la testa a posto. Sì Pippo, tu mi guardi con quegli occhi. Si cresce. Il problema è che ho delle lacune infinite. Infatti io continuo a chiedere alla redazione: fatemi fare un programma che lo chiamiamo L'Alieno. Lo chiamiamo L'Alieno, dove io pongo le domande ai nostri 105isti affinché io possa vivere come una persona normale. Tra queste domande, ci avete mai pensato, no? A tutte quelle coppie che appena entrano in casa, lui: amore, fa troppo caldo, possiamo spegnere il riscaldamento? E la moglie: no, tesoro, fa freddissimo, aspetta, alziamolo di un grado. Oppure a letto: no, fa caldo, no, fa freddo, problemi di temperatura. Oppure agosto, lui si avvicina a lei, le sussurra due paroline nell'orecchio, le soffia un venticello nei capelli e le fa: no, fa troppo caldo, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Perché nelle coppie uno ha sempre freddo e l'altro caldo. C'è una spiegazione scientifica, signori, perché la diversa percezione della temperatura dipende da metabolismo, circolazione, ormoni, abitudini e sensibilità individuale. La risposta è che non esiste quindi una temperatura giusta. Quindi, se lei ha troppo freddo e voi avete troppo caldo, non è in questo caso che la verità sta nel mezzo, è che siamo diversi, come dice quel detto: gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere. E se invece c'è un trans, sta nel mezzo, Plutone, mi verrebbe da chiedere. Ma il domandone non è questo. Il domandone è: in coppia qual è una sola cosa in cui siete agli opposti totali? 342 41 15 105. In cosa siete gli opposti al vostro partner? La cosa maggiore. 342 41 15 105. Questo è 105 Summer, il proseguo della parte precedente, solo che al posto di Lucilla ci sono io e ci siete voi. C'è Madonna, Dance Ethereum.

0: Nicolò, sono veramente contento di incontrarti. Facciamo amicizia e fidanziamoci. Ciao, amore.
1: Magari passo per questo turno, magari passo e vado avanti. Come risponderei al dottore nel caso mi dovessi trovare davanti a un quiz televisivo? Ma questo è 105 Summer, vi teniamo compagnia fino alle 20. E il primo domandone rivolto a tutti i 105isti è: qual è una sola cosa in cui siete gli opposti totali al vostro partner o alla vostra partner? Tutto nasce dal fatto che quando si è in coppia uno a freddo, l'altro a caldo, e si discute per ore e ore. E la spiegazione è molto semplice, però, perché tutto dipende dal metabolismo, dalla circolazione, dagli ormoni, dalle abitudini e dalla sensibilità individuale. Ciò sta a spiegare che siamo diversi, siamo totalmente l'uno diverso dall'altro, quindi non ci sarà mai una temperatura ideale per tutti. Da lì vi abbiamo chiesto: però ci sarà un qualcosa nei quali siete totalmente all'opposto del vostro o della vostra partner?
2: Nell'educazione di nostra figlia sicuramente. Io vedo bianco e lei vede nero. Io vorrei fare una cosa e lei vuole farne un'altra. Litighiamo praticamente su tutto, mannaggia.
1: Poi c'è quel detto straordinario, che poi non è un detto e secondo me è una grandissima verità, dovrebbe far parte anche di uno dei principi ermetici.

0: politici che gli opposti si attraggono. Quindi tu la vedi in un modo, l'altro la vede nell'altro modo e nel mezzo si riesce a fondere, a creare la verità assoluta.
1: Noi siamo gli opposti nel colore della pelle, perché io sono bianca e lui è nero. Ciao.
0: Quella risatina lì, la risatina di una donna felice, di una donna appagata. Si sentiva nel tono della voce, appagata, ci fa piacere. Cara ascoltatrice, poi c'è chi ci scrive come santo. Nella coppia io sono quello più testardo e reagisco di impulso. Invece mia moglie è più razionale e prima di fare una cosa ci pensa 30 volte. Stiamo parlando di opposti in coppia. Qual è una sola cosa in cui siete agli opposti totali? 342 41 15 105.

0: tutte le rotture di palle.
1: Allora, potrei concordare, ma poi quando arrivi a casa magari è stata una bella giornata, con chi la condividi, con chi la condividi, o se è stata una giornata pesante, con chi la condividi. Questo 105 Summer non ci vogliamo piangere addosso, vi abbiamo chiesto solamente in coppia qual è una sola cosa in cui siete gli opposti totali al vostro partner. 342 41 15 105. Poi, oh, per carità, sempre meglio soli che mal accompagnati.
2: Summer.
3: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Aquí, yo no me voy sin haber pedido.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 105 Summer, Nicola Torielli, Pippo Palmieri, Claudio Incentralino e Saretta. È questo il quartetto che vi terrà compagnia fino alle 20. Stiamo parlando di opposti. In cosa siete totalmente opposti al vostro partner? Tutto parte dal fatto che, ci avete mai notato, no? Che le coppie, uno sempre freddo, l'altro sempre caldo, alza il termostato, abbassa il termostato, fa troppo freddo, alza, no, fa troppo caldo, abbassa. Il motivo è molto semplice. Il motivo è dato dal primo fattore, che è il metabolismo basale, cioè la quantità di energia che il corpo consuma a riposo. Un metabolismo più elevato produce più calore interno. Chi ha una maggiore massa muscolare tende ad avere un metabolismo più attivo e quindi a generare più calore. Questo mi verrebbe da dire generalizzando nel caso degli uomini. Tutto ciò per quale motivo? Perché ognuno di noi è diverso dall'altro. Poi da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105, ma voi in cosa siete opposti al vostro o alla vostra partner?
1: Io e mia moglie siamo opposti in quanto io sono molto silenzioso e lei invece vorrebbe chiacchierare 24 ore su 24. Quindi a volte si cerca una via di mezzo, ma ci amiamo così come siamo. Ciao Daniele da Firenze.
0: Però Daniele, pensa alla figata: se tu e la moglie è molto chiacchierona e tu sei una persona che non ama particolarmente parlare, vi combaciate, vi incastrate alla perfezione, tanto che, da come mi hai detto nel messaggio, è tua moglie. Pensa se foste entrambi chiacchieroni, vi parlereste sopra e dopo poco non vi sopportereste più. 342 41 15 105. Wassè, wacciumorro, Tiba. Abbiamo un sacco di... Prego, Pippo.
2: Io sono uno che la tira un po' lunga, sono un coccolone, sono un giocarellone. L'opposto di mia moglie, dai dai, muoviti, che non ho tempo da perdere, poi ci sono.
0: Un ascoltatore invece anonimo ci scrive: il sesso, io la voglio sempre e lei non me la dà da mesi. Quali, in cosa siete l'opposto della vostra compagna?
3: Ascolta, stai da solo, dagli retta a quella signora, prenditi un cane più che altro, un bell'arodo, un cucciolino, vai tranquillo che condividi tutto con lui, non ti fa mancare niente.
0: Ci sto pensando anche a prendere il cane, però questo è un dubbio amletico. Fidanzarmi o non fidanzarmi? Perché sai, condividere magari con un opposto a te, perché come vi dicevo prima, nei principi ermetici gli opposti si attraggono. E poi un altro ascoltatore ci fa: ma cosa ne vuoi sapere tu dei principi ermetici? Allora Ciccio, i principi ermetici sono il mentalismo, la corrispondenza, la vibrazione, la polarità, il ritmo, il principio di causa effetto e il genere. Perché leggo, ogni tanto leggo, non guardo solo le immagini. Questo è 105 Summer, Another Silver Lines.

0: DJ Flamenco Paranoia, questo è 105 Summer. Qual è una sola cosa in cui siete opposti totali al vostro partner?
1: Sul fatto del freddo, per esempio, a casa mia siamo al contrario. Io sono molto calorosa, ho sempre caldo. Per me il riscaldamento potrebbe proprio non esistere. Mio marito è sempre freddo. Io chiacchiero tantissimo, mio marito neanche la metà di quello che chiacchiero io. E soprattutto mio marito non si metterebbe mai a mandare un messaggio per radio.
0: E invece hai fatto
1: ciao
0: benissimo.
1: A tutti da Jessica.
0: Hai fatto benissimo, Jessica. 342 41 15 105, con l'unica accortezza: quando ci mandate i vostri messaggi audio, mi raccomando, cercate di non superare i 15, massimo 20 secondi, così riusciamo a dare spazio a tutti. E soprattutto, se sono troppo lunghi, non li manderemo mai, mai, mai in onda. Questa è una dura verità, ma è giusto dirla, perché noi vogliamo darvi spazio, perché siamo una grande famiglia, la famiglia di 105 Summer. Si parlava di cosa siamo opposti al nostro partner, però appunto ci vuole un partner, bisogna trovarlo. E dove potremmo andarlo a trovare? 20 anni fa vi avrei suggerito le discoteche. Discoteche che oggi non stanno passando il loro periodo migliore, perché c'è gente come le bestie nere della Gen Z che vengono demonizzati, ovvero quell'annata che va dal 1997 fino al 2012, che sta cercando l'anima gemella al supermercato. Cioè, che follia. Avete capito bene? Che poi mi verrebbe da dire, anche 20 anni fa a Milano in Viale Papignano c'è quel supermercato dove si trovano i single. Però i Gen Z sembra che abbiano smesso di andare in discoteca per cercare l'anima gemella al supermercato, perché si sono stancati delle app, dichiarano di preferire incontri spontanei in luoghi quotidiani come il supermercato. Un incrocio di sguardi tra le corsie viene percepito come più autentico e meno costruito rispetto ai profili digitali. Voglio lanciarvi un gioco. Quale prodotto nel carrello di una persona vi farebbe pensare questa potrebbe essere quella giusta? 342 41 15 105.

0: Rosa, Oh My Soul, 105 Summer, Nicola Torielli, Pippo Palmieri in regia. I Gen Z stanno cercando la loro anima gemella al supermercato e da lì non è che sono arrivati per primi, eh. Ci sono supermercati conosciuti, soprattutto a Milano, per essere frequentati da single. E da lì vi ho chiesto: qual è quel prodotto nel carrello di una persona che vi fa pensare questa potrebbe essere quella giusta? E al 342 41 15 105 in tantissimi hanno scritto il famoso ananas. Perché il famoso ananas? Per un duplice motivo. Il primo è perché addolcisce e non possiamo dirlo. Il secondo è che nel codice dei single mettere un ananas al posto del bambino nel carrello della spesa sta a significare che sei in cerca. Un'amica mi raccontava che a Verona c'è un supermercato per single dove si comunica anche a seconda della tipologia di pasta che metti nel carrello. Però non è che c'è solamente l'ananas e la pasta. Cos'è che se doveste trovare nel carrello di una persona che vi passa di fianco vi potrebbe far pensare potrebbe essere la persona giusta per me?
1: Una zucchina gigante. Scusa, ma era, era chiamata a distanza questa, eh. No. Ciao, buon programma.
0: Vabbè, ci sta, noi chiamiamo ed è giusto che voi rispondiate. C'è chi ci scrive anche l'olio di mandorla, poi preservativi come Valerio. Allora sì, c'è da dire che effettivamente se io dovessi trovare, però la domanda che ci si potrebbe porre nel vedere una fanciulla con dei preservativi nel carrello è che magari è impegnata, quindi insomma più che pensare quella giusta penserei forse è impegnata.
2: Beh, ovviamente shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, vuol dire che ti lavi e quindi è già tanta roba.
0: No, che è il nuovo basta che respiri. No, si parte dal presupposto che ci si tenga un attimo all'igiene personale. Poi chi come Simone il guanciale per la carbonara. Io se dovessi vedere una donna che passa nel carrello e tiene una bottiglia di rum potrei dar di testa. Questo è 105 Summer, Role Model, High Hopes.

0: 105 Summer. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Moving to the Sun, you, Gali Melange, l'Ultranate, questo è 105 Summer. Buonasera, buonasera, è iniziata ufficialmente la seconda ora. Sono Nicolò Torielli, mi gasa. Quando sento Moving to the Sun, mi gasa per due ragioni. La prima è che è stata fatta da Imal Angel, Pippo. Imal Angel ha creato questa canzone con l'intelligenza artificiale. Yugel l'ha notata, ha detto io ci vedo del potenziale e quindi contatta Imal Angel e fa ascolta bene, è venuta la botta di culo, c'è il pezzo pazzesco, facciamo che ci aggiungo anche la voce di Ultranate e vediamo cosa ne salta fuori. Direi che ne è saltato fuori forse il pezzo più suonato dell'estate, questo insieme agli Another. Mi verrebbe da dire, tu quando vai nelle tue infinite serate quante volte lo suoni?
1: Almeno una volta, ovviamente, nel DJ set ci deve stare, certo, ovvio, certo.
0: Poi tra l'altro
1: dopo i ricchi e poveri.
0: No, allora ci sono dei pezzi che sono proprio i sempreverdi, come Ricchi e poveri, ragazzo fortunato di Jovanotti, secondo me sono quei due pezzi che anche se dovesse capitare un asteroide sulla pista da ballo, tu li metti e la gente riesplode. E l'altro motivo per cui mi gaso veramente tanto quando sento Moving to the Sun è che Imal Angel è una Reiki Master. Io pratico Reiki, non so se te l'ho mai detto, sono un secondo livello e quindi quando sento una che con la sua energia delle mani ha schiacciato la tastiera per produrre un brano così, mi viene da dire, beh allora Nicolò, magari anche tu quando ti fai la sessione di Reiki, se ci credi un attimo di più, magari potresti ottenere dei risultati straordinari che potreste ottenere anche voi, cari ascoltatori, perché tra poco noi giocheremo al Ping Pong. Stiamo per regalare un altro kit con i gadget di Radio 105. Le regole sono veramente semplici. Dovete essere veloci a rispondere. Se siete in macchina con vostro figlio, fermatevi, accostate, alzate il volume della radio, perché tra pochissimo giochiamo al Ping Pong.

0: Styles, There's No More. Questo è 105 Summer ed è giunto il momento. Ed è giunto il momento. Io sono Nicola Torielli. In regia c'è Pippo Palmieri. Ma ho invitato qui DJ Spine a lanciare il gioco che ha formatizzato e del quale ha creato la sigla e a cui sono profondamente grato. Quindi buonasera DJ Spine.
1: Ciao Nick, buonasera. Ciao Pippuzzo.
0: Adesso è il momento del... Lancialo tu!
1: Bene ragazzi, alle 19.10 e 11 minuti e 12 minuti arriva il Nick Pong.
0: Sigla! Patate DJ Spine.
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Indovinare quanti rimbalzi fa la pallina
2: e tutti i ping.
0: Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10

0: Brescia, da Dio, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong. Sono arrivati un sacco di messaggi con la risposta sbagliata e anche un sacco di imprecazioni questa sera, perché abbiamo scelto veramente una serie di rimbalzi particolarmente difficili. Però anche voi, cari ascoltatori, non è che vi possiamo mettere sempre 5 o 10 rimbalzi. Ogni tanto dobbiamo sembrare un gioco con una certa parvenza. Considerate che se avessimo fatto Bestia Tempesta, lì vi avremmo messo in difficoltà, perché quando Davidino ci ha infilato dentro il formichiere, il da... chissà veramente che verso fa il formichiere, cioè uno come Davidino che è andato a cercarselo. Quindi gioite del fatto che il Nick Pong era solamente da contare una serie di rimbalzi. Tra l'altro, dal 6 settembre, quando ritornerà 105 Super Weekend la domenica mattina, stiamo preparando un nuovo gioco. No, ne parlavamo un poco fa mentre andava la canzone, e a sto giro forse a livello di stupidità ci siamo superati. Questo è 105 Summer, noi torniamo tra pochissimo.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: My Body Isn't Ready, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105, perché noi abbiamo una playlist che potete trovare su tutte le piattaforme e leggere tutti i brani che noi trasmettiamo per potervi poi creare la vostra playlist personale. Questo è 105 Summer e in sottofondo state sentendo la colonna sonora del Nick Pong, perché poco fa abbiamo giocato al Nick Pong e vi abbiamo chiesto di indovinare il numero preciso dei rimbalzi avvenuti in 10 secondi. Tra tutti quelli che hanno risposto al 342 41 15 105, il vincitore dovrebbe essere, perché se poi dalla risposta sbagliata perde il diritto di portarsi a casa i gadget da 105. Pronto? Chi parla?
1: Ciao.
0: Come ti chiami?
1: Enea.
0: Ciao Enea, quanti anni hai e da dove chiami?
1: Ho 11 anni e chiamo da Vicenza.
0: Ok, quindi Enea, 11 anni, cosa fai? La prima media? Devi andare in prima media, in seconda media?
1: Sì, vado in prima media.
0: In prima media, quindi sarai un po' emozionato?
1: Sì, sì, sono un po' emozionato.
0: Quando è che ricominciano le scuole, Enea?
1: Il 10 settembre.
0: Ah, e dai, allora ne hai ancora di giorni per poterti divertire, perché se non erro quest'estate state senza compiti.
1: A me è andati per tenermi in esercizio, però sì.
0: Ok, ma hai fatto i compiti come li faresti di solito negli altri anni o te la sei presa un po' più comoda?
1: Me la sono presa un po' più comoda.
0: Hai fatto bene, Nea, hai fatto bene, hai fatto bene, ma stia scherzando, ma hai fatto benissimo. Ascolta, Nea, vacanze le hai già fatte, devi ancora farle? Andrai via, partirai?
1: Le ho già fatte.
0: Dove sei stato?
1: Sono stato in Puglia.
0: Bellissima la Puglia, io la Puglia l'amo, l'adoro, se fosse per me ci andrei a vivere. In Puglia dove sei stato di preciso?
1: Giù nel Salento.
0: Ah, proprio casa mia che porto nel cuore, fammi fare un grandissimo saluto al Salento, a tutti gli amici di Gallipoli, al Parco Gondar dove abbiamo trasmesso Pippo per ben 3 anni, le estati più belle della mia vita. Enea, lo so che non te ne frega assolutamente nulla, quindi adesso io ti chiedo di concentrarti e di darmi la risposta esatta e precisa. Appena te lo chiedo, quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Enea?
1: 25.
0: Enea, risposta esatta! Enea, vinci! Vinci! A chi vuoi dedicare questa vittoria, Enea? A chi la vuoi dedicare?
1: A mia sorella, che è stata lei a dirmi il numero.
0: Ma ascolta, ma tua sorella è lì con te, Enea?
1: Sì, sì, è qua.
0: Passamela.
1: Ciao!
0: Ciao, come ti chiami?
1: Anna,
0: tu hai suggerito a tuo fratello la risposta esatta, quindi io direi, se la nostra Claudia al centralino accetta, di mandarvi 2 kit con i gadget di 105, Anna.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Sento che c'è sottovoce il vostro papà, salutiamo anche vostro padre.
2: Il papà.
0: Grande papà Federico. Ragazzi, io vi chiedo solo una cortesia, quando tornerete all'asilo, no, Anna, 7 anni, devi iniziare la prima elementare, Anna?
3: Sì.
0: Ecco,
3: no. Quando... no, la seconda.
0: Ah, la seconda elementare. Anna, quando... Anna, quando andrai a scuola, e la stessa cosa vale per te, Enea, vi vedranno con il cappello di Radio 105, ho bisogno che voi diciate ai vostri compagni di classe, se lo volete anche voi, non vi resta nient'altro da fare che giocare con Nicolò la domenica mattina dalle 6 alle 9 del mattino, ok?
3: Ok.
0: Mi raccomando, 105 Super Weekend. Ragazzi, buona serata. Okay. Avete vinto 2 kit con i gadget di Radio 105. Buona serata.
2: Grazie.
3: Ciao.
0: Io quando ho i bambini in linea cambia tutta la prospettiva. Ci sono i Medusa Weekend.

Charlie XCX, wink wink. Questo è 105 Summer. Nicola Torielli, Pippo Palmieri, Claudia al centralino, la nostra Sarete in redazione. Pensavo alla bambina di prima. Ma scusa, ma 7 anni che classe fa è lei? E le prima elementare? No, seconda? No, terza? Praticamente mi verrebbe a dire non laureata, come ci ha suggerito un ascoltatore al 342 41 15 105. È sempre una gioia quando entrano in diretta i bambini. C'è da dire che però per avere dei figli e per poter procreare ci vuole una dolce metà. Dolce metà che bisogna prima conoscere, magari portandola fuori in un primo appuntamento. E da lì il vostro cinico Nicolò ha deciso di porsi la domanda: quanto costa in media un primo appuntamento? Ci avete mai pensato? Avete mai provato a farvi conti in tasca o in generale prendere la calcolatrice e dire ok, questa uscita mi è costata tot? Perché parliamoci chiaro, molte volte quando siamo un po' allupati non badiamo, no, alle spese. Allora se lì lei striscia, cosa vuoi? Il vino, dai, prendiamo il vino quello buono, vai. Andiamo, perché un cocktailino, non ci sta un cocktailino, perché si cerca anche magari di farle abbattere una serie di difese affinché dopo magari si possa portare a casa il risultato. È stata fatta una ricerca, Pippo, è stata fatta una ricerca, un sondaggio su un campione di 2000 persone che ha analizzato il costo degli appuntamenti e delle relazioni nell'ultimo anno. Praticamente l'intervistato medio ha avuto 8 appuntamenti negli ultimi 6 mesi per un costo di 189 euro ciascuno. Quindi stiamo parlando di una spesa di 90 euro a testa, che non è poco, ma se ci pensiamo non è neanche tantissimo, perché a Milano vai a mangiare due cose, sono almeno 65 euro, 65-70 euro. Decidi di andare a bere anche un drink dopo, arriviamo perfetto all'incirca questi 189 euro. Poi mi rendo conto che c'è chi vuole fare magari il super splendido e esagera, quindi al ristorantone, bottigliona. Però a livello basico un appuntamento medio costa sui 189 euro. Gli uomini hanno aspettative più elevate, dato che pensano che un buon appuntamento costi circa 220 euro. E sinceramente nel fare il conto io lo trovo giusto. Per fare un grande appuntamento, fare una bellissima figura, quella è più o meno la cifra. Perché il ristorante non la porti in un fast food, la porti in un ristorante medio, come ti dicevo prima, 60-70 euro se ci mettiamo dentro il vino. Poi dopo si va a bere un drink, perché magari ci si è sciolti un attimino. Sono 15 euro drink a Milano, perché a meno che voi non veniate da quel paesino disperso dove con 5 euro ti fanno gin tonic, però viviamo in un mondo reale. Quindi 15, sì, 220 euro circa. Mentre invece, secondo le donne, vabbè, invece un buon appuntamento costa 170 euro. Allora, c'è da dire anche una cosa. Chi è quell'uomo che al primo appuntamento dice alla sua partner o futura partner facciamo a metà? Voglio saperlo, esiste? No che non esiste. E la domanda che voglio farvi è: qual è la cifra massima che spendereste in due per un primo appuntamento? 342 41 15 105. Io sono d'accordo su questo sondaggio. Poi dopo fammi chiudere con l'amore non ha prezzo.

0: Nelson Blink, questo è 105 Summer. Quanto si spende in media per un primo appuntamento? Dopo un sondaggio è emerso che la cifra è di 189 euro e per gli uomini di 220 euro. E da lì vi abbiamo chiesto: qual è la cifra massima che spendereste in due per un primo appuntamento? 342 41 15 105.
1: Come diceva il buon Giacobazzi, con 180-200 euro la metà non te la chiedo perché non è rispettoso, ma due picconate sulla sabbia te le fai dare. Davide da Mantova.
0: Allora Davide, quella è la speranza, quella è la speranza, ma non è detto che poi si realizzi. È vero, quello è sempre l'obiettivo massimo, l'obiettivo cui tutti ambiamo, però magari si può andare in buca. Ma c'è chi ci ha scritto: io per il primo appuntamento ho preso 10.000 lire messe da parte in 3 settimane, 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci. Era il 1992 e da allora non ho più avuti altri primi appuntamenti perché ha funzionato e funziona ancora. Oggi si festeggiano 34 anni di fidanzamento. Tanti auguri Luca, a tra poco con 105 Summer. 105 Summer.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Questo però è il 105 Summer in diretta da Milano. In diretta da Milano è la seconda estate che il vostro Nick trasmette da Milano. Devo dire però con assoluta gioia, perché si sta bene in questo studio. Poi quando mi trovo faccia a faccia con i nostri registi, oggi, ieri e anche domani, come Pippo Palmieri, la gioia aumenta. Vi abbiamo chiesto quanto sareste disposti a spendere massimo per un primo appuntamento, perché da un sondaggio è emerso che il costo più o meno è di 189 euro, mentre gli uomini che hanno aspettative più elevate, vorrei vedere, perché uno dice magari, non si sa mai, ma se succede, insomma, mica la buttiamo via, di 220 euro. E da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo posto il domandone. E chi, come Valentino da Napoli, ci scrive: massimo due beat di una chitarra, la spiaggia e si va. La mia arma segreta è la voce, non il portafoglio. Allora Valentino, io non voglio mettere in discussione le tue arti amatorie, ma in questa società il corteggiamento è ancora richiesto, è ancora richiesto, e le donne hanno comunque aspettative molto alte. Da lì mi sono permesso di esternare il fatto che il primo appuntamento non può pagare la persona che viene invitata. Ho detto, bisogna essere cavalieri. Sfido qualcuno che chieda la metà, e puntualmente vengo smentito. Infatti ci è arrivato un messaggio da Annalisa che ci scrive: mi spiace, ma esiste addirittura chi mi ha chiesto indietro 2 euro per il caffè. E noi volevamo non chiamare Annalisa. Pronto Annalisa?
1: Ciao, sono qui, buonasera a tutti.
0: Allora Annalisa, raccontami la storia, sì, dal principio.
1: Allora, niente, ho conosciuto un po' di anni fa questa persona, ovviamente alla prima uscita abbiamo fatto a metà, abbiamo pagato a metà.
0: No, come avete fatto a metà la prima?
1: Sì, cioè,
0: allora,
1: sì,
0: scusa, dove siete andati alla prima uscita?
1: Siamo andati in pizzeria.
0: Ok, e avete fatto a metà?
1: Sì, lui me l'ha chiesto esplicitamente.
0: Cosa t'ha detto? Per favore, dimmi perché.
1: Mi ha detto paghiamo alla romana, ovviamente. E io, sì, va bene, ok. Che ovviamente non mi faccio problemi, non mi sono mai fatta problemi, però insomma è poco galante.
0: E direi abbastanza. Poi cosa? Sì. Aspetta, cioè alla romana, ma tu come, cioè, tu come l'hai presa? Quando lui ti ha detto facciamo alla romana, tu sei rimasta pietrificata o ti è venuto da dire ok, va bene, perché è una situazione che si è già ripetuta nella tua vita?
1: Allora, dentro ero pietrificata, dentro di me, però ho fatto finta di niente, ovviamente. Però diciamo che ha toccato il fondo quando mi ha chiesto indietro 2 euro del caffè.
0: Spiegami bene, questo... come ti ha chiesto indietro 2 euro del caffè?
1: Sì. Siamo andati dopo la pizza a prendere un caffè e mi ha detto, ma mi devi dare 2 euro del caffè. Io, ok.
0: Ma scusami, ma questa...
1: sentita, ovviamente, alquanto imbarazzata.
0: E direi, Annalisa, ma scusami, ma poi con questa persona suppongo tu abbia troncato per sempre.
1: Eh beh, sì, certo.
0: Ma lui poi t'ha ricercato, ha provato a rinvitarti di nuovo fuori?
1: Sì, ma io ho detto di no, perché non era, insomma, il tipo di persona che faceva per me, indipendentemente da questo suo atteggiamento, ci tengo a precisare.
0: No, però è terribile, insomma, richiedere indietro 2 euro, sì, del caffè. Allora, poi voglio precisare, non sto affermando, perché alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo, se corteggiamento si associa ai soldi. No, stiamo parlando però anche di galanteria. Quindi una cosa ti voglio dire, Annalisa. Dimmi il nome di questa, sì, persona, solo il nome.
1: Tonio.
0: Allora, questo Tonio sicuramente non è un nostro ascoltatore, perché i nostri 105isti possono dire qualche parolaccia, ma sono tutti dei cavalieri. Annalisa, grazie di cuore.
1: Di niente, un bacione a tutti, grazie a voi per tenerci sempre compagnia, siete sempre nel cuore.
0: Grazie Annalisa, grazie mille. E poi arriva il messaggio dei messaggi. A Villac 180 euro e sei sicuro che vai bene.

0: 105 Summer. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Ben Geffede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 105.
9: Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!
11: So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Era il 2012, Asaf Avidana, One Day, il brano per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia, è un lui Asaf, Pippo, che ebbi anche la fortuna di ascoltare nel 2012 quando venne a Milano per una session privata per raccontarti i miei amici importanti.
1: Wow! No.
0: Scherzi a parte, siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata di 105 Summer. Grazie a tutti, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, che avete giocato con noi, ma in particolar modo grazie a Sara Sgualdi in redazione, il nostro love bot, Claudia al centralino. E adesso tienimela lunga la sirena, perché per il secondo giorno consecutivo anche domani, grazie a Pippo Palmieri. No, dai, io sono Nicola Torielli, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao!

0: Riparte l'appuntamento della 105 Summer Compilation in diretta, ovviamente qui su Radio 105, con i due soci Pauline e Martin. 60 minuti di buona musica firmati Radio 105.
1: Sì, la traduzione è 60 minuti di buona musica rovinati da Pauline e Martin.
0: Diciamo che cerchiamo di alleviare un po' il dolore dell'estate, perché
1: senza farcela.
0: Diciamo, sappiamo che state soffrendo col caldo al mare, c'è gente che è in vacanza, insomma, cerchiamo di riportarvi un po' a quello che è il sapore della città.
1: Soffrite per solamente tre motivi.
0: Che cosa
1: il primo è che non siete stati invitati alla ultima spiaggia.exe, che qui davanti all'Arco Donegani.
0: Vi ricordiamo è il luogo virtuale da cui va in onda la Summer Compilation.
1: È solo per VIPissimi.
0: Sì, no, ciao, cioè, ma cioè, qua
1: VIP, veri in porta a pirla.
0: Sì.
1: Poi è solamente per chi ci crede.
0: Sì, assolutamente. E poi
1: il secondo motivo è che siete poveri.
0: Poi mi dispiace. Solo a chi è stata mandata la mappa del pirata, perché altrimenti del pirata Ianes.
1: Ve lo ricordiamo
0: che non è che uno può venire qua alla spiaggia così e dire scusami, ciao, sono amico di, voglio
1: spiaggia
0: entrare.
1: Spiaggia dove abbiamo tutti i servizi del pianeta, compresi dei servizi,
0: sì,
1: dei corsi,
0: sì,
1: e anche dei giochi.
0: Io l'ultima volta
1: ne parleremo dopo.
0: Io l'ultima volta che abbiamo fatto la Summer Compilation, poi terminata la Summer Compilation, ho fatto il corso di lancio dei coriandoli, che è stato bellissimo. Mi sono preparato per il carnevale, che tanto ormai non manca tanto, siamo ad agosto.
1: Io ieri invece sono arrivato secondo al gioco traduci il dinosauro.
0: Bello!
1: Dove c'è uno che fa e tu devi capire che cosa, che cosa
0: bello
1: dice. Uno fa il verso del dinosauro e tu devi capire che cosa vuole.
0: Allora cominciamo ufficialmente questa Summer Compilation odierna, 60 minuti a partire da adesso. Sincronizziamo gli orologi, cominciamo con Madonna, questa è Densiteria. Summer Compilation. Woo!

0: Merck e Cremont qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation odierna. Dicevamo 60 minuti di buona musica firmata Radio 105. Noi continuiamo praticamente subito, immediatamente, così vi lasciamo tempo anche per ascoltare la musica e ascoltate meno noi, che non è male, anche perché poi dopo vi ricordiamo che da settembre, anzi dal 31 agosto, vi aspettiamo.
1: Paolino ricomincerà la carovana di 105.
0: Ci sei anche tu, socio, te l'ho già detto.
1: No.
0: Ma non puoi
1: io
0: prendere.
1: Io sarò in vacanza perché ho preso delle vacanze. Come tu hai preso le vacanze per andare in Siria a metterti i capelli?
0: Ma io non sono.
1: Ti hanno bombardati.
0: Io non sono andato in Siria, sono andato a Istanbul a mettere i capelli.
1: Sì. E io sarò in vacanza in quel periodo fino al 12 di settembre.
0: Vabbè, te la prendo.
1: No, scusa, di dicembre.
0: Ah, ecco.
1: Fine settembre.
0: Cominciamo, anzi, continuiamo. Lo facciamo con Jungle. Questa è The Way.

0: Lui è Joe con End of Beginning. Te lo ricordi chi è Joe?
1: Sì, sì.
0: Chi è Joe?
1: Oh, banana. Banana Joe, non
0: no,
1: è quello?
0: No, non è lui.
1: Scusa, socio, in questo periodo che siamo nella ultima spiaggia.exe, sono impegnato con dei documentari per imparare a cucinare.
0: Sì.
1: Per poi fare il cuoco insegnante per i pesci.
0: Ah, sì, cioè?
1: I pesci non sanno cucinare.
0: Sì, e quindi?
1: È per questo che il mare è così salato, che ce ne mettono troppo. E io gli insegnerò a stare un po' indietro.
0: Ti stavo dicendo che Joe è uno degli attori di Stranger Things.
1: Ah,
0: faccio finta di non aver
1: sentito. Che io non ho visto la quinta.
0: Faccio finta. No, ma c'era anche nella prima, socio. C'era anche nella prima.
1: E vabbè, ma nella quinta non l'ho vista, quindi.
0: Sì, ma c'era anche nella prima.
1: Ma cazzo, la prima è di 9 anni fa, mica posso ricordarmelo.
0: C'era anche nella quarta.
1: Qual era?
0: Lui, quello con i capelli così.
1: Ah,
0: te lo ricordi?
1: Adesso lo capisco. Certo.
0: Ci dobbiamo fermare, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105,
1: sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere, calzolone!

0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
11: Questa è la Summer Compilation, comincia ufficialmente il blocco numero 2 con i due soci Pauline e Martin. Ancora ben ritrovati, buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio.
12: In diretta da radio, dagli studi di Radio 105 in Largo dei Negani, e anche dalla spiaggia che abbiamo denominato Ultima Spiaggia.exe, che è davanti all'ingresso di Radio 105.
11: Spiaggia virtuale, perché voi se passate da Largo Donegani non la vedete mica.
12: Virtuale per voi che non avete i soldi per accedere.
11: Perché poi, cioè, solo su invito e solo VIPs.
12: Sì, esatto.
11: Tante S, perché solo i VIPs possono entrare.
12: S di soldo.
11: Mi era venuta una battuta molto cattiva.
12: No,
11: ma non la farò.
12: Capita, ma non la,
11: ma
12: fare.
11: Non la farò.
12: Bravo.
11: Continuiamo, lo facciamo con Jugel. Questa è Moving to the Sun.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. 60 minuti di buona musica, ovviamente firmata a Radio 105. Sai che oggi non ho ancora visto passeggiare per la nostra spiaggia il vecchio del Cocco, c'è oggi in giro?
1: Il vecchio del Cocco c'è, ma in questo momento sta intervistando
0: fa l'intervista adesso.
1: Ormai l'ho assunto, no? Sta intervistando degli ospiti, sì? E sentiremo le interviste nel prossimo blocco. In questo momento sta intervistando un rotolo di carta.
0: Ah, bella questa roba qua.
1: Igienica, chiaramente.
0: Che volte
1: e ci rivedrà dopo come si sente.
0: Sai che se ci fosse il Fargi in questo momento, sì? Sai cosa direbbe? Il rotolo di carta igienica è più interessante di voi due.
1: Ma sì, ma lo capisco assolutamente. È per questo che sentiremo questa intervista più tardi.
0: Continuiamo con Fabio Rovazzi.
1: Rovazzi va bene.
0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Questa è Costiera Amalfitana.

0: Harry Styles con Dance No More all'interno della Summer Compilation qui su Radio 105, ovviamente con i due soci Pauline e Martin. Ora io alzo la mano perché ti ho chiesto qualche informazione qualche minuto fa riguardo al vecchio del Coco che stava intervistando il rotolo di carta.
1: È tornato comunque,
0: ci ha regalato anche oggi una supposta, sì, una perla.
1: Assolutamente, è arrivato il coccolino che fa bene al borsellino, perché da noi il cocco costa poco. Però se avete registrato la vostra presenza a ultimaspiaggia.exe, avete preso i divanetti, perché noi non abbiamo i lettini,
0: no,
1: abbiamo i divanetti,
0: certo,
1: quelli vicino al mare, quelli più costosi, il cocco lo pagate di meno, cioè, c'è lo sconto.
0: Praticamente da noi costa tutto tantissimo, tranne il cocco che è praticamente gratis.
1: Quello vi, no, aspetta, sei...
0: ve lo tiriamo dietro, ma ancora in noci però, proprio così. Continuiamo, lo facciamo con Olivia Dean, questo è Baby Steps.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio 105, e addirittura d'arrivo del blocco numero
2: 3.
1: Come tre?
2: Scusa.
1: Ma come tre?
2: Il mago del cocco.
1: Il vecchio del cocco.
2: Il vecchio del cocco mi ha donato dei superpoteri.
1: Sì.
2: E quindi, scusa, sono avanti nel
1: sì, usali però, socio. Sì.
2: Ho capito.
1: Ma non devi usare i superpoteri, devi usare adesso, il cervello, che è diverso.
2: Per adesso mi ha regalato dove sapere sono, dove sono le graffette.
1: Ma non mi interessa.
2: Se una graffetta, io so dov'è. E parlare con le zucchine.
1: Ma non mi interessa. Cioè, dobbiamo finire il blocco, dobbiamo chiuderlo.
2: Capito.
1: Ok, allora, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa.
2: E poi
1: ritorniamo, perché abbiamo gli ultimi due dischi di oggi. Sempre qui su Radio 105.
2: Sempre con la Summer Compilation. Summer Compilation
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Busalla e Genova Bolzaneto. Altro incidente sulla 14 Adriatica tra Allaccio Ramo Casalecchio a 13 Bologna Padova in direzione Ancona. Traffico rallentato tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto. Per lavori invece coda tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Cantieri sono segnalati anche allo svincolo San Bartolomeo della 10 Genova Ventimiglia. Infine sulla statale 7B traffico rallentato all'incrocio Villa Literno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray. Chief!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: Noi ci siamo, e voi?
15: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: 105 Summer Compilation comincia ufficialmente l'ultimo blocco di oggi, poi sarà via libera per andare a fare tutto il bagno, sì, se avete mangiato almeno da 3 ore.
2: E state attenti a quello che fate, perché ho cambiato tutti i miei superpoteri all'anziano del cocco e adesso ho recuperato uno. Prevedo il gusto delle caramelle.
1: Socio, ma basta.
2: Guarda che bel superpotere.
1: Ho capito, però basta.
2: Se tu prendi una caramella, sai già se sarà alla menta, alla banana.
1: Sai che è facile questo superpotere? Basta guardare il colore della confezione, non è difficile.
2: Adesso arriva lui.
1: Non è
2: invidioso.
1: Certo.
2: Invidioso perché non hai questo superpotere.
1: Ovviamente. Allora, l'ultimo blocco di oggi, le ultime due canzoni della Summer Compilation odierna. Cominciamo subito con Bruno Mars. Questa è On My Soul.

0: Prima Bruno Mars con On My Soul e chiudiamo l'appuntamento di oggi con Calvin Harris con Release the Pressure. Siamo arrivati veramente alla fine della Summer Compilation odierna.
1: Che come stai a Pressure? Stai bene?
0: Guarda,
1: 80-120?
0: Ho un po' di giramenti in questo momento qua.
1: Ma secondo me non è di testa.
0: No.
1: Non sto... no. Guarda, io giuro... ti conosco da 20 anni, ti gira qualcosa ma non è la testa.
0: Giuro che per una volta intendevo la testa, non intendevo nient'altro.
1: Certo, certo.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Intanto, grazie a tutti voi che siete rimasti con noi anche oggi. Ricordandovi una cosa fondamentale, le Summer Compilation hanno degli orari un po' così, a volte
1: arrivano un po' come gli orecchioni.
0: Esatto.
1: Quando arrivano arrivano.
0: Se non è proprio un bel paragone, nel senso.
1: No,
0: arriva,
1: vabbè, nel senso,
0: arriva
1: certo.
0: come il Natale, quando arriva. Quando...
1: No, è come la Pasqua.
0: Sì,
1: il Natale arriva sempre il 25.
0: Ma la pubblicità diceva così.
1: La pubblicità
0: così.
1: Dice cazzate.
0: Certo,
1: allora,
0: ovvio.
1: Il Natale arriva sempre il 25. La Pasqua quando arriva arriva.
0: Vabbè, io dico così, va bene.
1: Noi siamo come la Pasqua, quando arriviamo arriviamo.
0: Beh, io pubblicità mi ha insegnato così.
1: Allora tu fai Natale, io faccio
0: Bravo.
1: Pasqua.
0: Certo. Speriamo che ci sia qualcuno che vuol passare un periodo tra le vacanze. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie mille, ci risentiamo alla prossima, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con Pauline Martin,
0: sempre con la 105 Summer Compilation.
2: Summer Compilation. Oh, oh, oh. Summer Compilation.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 €.
6: Scusami, DJ Spine, sono chiuso o sono aperto adesso? No,
7: perché... È aperto.
6: Sono aperto, bene, allora vi dico che sono le 7.59, TGCOM.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Esther Roletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 165 corpi recuperati, 1300 persone mancano all'appello, la maggior parte turisti di diverse nazionalità, 90 sono italiani, i due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio, prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera, domato l'incendio che si era sviluppato. Equipaggio al sicuro, nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Velasco che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5-5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che sigla! Che sound!
7: Bella. No, dico.
6: L'hai fatta tu?
7: No.
10: Di 105 Summer.
6: Buongiorno, buongiorno 105 Summer, anche oggi che è giovedì, mi confermate che è il 26 di... no, il 27, vedi? Ero già rimasto ieri. Ma oggi ragazzi, oggi è complicato, io ve lo dico, oggi è complicatissimo perché non solo non sono in radio, ho anche un DJ Spine piuttosto arrabbiato perché oggi dovrà essere in radio lui al posto mio. tipo 27 ore. Quante ore fai oggi in regia?
7: 6, fino alle 14.
6: E tutti in location privata.
7: Location privata, siete a casa.
6: Sì, no, tendenzialmente siamo a casa, però la dicitura tecnica, quella amministrativa, è location privata, perché uno si fa, cioè vuole non farsi i fatti degli altri fondamentalmente. Vabbè, comunque dicevo, oggi un po' così, un po' complicato, ieri sera ho fatto un po' tardi e quindi cosa
7: ridi? Sono andato a vedere uno spettacolo pazzesco, tra l'altro.
6: Sono andato a vedere un collega lavorare, sì, e mi sono anche divertito, chiaramente, però dovendo guidare, perché non era vicinissimo a Milano, quindi ieri sera proprio... festa un po' ristretta, cioè cosa bevi? Acqua, grazie. E cosa mangi? Vabbè. Niente, sono a dieta, praticamente uno schifo. Però vabbè, insomma, e quindi stamattina faccio fatica ad argomentare anche. Però per questo io sono contento che oggi ci sia tu. Ieri salutiamo Simo J che è stato con noi, che ti ha sostituito egregiamente, caro DJ Spine.
7: Lo so.
6: Lo sai perché ci hai ascoltato, so che ci hai mandato un messaggio. Ah, no, ti volevo raccontare questa cosa. Ieri mattina, proprio in apertura di programma, quindi più o meno a quest'ora, dico pubblicamente che ci stavi ascoltando e che ho ricevuto un tuo messaggio, perché ho aggiornato WhatsApp sul computer e mi è apparsa la notifica del messaggio del giorno prima. Ma siccome non ho letto, era un messaggio vocale, ho iniziato a dire Spine che è già sveglio a quest'ora, ci manda un messaggio vocale, ma che cosa? Ma magari lo mettiamo in onda. E Simo J, no, non suonarlo in diretta, che non si
7: infatti,
6: sa.
7: Infatti forse è meglio.
6: Esatto.
7: Poi l'hai ascoltato?
6: No, non l'ho ascoltato perché era quello che avevo già ascoltato il giorno prima. Era un messaggio in realtà che non era mai arrivato, perché tu ieri alle 8 non eri sveglio, secondo me.
7: No, alle 8 ero sveglio, ero già in giro con Olivia alle 8.
6: E perché non ci stavi ascoltando allora?
7: Perché ero in giro con Olivia, non è che vado in giro con la radio sulla spalla.
6: Ma come no, con le cuffiette bisogna sempre. Io ascolto sempre la radio quando vado in giro col cane. Così ho anche la scusa. Sì, col Walkman magari. Bei tempi quelli del Walkman. È un bell'assist questo. Però no, in realtà lo faccio come tecnica per non dovermi fermare a parlare con le persone. Che tu sai, quando vai in giro col cane becchi sempre un po' di persone che come te stanno portando giù il cane, no? E io devo dire che in quei momenti lì sono piuttosto concentrato su me stesso e sulla mia vita, visto che non ho molto tempo per riflettere, a parte quando sono al bagno. Per cui metto le cuffiette e nonostante le cuffiette, madonna che fastidio ragazzi, la gente ti ferma comunque. Signora, ma non lo vede che ho le cuffie? Non la sto ascoltando, sto ballando così e ti parlano e ti fanno i discorsi e tu devi dire aspetti un attimo che non la sento, e ti sei perso 25 minuti di discorso. Vabbè, buongiorno a tutti voi ascoltatori di 105, buongiorno anche Eleonora che è al centralino, buongiorno a Valeria Stoppelli che ieri mi ha dato una notizia. Spine, mamma mia, dico, mi ha dato una notizia.
7: Dilla.
6: Che sono in onda anche sabato e domenica.
7: Sai quanto così. Godo?
6: Godi tanto, immagino. Sì.
7: Sai chi c'è sabato e domenica?
6: Chi c'è sabato e domenica? Chi c'è?
7: Io
6: non lo sai perché tu non ci sei. Va bene. Allora vi do subito il contatto se volete raggiungerci: 342 41 15 105. Potete mandarci dei messaggi scritti e qualche vocale. Spy non è tanto,
7: no,
6: pochi.
7: Mi fanno schifo i vocali proprio.
6: Ti fanno schifo? E allora mandateci un sacco di messaggi scritti e tantissimi messaggi vocali. Cominciamo con questo disco, Alfa e D'Alessio. Una

0: Alfa e ad Alessio. Gigi d'Alessio, in questo caso. Genova e Napoli, appena ascoltata in apertura di 105 Summer. Ancora buongiorno a tutti. Amici, ci sono già un po' di ascoltatori, ci sono già anche i violinisti pronti, visto che l'ho detto, oggi non sarà una giornata facilissima, perché insomma abbiamo due ore davanti e sono lunghe due ore, quando, come dire, la bocca è un po' impastata, ma va bene, non vi preoccupate. Volevo subito salutare Cristiano, che ormai è un ascoltatore affezionato di questo orario, immagino che sia un ascoltatore di tutto esaurito, che però ci tiene a dirci che è presente tutti i giorni. Mi scrive: Dario, ieri sera hai fatto tardi, questo lascia presupporre che, visto che sono a casa in questo momento, sto trasmettendo da casa, io sia in mutande e canottiera. Allora, Spine, puoi confermare? Guarda,
1: alzati. Allora, maglietta verde, pantaloncino bianco o grigio.
0: Esatto, no, mi sono vestito, mi sono fatto la doccia, perché insomma va bene tutto, anche se sono a casa e posso puzzare, anzi l'uomo a casa ha da puzzare, però in qualche modo, per rispetto nei tuoi confronti, esatto, e nei confronti di Piper, che è appunto il mio cagnolino, che magari non mi si avvicina se ho una frore importante, capito? Senti, così, in apertura abbiamo parlato del portare giù il cane con le cuffiette e di quanto fastidio possa dare quando tu sei lì che stai ascoltando una cosa e la gente comunque ti ferma e si mette a parlare lo stesso.
1: Tipo stamattina qua sotto, cioè.
0: Non ho capito. No, vuoi raccontarcela?
1: No, perché... allora, ero in studio, stavo facendo delle robe, stavo preparando la scaletta e tutto, il volume è abbastanza alto perché mi piace ascoltare, io sono un tamarro, e quindi è arrivata Sara, che è la nostra guardia, che è qua sotto, e ha iniziato a parlarmi, e io dico: cazzo, ma non lo vedi che c'ho il volume a chiodo? Aspetta, no? Quindi spengo il volume e mi dice: chi c'è stamattina?
0: Chi c'è?
1: C'è Dario. Poi rialzo il volume e mi dice: e dopo chi c'è? C'è Brian, quindi spengo, sto facendo, spengo, poi riaccendo, mi dice: e dopo Brian chi c'è?
0: Voleva sapere il palinsesto della radio, praticamente.
1: Che dovrebbe già conoscerlo a memoria ormai, però...
0: Vabbè, però no, non è vero. Intanto salutiamo tutte le guardie giurate all'ascolto in questo momento della radio, che fanno un lavoro importantissimo. Però lei è giù in reception, quindi loro hanno, lo raccontiamo anche a chi non ha mai visto la nostra sede, noi abbiamo una sede bellissima in centro a Milano, che è anche praticamente visibile dall'esterno, perché è tutta in vetrine. Abbiamo una grandissima reception che sembra quasi quella di una banca più che di una radio, e ci sono queste guardie giurate e tutti gli assistenti, diciamo, proprio. Cosa succede? Che hanno un monitor gigantesco dietro le spalle con il video, la televisione di tutte le radio del gruppo. Però siccome le radio di Radio Media se sono tantissime, vanno un po' random, per cui magari non sanno a memoria perfettamente il nostro palinsesto, magari si confondono anche e pensano che, ne so, che c'è Ringo in questo momento in onda su 105. Non succede da tanti anni, perché ringaccia Virgin, però per dire, ci può stare. Dicendo questo, parliamo di cose che possono dare fastidio, cioè quando incontrate qualcuno che inizia magari a dirvi delle cose o semplicemente degli atteggiamenti che nelle altre persone, magari in un determinato momento della vostra vita, non parlo sempre, perché è evidente che a me piace parlare con le persone, però se c'ho le cuffiette evidentemente non ti sto ascoltando. Quindi ci sono degli atteggiamenti di persone che a volte ci danno più fastidio. Raccontatemele, se avete voglia, 342 41 15 105. Spine ha detto la sua, io ho detto la mia, ma chissà voi quante ne avete di cose che proprio... Si è sentito? Che mi stanno proprio qua. Sullo sto, mi sono fatto malissimo, tra l'altro, aia, che male.
1: Gli schiavi, sei proprio un piano.
0: Gli schiavi fortissimi, adesso mi do anche dei cazzotti. Va bene, la musica di Radio 105, disco di quest'estate, è tornata a farci...
1: Schiavi, sei proprio un piano.
0: Gli schiavi fortissimi, adesso mi do anche dei cazzotti. Va bene, la musica di Radio 105, disco di quest'estate, è tornata...

0: Material Lover, Sienna Spyro, Radio 105, 105 Summer e i fastidi, fastidi importanti che ci sono quando si incontrano persone che magari fanno qualcosa che non amiamo particolarmente. 342 41 15 105.
1: Buongiorno ragazzi, Massimo di Milano. Sono due cose che mi danno fastidissimo proprio. La prima è quando tu parli e questo si guarda in giro, proprio del tipo chi se ne frega di quello che stai dicendo.
0: Sì.
1: E l'altra è quelli che quando ti parlano loro invadono il tuo spazio personale e cominciano a toccarti. Due cose che detesto.
0: Beh, devo dire quello anche io. Quando, allora, a me non dispiace essere toccato, che detto così mi rendo conto che possa sembrare, come dire, fuorviante. Però in realtà quando si è tra amici e si parla, a me piace il contatto fisico, no? Mi piace la pacca sulla spalla. È diverso nel caso in cui tu stia parlando con una persona che magari incontri per strada e inizia a toccarti magari col dito così. Scusi, lei, scusi, quello può dare un po' fastidio. E poi la prima cosa che ha detto, non so se vi capita, Spy, non so se ti è mai capitato, ma quando stai parlando con qualcuno che non ti guarda, che è una cosa fastidiosissima. Oppure quando stai andando in onda in radio e il tuo regista sbadiglia, per esempio.
2: Ma non ho sbadigliato.
0: No, adesso
2: dicendo.
0: No, però qualche giorno fa sì. Non so se ti ricordi. Per cui, ecco, quello può dare un po' fastidio.
2: Vabbè, ma
0: me.
2: Quelli che ti chiedono allora come va e inizi a raccontargli e se ne vanno. Ma scusa, ragazzi.
0: No, fastidiosissimo.
2: Cioè, ti sto parlando.
0: Sono d'accordo. Vabbè. Sì, quella cosa lì non si fa. Va bene, come vedete ci sono tante cose che possono darci fastidio. Per esempio Marcello dice due sconosciuti sul treno che si raccontano la vita per 3 ore. Però cosa vuoi fare? Il treno è di tutti, cioè finché non fanno casino. Io non sopporto, devo dire la verità, quelli che sul treno hanno il volume del cellulare a palla e stanno guardando magari video su YouTube. Quella cosa lì, finché è un bambino a farlo, posso anche capirlo, lì la colpa è del genitore. Però ci sono anche delle persone adulte a volte che proprio se ne fregano altamente e magari prendi anche la cabina silenzio. Adesso non è il mio caso, non me la sono mai potuta permettere quella. Vabbè, 342 41 15 105, adesso Barry Can Swim.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ma forse è la nostra 105 selection di questa settimana, Stormberg con My Body's in Ready? Sì, esatto, bravi, siete molto attenti. Vedi, a me piacciono gli ascoltatori così, quelli precisi che sanno, che ci ascoltano da lunedì mattina. In realtà poi il 105 selection è cambiato già venerdì. Allora, stiamo parlando così in apertura, ma ci è venuto così per caso, parlando del mio piccolo fastidio che ho quando vado giù col cane e ho le cuffiette e la gente non si rende conto che cuffiette, a volte ho anche le cuffione. Cioè, a volte vado in giro col boombox come negli anni 80. Nonostante questo, la gente continua a parlarti come se tu stessi ascoltando e soprattutto come se tu fossi interessato. Detto questo, non voglio passare per uno a cui non frega niente del prossimo. Anzi, se io vi chiedo cosa state facendo e come state, ci tengo veramente, perché in qualche modo questo è uno scambio, no? nel programma, nelle due ore. Perché Corrado da Rosolini, anzi De Rosolini, come ha scritto, dice... Spine, dimmi se sei così d'accordo con Corrado.
1: Sì.
0: Dario, è inutile, siamo tutti uguali. Il fatto già che tu vuoi sapere a noi ascoltatori che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo, in realtà lo sappiamo che non te ne frega proprio niente, perché tu stesso hai detto che quando sei in giro non hai voglia di parlare con nessuno. Corrado, quando sono in giro, ma adesso sono seduto su una sedia davanti a un microfono che sto parlando con voi, quindi è evidente che mi interessi. Cosa ne pensa il nostro filosofo e filologo DJ Spine?
1: Secondo me Corrado ha ragione, non ti interessa Perfetto. Niente di niente, mai di nessuno.
0: Sei simpatico, grazie Spine, grazie. Sentiamo questo ascoltatore.
2: Dario, a me una cosa che dà un fastidio esagerato è vedere tutti quei fenomeni in autostrada, in terza corsia, a 100 all'ora, con le due corsie sulla destra libere, gli lampeggi dietro non schiodano. O commetti un'infrazione e li superi sulla destra,
0: sì,
2: o devi stare lì armato di santa pazienza sperando che prima o poi vadano via. Li detesto, guarda, è la categoria
0: Attenzione. Veramente
2: fuori classe sotto questo punto di vista, sono le persone anziane con il cappello a tesa larga. Se davanti a te in autostrada o ovunque tu sia trovi un'auto guidata da una persona anziana con il cappello a tesa larga, mettiti l'anima in pace, armati di santa pazienza, sì, perché ce ne vuole veramente. Ciao ragazzi!
0: Ciao, mi sembra di capire che questo ascoltatore sia alla guida in questo momento e proprio questa mattina gli siano girate un po' a elica perché ha beccato un anziano col cappellone a tesa larga. Ragazzi, che poi non è vero, non sono tutti così. White Girl Wasted.

questo, i Chainsmokers High dal 2022 in 105 Summer. Ancora buongiorno amici, sono Dario Spada, come c'è DJ Spine, c'è Valeria Stoppelli in redazione ed Eleonora al centralino, che in queste due ore lasciamo un po' libera, nel senso che c'è lei, se dovessimo dover chiamare qualcuno lei comunque lo può fare, però in queste due ore proprio scialla, cioè ce la viviamo con molta tranquillità. Prima abbiamo suonato un messaggio di un ascoltatore che si lamentava di quelli che si inchiodano in terza corsia a 100 all'ora e non permettono a nessuno di superarli, e diceva devi commettere un'infrazione facendo il sorpasso a destra. Adesso attenzione, perché Angel Fire, che è il nostro ascoltatore che ne sa a pacchi di ogni cosa, dice attenzione, non è infrazione se lo passi a destra, perché non è più sorpasso ed è consentito. Anche Michele di Ancona lo scrive, e tra l'altro credo che proprio su questo argomento sia cambiato qualcosa nel codice della strada recentemente, al di là delle varie multe che fioccheranno perché hanno cambiato il sistema degli autovelox, i tutor e così via. A proposito di multe, tra poco vi racconto una storia che arriva dalla Nuova Zelanda che mi ha fatto un po' accapponare la pelle per diversi motivi. Si parla di multe, ma non solo, si parla di persone che in realtà quella multa lì probabilmente non avrebbero dovuta prenderla, e secondo me la sfiga in questo caso ci vede benissimo, però ve lo racconto tra poco. Intanto però abbiamo un po' di musica da suonare, High Hopes, lui è Role Model, lo ascoltavamo qualche giorno fa, giovanissimo, arriva dagli Stati Uniti ed è qui in 105 Summer.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Live from the Magic City, 105 Miami.
3: Con Radio 105, vola a Miami.
4: Why don't you dance?
5: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
3: Party esclusivi,
5: tendenze,
3: moda e lifestyle.
5: 105 Miami.
3: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Heroin da quest'estate in realtà, 2026, no, stavo pensando dal 105 Summer Festival, perché era la nostra sigla di apertura quando salivamo sul palco. Benvenuti, questo è 105 Summer con Dario Spada e vi avevo promesso che vi avrei raccontato una notizia che a me ha lasciato perplesso, quantomeno. Stiamo parlando di Nuova Zelanda, ok? Un posto che si chiama New World Orewa. Sulla costa dell'Ibisco, vicino ad Auckland, ecco, per intenderci. Cosa succede? Succede questo più o meno un mese fa, 26 luglio scorso. Una donna di 54 anni è collassata nel parcheggio di un supermercato. È intervenuto subito un passante con il massaggio cardiaco e l'ha rianimata. Tra l'altro, per alcuni minuti, secondo il racconto della famiglia, la donna era tecnicamente morta. Cioè, lei ha avuto un arresto cardiaco e se non ci fosse stato quel passante a rianimarla, probabilmente sarebbe finita in tragedia. Però cosa succede? Che lei stava andando verso la sua autovettura, ma chiaramente, morendo, per qualche minuto non è riuscita a spostarla dal parcheggio. Tra l'altro è stata trasportata in ospedale per tutti i controlli ed è rimasta in ospedale per qualche giorno. Il risultato è che la vettura è rimasta ferma per oltre 5 ore, ben oltre il limite di 90 minuti previsto da quel parcheggio. E quindi, nonostante lei fosse in ospedale, nonostante lei avesse praticamente rischiato la vita, comunque l'azienda, diciamo, dei trasporti ha mandato una multa di una novantina di dollari, chiaramente neozelandesi, e a quel punto però è intervenuto il supermercato, perché i dipendenti di questo centro hanno versato di tasca propria i soldi sul conto della donna e la sede centrale della catena ha chiesto formalmente a tutta l'azienda, appunto, dei trasporti di ritirare la multa e rimborsare la cifra. Adesso non stiamo parlando di cifre gigantesche, però evidentemente è proprio il senso, no, il senso civico dell'azienda dovrebbe essere: quella donna ha rischiato la vita, è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza, non multiamola, chi se ne frega se la macchina rimane lì oltre i 90 minuti. E la cosa mi ha lasciato un po' così perplesso per questo motivo, mi ha fatto accapponare la pelle, come vi raccontavo, per il semplice motivo che questa povera signora è andata a fare la spesa. Chi è che non va a fare la spesa? E magari non lo sai come va a finire. Spine, tu continui a cambiare location. Nel frattempo, scusate,
1: sono in location privata.
0: Se rido, ma con una notizia anche tragica, ma intanto Spine sta facendo i suoi giochini con l'intelligenza artificiale della video call e quindi adesso è... Ma dove sei? In una foresta? Sei nella tana di un hobbit?
1: Sì, ho comprato questa casa
0: bella, molto bella. Sembra quasi veramente la casa di un hobbit, che tra l'altro il set degli hobbit era in Nuova Zelanda, quindi perfetto, vedi che tutto torna. Allora, partendo da questa,
1: lo sapevo.
0: Hai fatto bene, sei proprio avantissimo. Stavo pensando alla sfiga di questa povera signora, che non solo ha avuto veramente problemi seri di salute, ma poi si è vista capitare a casa anche la multa. La sfiga ci vede benissimo. E allora parliamo di quello, perché tanto quella non va mai in vacanza. Raccontatemi se avete avuto momenti di sfiga che avete detto: ma no, ma proprio a me, ma perché sempre a me quest'estate? 342 41 15 105.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico bloccato per un incidente tra Grottammare e Pedaso della 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona. Coda per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Sulla 7 Serravalle-Genova permangono le code per un incidente ora risolto tra Busalla e Genova-Bolzaneto. Un veicolo fermo viene segnalato sulla 12 Genova-Roma tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Est. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si resta in coda per il traffico tra circonvallazione Uz e Bardonecchia. Sulla 4 si registrano code per un mezzo pesante in panne tra Sanstino di Livenza e allaccio con la 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Trieste. Infine sulla statale 418 Spoletina, corsia chiusa causa lavori tra Firenzuola e San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: 105 che storia.
1: Radio 105,
20: che storia.

0: Cosa abbiamo tirato fuori dagli archivi di 105? 105, che storia? In questo caso Freedom, dal 1990, George Michael, che è una delle voci più belle del pop internazionale di tutti i tempi, prima con gli Wham e poi anche da solista. Chiudiamo così la nostra prima ora di 105 Summer, ma ne abbiamo un'altra. Intanto vi dico che sono le 9 in punto, spazio al TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Roletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio. 165 morti accertati, 1300 i dispersi, tra cui molti stranieri. 90 gli italiani, i due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri, a decreto sui carburanti con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Le azzurre di Velasco hanno vinto tutte le 5 partite giocate. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Nemo, Cat's Eye su Radio 105, 105 Summer con Dario Spada, seconda ora appena cominciata con DJ Spine che se la ballava. Abbiamo fatto una coreografia, visto che spesso ci capita di lavorare insieme anche durante le serate, è bello pensare anche a delle coreografie da fare insieme per i prossimi eventi.
1: Coreografia tra l'altro ripresa e messa sul mio Instagram DJ Spine, scritto S-P-Y-N-E, no. Potete andare dentro a vedere.
0: Non ci credo, cioè sei riuscito a fare la marchetta anche se io non sono in radio con te in questo momento. No, tra l'altro il video ci riguarda entrambi, perché siamo entrambi i protagonisti. Va bene, allora stiamo parlando di piccole sfighe. Ne stavo parlando anche con la Stoppelli prima della notizia appena raccontata di questa signora che, poverina, ha 54 anni, ha avuto un infarto in un parcheggio di un centro commerciale e nonostante lei sia stata trasportata in ospedale, comunque hanno fatto la multa perché la macchina era rimasta oltre il tempo limite di 90 minuti. E la Stoppelli, che è ligia al dovere, sai che la Stoppelli è precisa, Valeria è proprio brava, ha detto ma lì in Nuova Zelanda sono rigidi, l'ho capito che sono rigidi, sono anche un pochino esagerati secondo me, e infatti qualcuno ha detto, ho capito, ma che ne potevano sapere loro, va bene, giusto, non lo sapevano, però metti che poi gliel'hanno detto, togliele la multa a questa povera signora, sennò veramente oltre la beffa il danno, o il danno oltre la beffa. Vabbè, parliamo di piccole sfighe, le vostre piccole sfighe di quest'estate, se ne avete avute chiaramente. Per esempio, ciao Dario, io facendo il consueto tragitto casa lavoro, per caso incrocio nel senso opposto di marcia un amico. Lui, riconoscendomi, mi chiama al telefono. Io rispondo inconsciamente e irresponsabilmente, bravo Giovanni che lo dici, e mi dice: Gio, occhio, che più avanti ci sono i vigili che fermano. Neanche il tempo di finire la frase, 250 euro di multa e 2 settimane senza patente per guida con telefono.
1: Vedi.
0: In questo caso la sfiga ci vede veramente benissimo, a questo punto anche all'amico, fatti. Perché evidentemente non ha portato molto bene. Poi c'è un messaggio vocale che però vorrei che mi deste una mano a decifrare, perché all'inizio è un po' complicato e soprattutto esattamente dov'è che doveva andare questo ascoltatore.
2: Buongiorno, niente, per le uniche ferie di quest'anno decidi di andare in Repubblica Dominicana, ovviamente.
0: Chi?
2: Cosa mi capita? Villaggio prende fuoco, perdo tutto. Fantastico. Mauro da Brescia.
0: Mauro da Brescia, so perfettamente quello di cui stai parlando, perché evidentemente era il Viva Dominicus, no? Il villaggio a Baia Ibe in Repubblica Dominicana. Quindi io ho capito perché mi hai parlato di un villaggio che ha preso fuoco. Per il resto era un po' difficile da capire. Va bene. Altre piccole sfighe, per esempio, ombrellone piantato per bene. Lei è Silvia. Telo steso, crema solare spalmata. Dopo 10 minuti arriva il vento fortissimo, me lo trascina per tutta la spiaggia, io a rincorrerlo perché dentro c'erano ancora le chiavi dell'auto. Bene, perché uno dice, quei 4 giorni, 5 giorni che mi prendo di vacanza, no? Magari dopo un anno anche complicato. Proprio lì bisogna stare attenti, perché può succedere di tutto. C'era un articolo qualche giorno fa anche legato alle influenze che arrivano proprio quando molliamo un po' gli ormeggi, no? Quando ci vogliamo rilassare, quindi la nostra testa entra in mood relax, e proprio lì, tac, che ti arriva la beffa della sfiga. Continuate a scriverci se volete, 342 41 15 105. Beh, sfighe non mi sembra che lui ne abbia avute, anche perché, come dire, lui sta da Dio, è Bresh.
3: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo, se esco, ti manco.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Quanto è bravo Benson Boone, veramente, che il Signore lo benedica per tante cose, ma soprattutto per la sua voce pazzesca. Va bene, amici, devo dire che l'argomento sfighe estive comunque funziona sempre. Ma al di là di questo, stiamo parlando di piccole sfighe. Beh, mica tanto piccole, devo dire. Per esempio, Giancarlo, 2 settimane di ferie a luglio, una passata in campeggio, bello. Poi anche questo c'è da dire, no? Cioè, magari tu hai 2 settimane. La prima va benissimo. Quindi tu dici, ah, quest'estate finalmente me la godo. La seconda passata in ospedale per una peritonite. Bene Giancarlo, benissimo. Poi io il primo giorno di vacanza in Toscana parcheggio, vado in spiaggia, ritorno dalla spiaggia, grande multa sul parabrezza perché non mi sono accorto che era un parcheggio per il camper. Andrea da Cornier. E Andrea, però in questo caso la colpa è decisamente tua. E poi attenzione, perché in questo caso questa è una sfiga grossa. Cioè, nel senso, questa ti rovina non solo le vacanze, ma magari te le porti dietro anche per tanto tempo. Infatti l'ascoltatore dice, non la chiamerei proprio piccola sfiga. A inizio estate stavo attraversando le strisce pedonali, mi hanno tirato sotto. Quindi diciamo che mi sono rovinata l'estate, direi proprio, perché avessi attraversato in un posto, insomma, dove non si poteva fare, la colpa, diciamo, è un po' nel mezzo. In questo caso, no. Ecco, una cosa, all'inizio del programma parlavamo di fastidio. Questa è una cosa che mi dà veramente grande noia, cioè quelli che se ne fregano delle strisce pedonali. È vero che ci sono dei pedoni che sulle strisce pedonali fanno i balletti, arrivano lì, devo andare, vado avanti, vado indietro, e quello può dare un po' fastidio. Però attenzione amici, quando ci sono le strisce pedonali, perché veramente bisogna fare attenzione alle persone, ai bimbi, alle donne incinte, insomma. Comunque bisogna fermarsi, ragazzi, sono le strisce pedonali. Va bene. Detto questo, parliamo ancora di sfighe, le piccole sfighe estive. Stanno arrivando tantissimi messaggi, Spine. Però tu non mi hai raccontato una tua sfiga di quest'estate.
1: Ma in realtà io sono una sfiga vivente, quindi ma potrei scrivere 7 libri.
0: Ma quella del portafoglio non la vogliamo raccontare?
1: Sì, stavo andando in aeroporto per partire per una serata in Sicilia. E arrivato quasi al parcheggio del Terminal 1 di Bergamo, sì? Aureo Serio, mia moglie mi chiama e dice: amore, ti sei dimenticato il portafoglio.
0: Ecco,
1: io avevo
0: aspetta,
1: l'imbarco dopo mezz'ora.
0: Ferma tutto.
1: Sì.
0: Lì la tua reazione. Io vorrei sapere esattamente le parole che hai detto in quel momento. Benissimo, grazie Spine, esattamente. Quindi sei tornato indietro a casa.
1: Porca di
0: miseria.
1: Sono tornato a casa a 700 all'ora, superando a destra. Sì,
0: no,
1: sì, sì.
0: Non si supera a destra, al massimo si può sorpassare, scusami, si può, com'è che era che mi sono già perso?
1: Superare.
0: No, non si può, si può superare a destra, non si può. Boh, adesso mi sto confondendo.
1: Termine, forse era superare.
0: No, è consentito sì il superamento, il sorpasso non è consentito.
1: Esatto.
0: Ce lo dicevano prima gli ascoltatori. Va bene. Amici, raccontateci le vostre sfighe. 342 41 15 105. Piccole, grandi, anche cose stupide come dimenticarsi il portafoglio con i documenti prima di un volo che sta per partire, devi tornare a 4500 km orari a casa, prendere il portafoglio, tornare, parcheggiare la macchina e poi magari c'è anche la coda al gate.

0: 105 Summer. 105 Summer. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema. L'inflazione.

0: Get aderenti online.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
3: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
3: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.

0: tanto che la riascoltiamo anche nella nostra seconda ora, il selection di questa settimana, Somber, tra l'altro uno degli artisti favoriti, dei nuovi artisti favoriti di una collega che saluto, Camilla Ghini. Sto citando spesso in queste mattine perché mi è rimasta qui la sua passione per la musica. Io pensavo di essere abbastanza appassionato, però lei mi batte senza dubbio, soprattutto sulla musica pop. Abbiamo delle cose in comune, senza dubbio, perché ci piacciono gli stessi artisti. Uno su tutti, Justin Bieber. Ma questi sono fattacci nostri. E invece i fattacci, aspetta un attimo, Spine, prego, vai. Grazie, ancora più forte, più forte. Sì, sì, molto bene. Qualcuno me l'ha scritto che stamattina serve l'alcol test per me perché ho la lingua un po' incartata. Ma ve l'avevo detto, io mi sono portato avanti questa mattina, l'ho detto, ieri ho fatto un po' tardi, per cui sono qui nonostante... cioè dovreste premiare quantomeno lo sforzo di essere qui con voi. Dice, ma ti pagano, stronzo, avete ragione anche voi. Spine, cosa stai facendo? Cosa
1: mi sono tolto un cerotto dal dito che mi sono ustionato l'altro giorno.
0: Ma perché l'altro giorno? Sono passati 6 mesi, hai una guarigione di una lentezza infinita.
1: Sì, sì.
0: Ecco, tra le piccole sfighe di quest'estate, però ne parlavamo già del fatto che se uno vuole fare il figo e, come dire, vuole far finta di sopportare il dolore molto più di quello che il suo corpo gli permetta.
1: Sì, come quando cadi per terra davanti alle persone e poi ti rialzi come se fosse normale.
0: Sì, sì, come
1: normale,
0: se non fosse
1: no?
0: successo niente. Esatto.
1: Posto, magari stai soffrendo.
0: Benissimo. In realtà sanguini, hai la testa spaccata e un pezzo di materia grigia.
1: Beh, io sono caduto giù dal palco in una serata con Fabiola a proposito. Sì.
0: Ma adesso posso dire.
1: Era un capodanno.
0: Ma cosa ci avete a 105? Voi che lavorate in quella radio lì?
1: No, allora, tu pensa.
0: Aspetta, mettiti i violini da solo.
1: Pensa
0: però
1: a questa gente che ha. Eravamo a Trento.
0: Sì.
1: O non mi ricordo, sì, in piazza Trento. E si è messa a bagnare. Quelli del service sono messi a bagnare per pulire il palco con meno 75 gradi. E quindi si è completamente ghiacciato.
0: Beh, direi.
1: Quando
0: certo.
1: sono salito, già avevo un ginocchio che. Era
0: sì, era un po' traballante.
1: Sì, perché avevo rotto il crociato. E quindi non mi ha retto e sono scivolato giù.
0: Ma
1: col
0: tutto
1: microfono
0: questo...
1: in mano.
0: Sì.
1: E ho detto, se postate qualcosa vi vengo a prendere a casa tutti quanti.
0: Però vedi, lo stai raccontando. Quanto tempo fa è successa questa cosa?
1: Credo il 2017-18.
0: Quindi 17, prima 16. Anche di tutti i casini
1: sì,
0: che
1: sì,
0: hai avuto
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: però
1: sì,
0: lì avresti già dovuto capire che insomma la sfiga ti aveva un po'
1: era
0: preso di
1: casa,
0: mira
1: sì.
0: Buongiorno Dario, non parliamo di sfiga. Il mese di aprile mi si rompe la macchina con motore da cambiare. Ok, cambio motore, riprendo la macchina, inizio agosto, tutto perfetto, fino a 4 giorni fa che la mia auto, decide di non partire più. Vari sensori da cambiare. Gio da Latina, io direi che a questo punto io cambierei proprio tutta la macchina. Forse è il momento di cambiare. Abbiamo degli sponsor meravigliosi in questa radio, li sentite in onda, le pubblicità. Scegliene una tra i nostri sponsor, ci rendi felice e sei felice anche tu. Va bene, 342 41 15 105. Volevo, scusami Spine, prima di suonare il prossimo pezzo che insomma ci teniamo particolarmente, volevo salutare il nostro collega Brian, che so essere già collegato da anche lui da location privata oggi. Ti va di lusso, praticamente
1: sì,
0: oggi non vedi
1: c'è
0: nessuno.
1: Sono qua solo come un cane.
0: Esatto, così proprio la radio con le balle di fieno. Salutiamo Brian che tra poco vi terrà compagnia. Intanto arriva Carmela di Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Mr. Sam Smith, Man I Am, appena ascoltato dal 2023. E Sam Smith, che tra l'altro ha appena rilasciato l'album nuovo, e che tra l'altro non succedeva da ormai appunto il 2023. Il disco si chiama Hazel Eyes e a quanto pare è dedicato alla città che lo ha adottato negli ultimi anni. Quindi lui si è trasferito stabilmente a New York. Sam Smith è assolutamente inglese, si è trasferito a New York, finalmente sembrerebbe aver trovato l'amore, per cui è più sereno, ha meno, come dire, problemi, tant'è che questo album è un'ode a New York, la città che appunto lo ospita ormai da qualche anno a questa parte, ma è anche un'ode all'uomo che gli sta accanto, quindi sono molto contento. Prendendo spunto da questa cosa, perché è bello, lui ha fatto un album intero, cosa che succede ormai sempre più di rado, nel senso che gli artisti probabilmente, soprattutto con i primi, no, singoli, preferiscono tirar fuori dei lavori randomicamente per vedere un po' la reazione del pubblico. Invece lui ha detto no, io volevo fare un album, ce l'avevo in testa, e ci sono delle canzoni molto belle, tra l'altro io l'ho ascoltato recentemente, è uscito il 21 agosto, però lui appunto l'ha dedicato a New York. Se voi poteste scegliere una città da cui farvi adottare, non la vostra città, al di là del fatto che voi amiate o meno la città dove vivete, quale potrebbe essere la città perfetta per voi, quella che voi vorreste proprio vi prendesse con sé, e anzi che vi dessero proprio le chiavi della città, come si fa nei film dove si vede il sindaco che consegna la chiave. Tu, Spine, per esempio, io lo so, io credo di saperlo.
1: Vai, spara.
0: Secondo me Napoli. Perché tu sei molto legato alla campagna.
1: Quello, quello sicuramente. Quello, no, io Copenaghen.
0: Copenaghen?
1: Sì.
0: Quindi vorresti essere anche miliardario, immagino, perché per vivere a Copenaghen ci vogliono svariati soldi.
1: Se, perché... se mi dai le chiavi della città, è ovvio che sono un miliardario.
0: No, le chiavi della città si possono anche ricevere per meriti, per servizi che hai fatto alla comunità, non per
1: io
0: forza.
1: Voglio essere miliardario a Copenaghen.
0: A Copenaghen, e perché? Un motivo?
1: Perché è una città pulitissima, è una città con molta cultura, è una città con persone educate, e sensibili, e respiri aria di montagna anche se sei in città. Talmente
0: sì,
1: è pulita.
0: E poi c'è la Sirenetta, voglio dire, che è piccola così in realtà rispetto a quello che uno si immaginerebbe, però no, comunque è una città molto bella. Certo, rimane il fatto che una birra media 15 euro. Comunque, voglio dire, devi potertela permettere. È vero che gli stipendi lì sono più alti rispetto al nostro paese. Quindi tu, Copenaghen, vi chiedo la stessa cosa. Se ci fosse una città nel mondo da cui vorreste essere adottati, quale sarebbe e perché? 342 41 15 105. E adesso... con tranquillità, ascoltiamo Weekend dei Medusa e Khalid.

0: High Maintenance, Paul Russell su 105 Summer con Dario Spada, con i vostri messaggi e con degli ascoltatori speciali. Mi piace andare in onda la mattina perché c'è un sacco di gente che fa le cose più disparate. Per esempio dobbiamo salutare Giovanni che in questo momento ci sta ascoltando mentre gli stanno tirando via non so quanti ettolitri di sangue.
1: Esattamente.
0: Sta facendo la sua donazione e quindi Giovanni e le ragazze che sono con lui al centro proprio di prelievi. Brave,
1: sì,
0: ragazze.
1: Siccome mi ha mandato anche una foto, sì. Volevo salutare soprattutto la ragazza bionda, l'altra di spalle non l'ho vista, ma complimenti alla ragazza bionda, presto sì. Sarò in Sicilia se vuoi venire a una di quelle serate.
0: Bene, bene.
1: Ci conosciamo e sì. mi do il braccio, anzi ti do il braccio per un po' di sangue.
0: Ti ricordo che sei un uomo sposato, che hai una bimba
1: vabbè,
0: bellissima.
1: Che mi devi sempre sputtanare. Per...
0: No, vabbè, che c'entra, però è giusto che la gente che ci ascolta, magari anche per la prima volta, lo sappia, perché va bene, facciamo spettacolo in queste due ore, raccontiamo il cinema, i cotillon, poi cos'è che c'era l'altro giorno? Cinema?
1: Non si può dire.
0: Premi, esatto. Vi ho chiesto, citando Sam Smith, che nel suo nuovo album Haze Lies ha voluto dedicare proprio questa opera alla città che lo ha adottato, New York, quale sarebbe la città in cui andreste a vivere, la città da cui vi fareste adottare? Massimiliano da Ventimiglia ha le idee molto chiare, perché lo scrive proprio con i caratteri grandi, Las Vegas. Ma proprio Las Vegas, ragazzi. Cioè Las Vegas è va bene che ti diverti, però tre giorni, poi dopo un po'. Va bene, tanti Edimburgo, qualcuno Capoliveri all'Elba, perché hanno fatto le ferie lì. Continuate a scriverci 342 41 15 105. Perché mi saluti, Spine? Perché mi fai segni con la mano?
1: No, ti volevo dire che tra poco arriva Max Brigante, sono le 8 di sera. Se andiamo pubblicità,
0: esagerato.
2: 105 Summer.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Radio 105, proud to be different.

mattatori di quest'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, una canzone che ha diverse lingue nel titolo e poi anche chiaramente nel testo, e di lingue ne avreste bisogno, cioè proprio di linguaggi, perché vi ho chiesto in quale città andreste a vivere, da quale città vi fareste adottare. Al volo vi leggo un po' di messaggi. Per esempio, se mi dessero le chiavi della città, andrei a vivere a Valencia, Lucrezia da Torino, Berlino, Giulia da Monza, Adeje a Tenerife, spero di averla pronunciata correttamente, Simone da Montelupo Fiorentino. Ma Simone, stai a Montelupo con quel nome lì, è bellissimo. Poi Omar da Sassuolo, la tocca piano, e mi farei adottare da Santo Domingo. Anche lì non ci dice perché. E poi c'è il solito Angel Fire che è indeciso se risiedere a Tsukuba o a Oshima. Il problema della seconda è che Dario morirebbe se mi venisse a trovare. Non so perché, non me l'hai raccontato, sarei curioso di capire. Immagino stiamo parlando di Giappone. E poi Edimburgo, un connubio perfetto tra verde e città pulita. Non troppo piccola né troppo grande, con una magnifica storia e con un'architettura a misura d'uomo. Stupenda. Joe, custode da Alessandria. E poi chiudiamo con questo messaggio. Non ci sono mai stato, dice questo ascoltatore. Ma per come me la immagino, vorrei le chiavi di San Marino. Un monte sul mare circondato dalle piste più belle del mondo: Mugello, Imola e Misano. Cos'altro può servire? Paolo da Desenzano, non lo so, onestamente io non sono grande appassionato di corse, per cui, però sicuramente a livello naturalistico ci potrebbe stare. San Marino molto molto bella. Grazie amici per tutti i messaggi che avete mandato anche in queste due ore. Non vi preoccupate, perché tra poco arriverà anche Brian e sarà pieno di entusiasmo nelle prossime due, ma intanto noi possiamo ancora fare un piccolo pezzo. Ieri lo dicevo, questa è la canzone secondo me più onomatopeica che c'è in questo momento. Come i porcellini, quink quink, Charlie XCX.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 permangono le code per un incidente già risolto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Sulla 1 traffico rallentato per un incidente tra Cassino e Pontecorvo direzione Milano. Per traffico si resta invece in coda tra il bivio per la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord. Sulla statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate in Lombardia traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra Calalzio Corte e Cisano Bergamasco, statale 342 Briantea. Sulla 21 Torino-Brescia questa sera prevista la chiusura dell'entrata di Manerbio dalle 23 all'una di domani. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: 105
5: Che storia!
6: Radio 105.
5: Che storia!

0: Che pettineria assoluta, ragazzi.
1: Grazie.
0: Mamma, no, non parlo di te, Spine. Parlo di Gino Vannelli, Wild Horses, 1987. A chiudere la puntata di oggi di 105 Summer con il sottoscritto. Poi 105 Summer torna anche nel pomeriggio. Intanto dovremmo avere collegato anche lui da location privato, privata, Brian.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come stai? Come è andata
0: molto,
2: stamattina?
0: Molto bene. È andata bene per il semplice motivo che non mi sono dovuto alzare all'alba.
2: Esatto.
0: E sono qui a casa. Pensa ai potenti mezzi della tecnologia, veramente. Potremmo fare la radio sparsi in giro per il mondo.
2: Ma
0: Brian,
2: infatti facciamola sta radio in giro per il mondo. Facciamola.
1: Fatevela voi che io, cioè.
0: Esatto. Va bene, come avete sentito, Brian è pronto e carico. Il nonno come sta, Brian?
2: Bene, grazie. Se continui a chiedermelo, io inizio a toccarmi, te lo dico.
0: Giustamente, cioè. Hai ragione. Oggi abbiamo parlato anche di sfighe, quindi ci può stare. Allora, tra poco Brian con l'Open Club. Intanto grazie DJ Spine per la regia di oggi.
1: A domani, e vieni qua domani.
0: Domani ci vediamo in radio.
1: Ti dico una cosa, mi devi portare il caffè e una brioche al cioccolato.
0: Ah, ok, non la vuoi salata come Simo J, te la porto al cioccolato.
1: Sì.
0: Va bene, grazie mille Eleonora al centralino, grazie Valeria Stoppelli. Torniamo domani alle 8 su Radio 105. Ciao!

0: Buongiorno a tutti, benvenuti a 105 Open Club su Radio 105 con Brian. Ringrazio Dario Spada, grazie Dario che mi ospita sempre alla fine del suo programma. Passa una buona giornata, domani sarà appunto in studio. Spine ti porterà brioche, caffè, tutto quello che gli hai richiesto.
1: Glielo
0: ciao
1: auguro.
0: DJ Spine.
1: Buongiorno, glielo auguro buongiorno. Di portarmi tutto quello che ho chiesto.
0: Ma scusami, il motivo della richiesta esattamente qual è? Cioè il fatto che lui oggi sia rimasto a casa.
1: Esattamente, mi aveva promesso sarebbe venuto sia oggi che domani,
0: sì.
1: E oggi ha preferito stare a casa perché ieri sera ha fatto i bagordi.
0: Ah, quindi giustamente fai bene ad offenderti, ok, bravo. Facciamogliela pagare a Dario Spada. Va bene, dai, cominciamo con questa due ore insieme fino a mezzogiorno. Come state? Come procede questo ormai, questi ultimi rintocchi, queste ultime giornate di agosto, questa ultima settimana di agosto, diciamo, perché poi se il 31 è lunedì, Spine, non conta, cioè 31 agosto è già lo 0 di settembre praticamente, nel momento in cui scavalli
1: sì.
0: E passa la domenica. Vabbè dai, io me la sto godendo più o meno, sono qui appunto nella mia location privata, cioè Pescara City. Devo dire che sto facendo un pochino di cose dopo la radio, sto mangiando come un bue, perché quando sei a casa di mamma cosa vuoi fare? Cioè è un continuo, quello che io normalmente assimilo durante la mia vita milanese, cioè piatto unico a pranzo, piatto unico a cena, qui è antipasto, primo, secondo, frutta, dolce, cioè è così ragazzi, cioè pranzo e cena. Io devo dire che ho già sentito colui che mi allena in palestra o che mi prova a darmi un po' di motivazione per farlo, che ha detto che sono praticamente disperato, mi ha detto già so cosa dovremmo fare quando tornerai, e io sono molto preoccupato perché l'attività fisica l'estate la lasciamo sempre un pochino da parte. Tu Spy riesci a fare un po' di sport solo con le mani, cioè in verticale?
1: Sì, avvicino il bicchiere di birra,
0: bello.
1: E avvicino le posate alla bocca, quindi.
0: Ma scusa, non potresti fare tipo un po' di nuoto così?
1: Che è una
0: rottura di balle infinita.
1: Cioè.
0: Esatto.
1: Perché
0: è lo sport più completo. Dicono che sia lo sport migliore al mondo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: che-
1: sì. Ma sicuramente sarà. Non c'ho voglia.
0: Bravo, che due balle infinite. Comunque, salutiamo Eleonora Centralino. Salutiamo Valeria Stoppelli in redazione. E chiaramente tutti voi che ci ascoltate. Io direi di cominciare. Rompiamo subito un po' il ghiaccio. Voglio capire chi c'è, cosa fate. Come sempre, inizio puntata. Siamo un po' in cazzeggio mode. Poi apriremo gli argomenti. Regaleremo anche il kit della radio. 342 41 15 105, direi che partiamo. Vai tu Spine
1: col mio disco? Sono
0: quando
1: io questo
0: Spine Fibra, vai quando
2: cosa
0: vuoi
2: sogno?

0: che il nuoto ha come effetto collaterale reumatismi perché stai in mezzo all'acqua, non va bene, forchetta e coltello, lo sport migliore.
1: Beh sì, dai, diciamo che siamo un po' forzati, però sì, dai, forchetta e coltello sicuramente sono molto più piacevoli di fare tanto nuoto. Sì, chi c'è?
0: Oh Brian, ma hai visto che colore è il cielo stamattina? 29 gradi, sembra di a Hong Kong, in Vietnam. Ci manca solo che ci buttano il napalm.
1: No, ma effettivamente fa abbastanza caldo. Allora io, come dicevo poco fa, questa settimana la sto passando non in radio, non in studio. Mi dispiace che ho lasciato Spine da solo. Spine, perdonami almeno per questa settimana. Dammi questo modo per staccarmi.
2: Ma certo,
1: un
2: amico,
1: grazie,
2: mio, ma certo.
1: Grazie. No, guarda che già soltanto pensare di non dovermi cucinare a pranzo, sai che ti toglie veramente un impegno in più. Comunque amici, è iniziato 105 per Club, appunto, con Spine in regia. Sono Brian, vi accompagniamo fino a mezzogiorno, parliamo un po' del più del meno, arrivano anche un po' di messaggi, fatemi salutare, non si firmano in realtà, però hanno fatto una cosa molto bella. Ciao ragazzi, sono, ah ecco sì, si è fermato Andrea, e sono in vacanza in Francia dopo un tour della Normandia, ora stiamo tornando a casa. Credo che da quelle parti in Normandia sia un po' più freschetto rispetto all'estate che abbiamo passato noi in questo periodo. Quindi dai, spero che tu te la sia goduta sicuramente più di noi. E poi, buongiorno ragazzi, in ufficio ma in modalità ancora post ferie, rientrerò solo lunedì, oggi mio onomastico e sabato compleanno. Saluti da Monica, provincia di Pavia. Oggi è Santa Monica? Io non lo so, perché di solito queste cose le fanno a Music and Cars, chissà, Dario non l'ha detto, vero? Sai che lui...
2: No.
1: Santa Monica, 27 agosto, va bene, dai, facciamo...
2: Mia sorella.
1: Monica, si chiama tua sorella?
2: Sì.
1: Monica Spine di cognome, facciamo gli auguri, buon onomastico anche a lei, a tutte le Monica che ci ascoltano, anche se noi qui al nord non è che le festeggiamo molto gli onomastici, è più una roba forse, più si scende, più in qualche modo questa cosa è importante. Comunque, stiamo parlando del più del meno, un po' di sano cazzeggio radiofonico iniziale. Io vi do il nostro numero, 342 41 15 105, mi raccomando, scriveteci, salutateci, tra poco sentiremo anche qualcuno al telefono, perché questa prima ora la dedico ad un argomento che secondo me farà discutere molto. Ci sarà la solita lotta di classe, uomini, donne o comunque coppie. La domanda è: chi spende di più in coppia?

no, per Emily Warren a Radio 105, 105 Open Club, sempre con voi in tutta quest'estate, dai, in queste tre settimane mi avete ascoltato, mi state ascoltando dalle 10 alle 12, poi settimana prossima ripartirà il palinsesto, a me piace ricordarlo durante le giornate perché è giusto che voi ascoltatori sappiate cosa accadrà settimana prossima, ma vi beccherete ancora il sottoscritto dalle 12 alle 14 per tutta la settimana. Detto ciò, io voglio aprire questo argomento che secondo me creerà un po' di casino. Allora, perché io fuori onda ho chiesto anche a Spine, ma chi è che spende di più tra te e la tua e tua moglie? E lui mi ha risposto: mia moglie. Però io non mi sono forse spiegato. In realtà la domanda è: chi spende di più in coppia, cioè per la coppia, ok? Per la coppia in generale. C'è questo studio che sorprenderà probabilmente. Secondo alcune ricerche, gli uomini nella coppia, e parliamo di coppia tradizionale, ovviamente è aperto a qualunque tipo di situazione, però tendenzialmente la coppia tradizionale, secondo alcune ricerche, gli uomini arriverebbero a spendere in media circa 8.000 euro all'anno. Tendenzialmente la coppia tradizionale, secondo alcune ricerche, gli uomini arriverebbero a spendere in media circa 8.000 euro all'anno.

0: per beccarne uno solo. Invece lei è molto più intelligente e interessata a quello che facciamo, quello che diciamo. Quindi
1: sono
0: carpisce.
1: Molto più attenti, sì, è vero.
0: E
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Vi basta, cioè vanno colpo sicuro, no? Un one
1: noi
0: shot.
1: Noi siamo più distratti, però non parliamo solo di regali. In questa stima, quindi 8.000 euro l'uomo, 1.300 euro l'anno per la donna, quindi questo divario abbastanza grande per questa ricerca, si parla di tutte quelle cose che fanno parte della quotidianità della coppia, quindi cena al ristorante, regali, viaggi, ricorrenze speciali, esperienze condivise e piccole sorprese che sommate poi nel corso dell'anno possono incidere in maniera significativa sul budget personale. Quindi questo è un po' lo studio in generale. Allora, guardando un po', sicuramente i fattori culturali e sociali in qualche modo vanno, no, ad influire su questa, su questo divario. Cioè, partiamo dal presupposto quello classico, l'uomo deve pagare la cena, preso proprio il primo, quello classico, no? Esci con la donna, paga l'uomo. Chiaramente fa parte di alcuni modelli e tradizioni che sono ancora molto diffuse, cioè, anche se c'è questa parità, no, sicuramente negli ultimi anni è cambiato molto, però secondo me in molti posti, in molte situazioni c'è ancora, siamo ancora un po' legati a sta roba della cena che deve essere offerta dall'uomo, Spine, anche... anche tu lo pensi?
0: Io assolutamente sono dell'idea che l'uomo deve pagare tutto, non solo la cena.
1: Ok, ah, quindi vedi, ecco, tu sei ancorato a un modello tradizionale comunque, no? Cioè un modello... quasi storico ormai.
0: Si chiama
1: culturale.
0: Galanteria, si chiama gentilezza, non lo so. Cioè, l'uomo per me deve pagare la donna, non deve tirare fuori un euro mai.
1: Qua parte il dibattito, io già lo so. Io vi ricordo il numero 342 41 15 105. Cioè, io voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Cioè, com'è? E secondo voi è vero? C'è questo divario? Le donne sembrano attribuire maggiore importanza a gesti simbolici rispetto all'uomo. Lo diceva anche Spine poco fa. Noi siamo forse meno sensibili. Dai, ripeto ancora il numero perché secondo me è importante. Voglio sapere cosa ne pensate. Se siete d'accordo, se siete in disaccordo. 342 41 15 105 scatenate

0: Sempre qui a 105 Open Club abbiamo aperto l'argomentone e tanti di voi stanno scrivendo al 342 41 15 105. Pare che l'uomo spenda più della donna in generale quando si sta in coppia. Lo scopriamo tra poco, quindi una piccola pausa. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Lo so, senti qua, 105 Open Club, questa è Radio 105, stiamo parlando veramente di un argomento che ha aperto il mega dibattitone, così nascono anche un po' spontaneamente alcune cose. Allora, questa ricerca dice che uomini e donne spendono in maniera diversa per la coppia durante la relazione. Pare che l'uomo spenda all'anno circa 8.000 euro, la donna 1.300, questa è un po' la differenza, che secondo me è una differenza importante. Sarà vero o non sarà vero? Cosa ne pensate voi? 342 41 15 105. Sentiamo.
1: Ciao da Christian di Trezzano. Io premetto che secondo me bisognerebbe pagare tutte le donne per il semplice motivo che loro già spendono una fortuna per piacersi e farsi piacere da noi uomini. Pensa solo estetista, lingerie, tutte queste cose qua, profumi, sì, trucchi, spendono un capitale per piacersi e far piacersi all'uomo.
0: Vabbè, ci può stare, eh? Non è l'unico che ha pensato una cosa del genere. Abbiamo un po' di messaggi, sentiamone qualcun altro. Spine, vai.
2: Ho capito, l'uomo deve sempre pagare, ma poi non vi lamentate se trovate solo donne che vi usano per i soldi.
0: Aia.
2: Perché e poi quando magari siete in difficoltà, aia, o i soldi finiscono, spariscono, perché aia, quello aia, è il tipo di donne che vi tirate addosso. Se siete contenti voi.
0: Qua c'è veramente una bella frecciatina.
3: Vabbè,
0: eh?
3: Ma noi stiamo parlando ovviamente delle nostre compagne,
0: ma
3: non
0: certo,
3: di gente che trovi in giro
0: a caso. Cioè che, no, beh, cioè, certo, si cerca di parlare di relazioni più o meno stabili. Ci sono donne che per la loro indipendenza non si vogliono far pagare la cena e non vogliono nemmeno essere in debito. È vero, ci sono, perché non è che non esistono. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, è semplicissimo. L'uomo guadagna 6 volte tanto la donna normalmente.
0: Sì.
4: E quindi anche magari, a parità di lavoro è dimostrato che l'uomo guadagna di più, e quindi fategli spendere di più tranquillamente. Ciao.
0: Allora, scrivono altri messaggi simili. Gli uomini guadagnano il 40% in più. Anche qua, cioè, non è che puoi fare di tutta l'erba un fascio, dipende. Cioè, dipende, c'è chi ha un lavoro più stabile, chi ce l'ha meno stabile, dipende veramente da tanti fattori. Wow, per fortuna la mia compagna è quella ricca della coppia, scrive Emanuele. Infatti direi che nella nostra coppia le cifre sono invertite, e mette anche la faccina con la goccetta sulla fronte, che ti fa ben capire un po' qual è la situazione. Comunque, ne continuiamo a parlare, siamo sempre qui a 105, solo per voi.

0: That's so true. Questo è il titolo del disco, che vuol dire è proprio vero, sarà vero, non lo so. Ne stiamo parlando qui a 105. Pare che per la coppia l'uomo spenda circa 8.000 euro l'anno, mentre per la coppia donna ne spenda solo 1.300 euro. Questa è una ricerca, ne abbiamo parlato all'inizio dell'ora, ne stiamo parlando e continuando a discutere anche con voi. 342 41 15 105, arrivano un sacco di messaggi, tipo Alessandro da Napoli scrive: tutte le mie compagne, anche la mia ultima con la quale sto da 14 anni, non hanno mai pagato nulla. La mia compagna non porta nemmeno il portafogli quando usciamo, perché non le permetterei mai di pagare. Anche weekend fuori, i viaggi li pago sempre io. Lei basta che mi faccia stare bene e che stia bene in coppia, e con il resto è tutta la mia famiglia. Beh, allora, secondo me è una cosa bella se te lo puoi permettere, cioè, voglio dire, va benissimo, no? Perché farla pagare? Se sei anche molto più ricco, magari guadagni molto di più, sembra una cosa anche carina e galante da fare. Roberto, pronto? Ci sei al telefono con noi? Roberto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccolo, come stai, Rob?
1: Tutto bene.
0: Bravo, da dove ci chiami, Roberto?
1: Da Livorno.
0: Ma Livorno, Livorno City?
1: Sì, Livorno City.
0: Ok, ok. Senti, Roberto, tu ci hai mandato un vocale. Ci dici cosa ci hai detto, così almeno lo sanno tutti.
1: Allora, io ho mandato un vocale un po' polemico, perché la questione della galanteria, secondo me, sta sfuggendo un po' di mano. Non è sì. Che si può pensare che la galanteria sia un'esclusiva maschile, e quindi io ora voglio essere un po' più progressista, no?
0: Sì.
1: Ma se due donne stanno insieme e vanno a mangiare fuori al ristorante,
0: chi paga?
1: E chi paga? Chi paga? I camerieri? No. Chi paga il cuoco? Chi va a pagare?
0: Scusa, allora a sto punto, se due uomini vanno a cena al ristorante, pagano entrambi, pagano
1: tutti. Ma botte per decidere chi paga.
0: No, vabbè, allora cogliamo la provocazione, no? Che fa anche sorridere in realtà, ma ci può stare. Senti, tu sei fidanzato? Hai un compagno, una compagna?
1: Sì, io ho una compagna.
0: E chi paga?
1: E paga chi vuole pagare, cioè non deve essere una regola.
0: Non possiamo accettarla. No, chi paga il conto?
1: No, ma il conto è un c'è scritto mio in nome. Se si va al ristorante, una volta pago io, una volta paga lei, è un bambino, cioè ci sono i miei problemi.
0: Oppure si smezza.
1: La questione, secondo me, se mi posso permettere,
0: vai,
1: della disponibilità economica.
0: Sì.
1: Non è una questione corretta. Posso capire che se uno ha più disponibilità economica e ci metterà un pochino di più,
0: sì.
1: Però non è giusto che la disponibilità economica ce l'abbia sempre l'uomo, o no?
0: Beh, allora, Roberto,
1: anche,
0: mi piace perché è polemico.
1: Io, il ragazzo,
0: bravo,
1: di Napoli, apprezzo, sì, molto che abbia una relazione bellissima con la sua ragazza, però anche lui magari potrebbe dire: a me mi basta, cioè, lui dice: mi basta che la ragazzina e mi faccia sta bene. Anche lei potrebbe dire la stessa cosa.
0: Ma allora, Roberto, ti leggo un messaggio. Aspetta, fermate, placate, Roberto, ti leggo solo un messaggio. Allora, scrive Robin da Alcamo, dice: scusate, ma cosa serve non far pagare la propria moglie e compagna? Io e mia moglie facciamo un po' l'uno senza stare a guardare il centesimo, ma lo facciamo da sempre, anche quando eravamo esatto. fidanzati. Secondo me ci può stare, nel senso, ognuno poi imposta la relazione come vuole, però 8.000 euro contro 1.300 alla ricerca, a me sembra un po' esagerato, però sarà così, non sarà così, non lo sapremo mai. Roberto, non ti voglio fare svalvolare, che c'è il toscano verace che c'è in te, che sta partendo. Senti un po', sei andato in vacanza?
1: No, ma ci mancherebbe.
0: Sei andato in vacanza?
1: Sì, sono tranquillo e mi fanno un po' sorridere certi commenti.
0: Ma secondo me non sente quello che gli chiedo. Robè, sei andato in vacanza, scusami.
1: Sono andato in vacanza, sì.
0: Dove sei stato di bello?
1: Sono stato a Grosseto.
0: ma come? Da Livorno a Grosseto? Vabbè, non è male Grosseto, comunque
1: è bello.
0: Cioè,
1: male un po' più bellino.
0: Sì, un po' più bellino. Anche a noi ci garba tutta la Toscana. Oh, Roberto, ti mandiamo un grande saluto, grazie per averci detto la tua.
1: Anche a voi un saluto.
0: Buona giornata, ciao Rob.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Oh, Roberto è toscano verace, Maremma, tutte quelle cose là, bello. Io per farlo arrabbiare avrei dovuto chiedergli se è mai stato a Pisa, non l'ho fatto perché sennò avrei preso

My Soul, Radio 105, con il vostro Brian di fiducia. Stiamo parlando di qualcosa che ha diviso veramente tutti quanti. L'uomo pare che per la coppia paghi 8.000 euro circa l'anno, la donna 1.300 euro. C'è chi è d'accordo, chi non lo è, chi pensa che sia sbagliato, chi non. Stiamo raccogliendo un po' dei vostri messaggi, ma prima un po' di musica. Sì, arriva Solar Skin qui a 105.

parlare d'amore, che mi sembra quasi coerente con l'argomento che stiamo affrontando qui a 105, perché l'amore è anche come ci si comporta all'interno della coppia. Comunque, mettiamo un attimo in stand by l'argomento, perché voglio ricordarvi un bel appuntamento che comincia domani, che è il 28 di agosto, e durerà fino al 6 settembre, perché 105, la nostra radio, vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori, grandi serate con DJ set e animazioni di 105 con Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDI H7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi, fiera mondiale.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla 1 tra San Vittore e Pontecorvo per ripristino incidente in direzione Milano. Sulla 11 si registrano code per un incidente verificatosi allo svincolo Massarose in direzione Viareggio. Sulla 30 code in entrata alla barriera di Salerno per traffico intenso in direzione Caserta. Coda anche tra Maddaloni e il Bivio per l'Autosole. Sempre per traffico, code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio direzione Ancona. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, fondo stradale dissestato all'incrocio Borgonovo Ligure in direzione Marsaglia, statale 45 di Val di Trebbia. I cantieri sulla 7 causano code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
10: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
14: La spesa intelligente!
15: 9 anni fa il mondo è finito.
16: A me manca la musica.
17: Cantare mentre vado all'alimentari.
15: Dal leggendario regista Ridley Scott.
18: Il mondo di prima non esiste più.
15: Che cosa ti aspetti di trovare?
18: Sopravvissuti.
15: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
21: Mamma
22: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
23: Te gusta mamma sita.
24: I beat più ballati.
22: Hip hop,
24: R&B,
22: dance,
24: reggaeton,
22: mumbaton.
23: Este es el Mamma Sita Radio Show.

0: e domenica alle 20, solo su Radio 105.
1: 105.
2: 105.
3: 105.
1: Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: su Radio 105, le 11 e un minuto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Open Club, White Girl Wasted. Questa è Radio 105, 27 agosto 2026. Perché ve lo dico? Perché tra poco vi ricorderò una cosa che per me è molto importante. Cioè, stasera finalmente il mondo scoprirà GTA 6. Ma che figata, ragazzi. Cioè, per noi nerdacci, videogiocatori, è così. Comunque io sono Brian, vi accompagno ancora per un'oretta fino a mezzogiorno. In regia c'è DJ Spine. Ciao Spine.
1: Ciao Brian.
0: Salutiamo per tutti quelli che magari no, si sono collegati con noi soltanto adesso. Eleonora al centralino, Valeria Stoppelli in redazione. Arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105. Sentiamo.
2: Sono Marco da Pescara. Volevo semplicemente salutare Brian, se era lui, Brian Ronzani, che per me è stata una sorpresa. L'ho sentito in radio adesso. Io sono un vecchio radiofonico, Marco Papa, forse lui si ricorderà di me. Volevo semplicemente salutarlo. Un
0: che
2: abbraccio,
0: bello.
2: Brian. Bravo.
0: Ciao, ciao Marco, grazie. Marco Papa è un personaggio, diciamo, delle zone abruzzesi, molto conosciuto in queste zone. Comico, ex radiofonico, insomma, ha fatto veramente di tutto.
1: Ah, Marco Papa!
0: Marco Papa,
1: lo
0: salutiamo.
1: Conosco.
0: Lo so, mi dispiace, ma perché tu sei del nord, del cold nord. Ciao Marco, è un piacere sentirti, grazie mille per il messaggio. E poi sentiamo altri messaggi che secondo me, non dico niente, sentiamo.
3: Ciao Radio 105, volevo dirvi che siete la mia radio preferita.
0: Grazie.
3: Soprattutto amo il pomeriggio, quando c'è l'ora della carovana.
0: Okay,
3: lì mi scasso dalle risate. Continuate così, siete davvero simpatici.
0: Ciao.
3: Un saluto da Greta da Sant'Ilario. Ciao,
0: ciao Greta, ciao. Ora, sei bravissima, voce stupenda. Siamo contenti che tu sia una nostra ascoltatrice. Hai soltanto un difetto. Cioè un difetto, che ascolti Paolino. Cioè per il resto tutto perfetto. No dai, non è vero, vi ricordo, anzi ne approfitto per ricordarvi che da questa settimana inizieranno tutti i programmi, perlomeno quasi tutti. Paolino e Martin torneranno con la carovana. Ci sarà anche una bella sorpresa, non so se è stata già detta, io non spoilerò nulla nel dubbio, quindi lasciamola un po' così. Una grande sorpresa, grandi novità, ricchi premi e cotillon. E soprattutto vi ricordo che tra pochissimo giocheremo col Crucible Brian, ok? Quindi regaleremo un kit della radio, siamo pronti con la nuova parola misteriosa, ma prima un po' di musica.
4: You

0: Lo so, è quel momento, il momento della competizione si accende qui a 105.
1: Il Cruce Brian!
2: Il cruciverba di Brian!
3: Complimenti per la sigla, eh? Prossima volta risveglio muscolare?
0: Si va, dopo il risveglio muscolare si va e si gioca. Regaleremo come sempre un kit di Radio 105, anzi non lo regaleremo, lo regaliamo, c'è proprio diretto, l'importante è essere molto veloci. Giochiamo col Cruciver Brian, c'è una parola misteriosa da indovinare, vi darò alcuni indizi, il numero di lettere, lettera iniziale, lettera finale, definizione e a quel punto potrete provare a indovinare. Se sarete più veloci, sarete in onda con me al telefono e poi vi porterete a casa un bel kit regalato, bello profumato, bello preciso della radio. Ok, siamo pronti? Allora io direi che non perderei altro tempo, vi do il numero, giusto così lo iniziate a scrivere: 342 41 15 105. Partiamo. Allora, oggi la parola misteriosa è formata da sole 7 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettere. Inizia con la lettera R di...
4: Radio 105.
0: Bravo, aziendalista, mi piace, è preciso. Inizia con la R di Radio 105 e finisce con la O di...
4: Ormai ascoltiamo solo Radio 105.
0: Va bene, inizia con la R di Radio 105 e finisce con la O di Ormai ascoltiamo solo Radio 105. 7 lettere, quindi inizia con la R, finisce con la O. Definizione: la relazione del medico. Inizia con la R, finisce con la O, 7 lettere, la relazione del medico. 342 41 15 105.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Dombi Dom Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: nostro disco 105 Selection, Somewhere My Body Is It Ready, a Radio 105. Io voglio fare un ringraziamento così ufficiale a Dario Spada, ma poi se vuoi me lo puoi anche riportare domani, Spine, perché mi ha fornito questo software che mi permette di vedere veramente in tempo preciso e reale quello che sta accadendo sulla nostra scaletta, anche se sono, non sono in radio, non sono in studio, ma sono in località privata, come viene detto. Quindi grazie Dario, perché mi hai svoltato. Giochiamo!
1: Il Cruce Brian!
0: Tanti di voi, come sempre, hanno provato a indovinare la parola misteriosa. Solo una persona ci è riuscita, ma io questa volta sono veramente... Voglio scoprire di più, voglio capire colui che ha indovinato. Adesso poi lo scopriremo. Voglio capire lui, che ha il nome... Un nome... Io lo posso capire perché io ho un nome strano. Cioè, io mi chiamo Brian, quindi la mia vita non è stata semplice, grazie al mio nome. Ma secondo me ho trovato una persona che ha avuto un'infanzia ancora più difficile della mia. Al telefono con noi, ladies and gentlemen, c'è... Concetto! Ciao! Concetto, ci sei? Pronto?
2: Ecco, è caduta la linea, no, bravo Concetto.
0: No, è caduta la linea, Concetto, ma ti ho fatto la presentazione della vita. E così, vabbè, proviamo a richiamare Concetto, cosa vi devo dire? Spine, pensateci voi, tu Eleonora, io guarda, forse perché il suo nome è così, è rimbalzato e vibrato in tutto l'etere, pensate un po', cioè, Concetto.
2: Io
0: ragazzi,
2: ho un caro amico che si chiama Concetto, eccolo qua, l'abbiamo
0: vero,
2: preso, sì.
0: Concetto, pronto?
3: Pronto?
0: Ciao. Mi senti? Ecco qua. Bello.
3: Buongiorno, è caduta la linea, mi avete richiamato. Grazie.
0: Ma hai sentito che ho detto? Non l'hai sentito?
3: No.
0: Ho detto che ho trovato uno che grazie al suo nome ha avuto un'infanzia più difficile della mia, che mi chiamo Brian. ma scusa, Concetto, io di solito io sento Concetta, ma Concetto è veramente... Scusa, ma quanti anni hai?
3: Era mio nonno, 57.
0: Quindi 50, tuo nonno si chiamava Concetto e quindi hai ereditato. Ma tu sei proprio di Imperia Imperia?
3: No. Imperia, sì, sì,
0: ma scusa, è Imperia, ma porca miseria, ma scusa.
3: No,
0: ma come
3: è stato? Il mio cognome è dalle parti di Assi.
0: Come qual è il tuo cognome? A questo punto diciamo nome e cognome, chi se ne frega tanto. Concetto, come fai di cognome?
3: Barbera.
0: Concetto Barbera.
3: Dalle parti di Assi è il mio cognome.
0: Bellissimo, c'è uscito veramente da... altri tempi di un'Italia che non c'è più, cioè veramente pazzesco. Senti Concetto, come stai intanto?
3: Dimmi. Bene, grazie.
0: Lavoravi? Sei in ferie? Cosa fai?
3: No, lavoro, sono arrivato a casa poco fa, il tempo di accendere la radio.
0: E subito ti sei messo lì a giocare con noi al Crucifer Brian. Va bene, dai, Concetto, rimani lì, ok? Che ti dico tutti gli indizi e poi mi dirai la soluzione, va bene?
3: D'accordo.
0: Dai. Bene, la parola misteriosa è formata da 7 lettere, inizia con la R di...
2: Radio 105.
0: E finisce con la O di...
2: Ormai tutti ascoltiamo Radio 105.
0: Giusto, mi sembra giusto. La definizione è la relazione del medico, ok? Quindi abbiamo detto tutti gli indizi, inizia con la R, finisce con la O, 7 lettere, la relazione del medico, caro Concetto da Imperia. Qual è la soluzione della parola misteriosa di oggi?
3: Referto, però fermi. Ti devo dire una cosa, che tutti mi chiamano Titti. Altrimenti non mi riconosce nessuno.
0: Allora Titti, ascolta.
3: Bravo, grazie.
0: Di male in peggio direi con il...
3: Lo so, che ti devo dire?
0: La parola è il referto, caro Titti. E adesso sentiamo il nostro notaio, vediamo se è giusto. Notaio, arriva, non ti preoccupare che arriva. Eccolo.
2: No, non funziona più.
0: Niente,
2: mi spiace,
0: notaio è svenuto. Spine, di tu se è giusto o sbagliato.
2: Giustissimo!
0: Yes! Let's go!
3: Bravo! Bassissimo!
0: È lo stesso, non preoccuparti, se ti senti basso, l'importante è sentirsi alto nella vita. Non preoccuparti, Concetto.
3: D'accordo, sempre.
0: Senti, ti regalo il kit della radio, sei contento?
3: Grazie mille.
0: Sei contento?
3: Grazie mille. Ogni tanto ci provo, è la prima volta che mi chiamate.
0: Hai visto? Da quanti anni è che provi a scriverci?
3: Saranno più di 30 anni che ascolto 105.
0: Ed è la prima volta che ti chiamano, giusto?
3: È la prima volta che mi chiamate, sì.
0: Tu devi sapere una cosa, io da contratto ho proprio di chiamare gli ascoltatori che non si caga nessuno. Ci penso io, Concetto, non preoccuparti.
3: Ok.
0: Dai, ti saluto, complimenti.
3: D'accordo, grazie
0: mille. Un abbraccio,
3: mille.
0: Ciao Titti.
3: Ciao comunque, ragazzi, ciao.
0: Tra Concetto e Titti, non so, cioè deve decidere lui cosa è meglio e cosa è peggio. No, dai, lo salutiamo. Proseguiamo qui con Radio 105.

0: Beh, ragazzi, io lo so, questa radio ci regala delle emozioni incredibili. Voglio farvi sentire due vocali velocemente, dovete votarmi uno dei due perché devo chiamare assolutamente uno dei due. Vai, Spine, sentiamo il primo.
1: Ciao ragazzi, ciao Brian. Vabbè, concetto, cosa vuoi che sia? Io mi chiamo Teresiano, quindi figurati.
0: Quindi Teresiano versus, sentiamo l'altro. Che ragazzi, qua ci abbiamo un...
2: Brian, lascia stare che io mi chiamo Ireno. Porca vacca.
0: Ireno contro Teresiano, vi prego scriveteci uno dei due nomi al 342 41 15 105, Ireno o Teresiano, perché io devo chiamare uno dei due, devo capire che infanzia hanno avuto grazie al loro nome. Dai, per forza, no, è una roba, cioè, tu che cosa voti, Spine? Ireno o Teresiano?
3: Teresiano.
0: Io Ireno, non lo so, c'è qualcosa proprio di magico in questo nome. Oh mio Dio, cioè, no, tra poco sentiamo, giuro non vedo l'ora.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Con voi 105 Open Club, abbiamo ancora un quarto d'ora insieme a me, io sono Brian, siamo così, uno che si chiama Brian nella vita non può non godere quando c'è gente che ha nomi strani, non può, perché io so cosa vuol dire avere un nome diverso, io lo so, l'infanzia, la crescita. Allora io ho messo a confronto due nomi strani, uno era Ireno e uno era Teresiano, voi avete votato? E the winner is, e al telefono con noi, Teresiano! Teresiano, buongiorno!
1: Ciao, buongiorno, ciao!
0: intanto, come stai?
1: Bene, immaginavo che vincevo io comunque.
0: Ah, ecco, perfetto, come mai, se posso chiederlo?
1: Perché è molto strano come nome, quindi...
0: Teresiano, sì, anche Ireno comunque. Io, anzi, vuoi dire qualcosa al tuo sfidante Ireno? Vuoi dire una frase di fair play che puoi dedicare al tuo avversario?
1: Che sono vicino.
0: Senti, Teresiano, da dove ci chiami?
1: Sud Sardegna.
0: Sì, ho capito, io voglio sapere
1: Narcao.
0: La località. Narcao.
1: Sì, di Napoli, Narcao.
0: Narcao, gli abitanti di questo paese vengono chiamati anche i
1: narcalesi.
0: Mamma mia, sempre Spine, i nomi dei paesi sardi che tu conosci molto bene perché frequenti tantissimo la Sardegna, sì. Sono incredibili, no? Ce lo sappiamo.
2: Beh, c'è Domus Nova, Sorgosolo, ci sono un sacco di nomi molto molto particolari.
0: Sono molto musicali, se si può dire, sono molto musicali.
1: È conosciuto anche per una rassegna blues che si fa da 30 anni a livello nazionale e internazionale.
0: Solo che nessuno degli stranieri è riuscito mai a nominare correttamente il nome del paese in cui
1: no,
0: si fa
1: sicuramente
0: questo.
1: No.
0: Tu non solo c'hai il nome del paese strano, tu ti chiami Teresiano. Cioè, dimmi, sì? quanto è stato difficile, quanti anni hai intanto, Teresiano?
1: Io ne ho 53.
0: Mamma mia, 53 anni di Teresiano.
1: Quando ero piccolo, diceva mio padre, quando sarò maggiorenne mi cambierà il nome, sicuro, 100%.
0: Ma alla fine l'hai accettato, dai, l'hai accettato,
1: no.
0: È il tuo nome,
1: poi è
0: no?
1: Andato bene, vabbè. Tanto mi chiamano tutti Tere, quindi se mi chiamano Teresiano neanche mi giro.
0: Capito, ma Tere è anche per Teresa, con tutto il bene. Ascolta, Teresiano,
1: sì.
0: Tere, ascolta. In 53 anni sei riuscito a farti una famiglia anche se hai avuto questo nome?
1: No, so. Sì, assolutamente. Sì.
0: Scusami, la tua compagna ha un nome normale? Cioè lei,
1: no,
0: almeno
1: sì,
0: lei?
1: Sì, Gabriella. Anche mia figlia si chiama Elena, quindi tutto a posto.
0: Perché non
1: solo
0: hai messo
1: io,
0: a tua figlia un nome strano anche tu? Non volevi
1: no,
0: farle
1: per
0: passare?
1: Carità, bastava il mio. No, certo, assolutamente.
0: Certo. Un nome speciale, Teresiano, un nome,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Scusami, da dove proviene? Lo sai? Tuo nonno? Tua
1: no.
0: Nonna?
1: Guarda, avevo letto qualcosa, forse la zona di Nord Italia c'era qualcosa di antico, forse
0: sì.
1: Treviso, quelle zone lì, non mi ricordo bene.
0: Treviglio?
1: Treviso, qualcosa di antico, qualche re, qualcosa del genere, però non sono sicuro.
0: Mamma mia, guarda, posso dire una roba? Allora, guarda, facciamo così. Io te lo leggo, ho chiesto a chat, mi sa che ormai Teresiano, nome italiano piuttosto raro, strettamente collegato a Teresa. Grazie ChatGPT, con questa
1: certo,
0: informazione
1: certo,
0: ci hai cambiato proprio la percezione del nome di Teresiano. Teresiano, allora io voglio fare una cosa con te. Proprio perché c'hai un nome veramente strano, io ti regalo un kit di Radio 105. Sei contento?
1: Grazie mille, sono molto onorato. Grazie
0: Guarda,
1: mille.
0: Perché sabato e domenica non farò il gioco, quindi quello che non faccio lo regalo a te. Guarda, te lo sei meritato.
1: Grazie mille.
0: Va
1: grazie.
0: Bene? Senza aver fatto
1: grazie.
0: Assolutamente nulla. Grazie, Teresiano.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, una presto, a presto. Noi regaliamo emozioni. Dopo 50 e passa anni, finalmente ha avuto il riscatto che meritava.
3: Businessman, sindrome da business plan, wanna be in business class, 7 su 7. Deadline check.

0: buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
9: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
9: 105 in the club. 105 in the club.
11: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
9: solo su Radio 105.
12: Che storia!
11: Radio 105.
9: Che storia!

0: Che... mamma mia che disco, ragazzi, mamma mia, California Love, Tupac, Dr. Dre, mamma mia, cioè, mi fa ritornare quando ero un pischello e andavo alle serate hip hop a far vedere che ballavo breakdance, che c'erano le sfide, no, è una roba fuori di testa. Va bene, amici, termina qui questa puntata di 105 Open Club, grazie mille a tutti davvero per la... abbiamo fatto un sacco di cose, dibattiti, mi piace, abbiamo preso in giro il nostro Teresiano, insomma, tante belle cose accadono qui durante la diretta, ringraziando anche il nostro DJ Spine in regia, grazie Spine.
1: Ci vediamo domattina.
0: Buona diretta, perché tra poco sarai per 2 ore insieme a Linda Pani, yes, che prenderà il mio posto.
1: È già lì, mille. Ma che roba, è già lì.
0: Sì, ma tu la vedi, io non la vedo però. Va bene, dai. Grazie mille, Eleonora al centrino, grazie a Valeria Stoppelli in redazione. Noi torniamo domani, ok? Per tutta la settimana, dalle 10 alle 12, qui in diretta su Radio 105. Mi raccomando, fate i bravi, eh. Io farò una cosa, adesso io terminerò, mangerò qualcosa e poi, ragazzi, mi godrò un po' di mare, ancora un po' di mare, quel poco che basta. Buona giornata a tutti, un bacio dal vostro Brian. Ciao!

0: E noi siamo pronti per iniziare, manca un minuto, mezzogiorno, adesso ci sono le news del TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Putin vuole il colpo di grazia. Il capo della CIA è andato a Mosca per avvertire di non attaccare i paesi NATO. Lo rivela il Wall Street Journal all'indomani del viaggio di Ratcliffe al Cremlino. Lo zar è frustrato, le parole. Pensa all'atomica tattica. Intanto la Russia minaccia raid su siti militari inglesi. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via numerosi villaggi fra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. I corpi recuperati 168, i dispersi circa 1400, 517 turisti, tra cui 90 italiani. Due nostri connazionali coinvolti sono stati rintracciati, stanno bene. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei play-off di Conference, dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Buongiorno e buon giovedì 27 di agosto, questa volta dico la data giusta, come state? Buongiorno a tutti quanti, io sono Linda Pani, ci ritroviamo qui, insomma ci siamo fatti compagnia abbastanza in queste settimane di agosto, ma continueremo a farlo fino a domenica, sempre a quest'ora, mezzogiorno, un paio d'ore insieme, fino alle 14, io, voi e Spine in regia, buongiorno!
3: Ciao Linda, Spine. Ben trovata!
0: Come stai?
3: Sempre bene.
0: Hai una maglietta, posso dire, stupenda.
3: Dilla.
0: Vado, la dico. Allora, Spine, da grande papà di una principessa, ha la maglia con la scritta: ho una figlia bellissima, ma ho anche una pistola, una pala e un alibi perfetto. Ecco, raccontato in una semplice frase quello che provano tutti i papà delle figlie femmine. Mi sembra tutto molto bene. Buongiorno anche alla Nadia in redazione, la Ele al centralino e tutto il team di Tutto Bene a 105, il programma che appunto vi terrà compagnia in queste due ore insieme a tanti. Tanta musica, un po' di chiacchiere tra di noi, sapete che siamo in intimità in questi giorni, ok, di palinsesto estivo, quindi possiamo raccontarci tutto. E anche più tardi ci sarà il gioco amatissimo, attesissimo da tutti. Chissà oggi quali figuracce farà fare a me e quale belle figure invece farà fare a voi. Che se ci siete potete battere un colpo già al 342 41 15 105, Gigi presente, Cappera Padova pure, che bello ragazzi che mi date il buongiorno anche a voi, che bello, anche a me, grazie. Allora, io nella prima fettina di questo programma, dato che in tanti già siamo tornati, no? dalle ferie, dalle vacanze e tutto quanto, io vorrei parlare di quella delicatissima fase del rientro dalle vacanze, che è quella dove tu proprio ritorni e poi devi riabituarti alla routine. Cioè quella fase di mezzo che per qualcuno è a schiaffo e per qualcuno invece è a carezza. Quindi più tardi vi do anche qualche dato, perché c'è una notizia legata a questo. Però intanto, siccome l'Istat si appoggia al programma Tutto Bene a 105, io al 342 41 15 105 voglio già indagare se il vostro rientro è stato a schiaffo oppure a carezza.

0: Larry Can Swim, Dance, Dance, Dance, Dance, qui su Radio 105 ad aprire queste due ore insieme di Tutto Bene a 105. Buongiorno a tutti quanti. E vabbè, a parte gente che ride e scherza, tipo Giovanni da Bari, Roberto Cascina Santomaso, vi voglio bene, e Marco D'Aosta che ha un po' di mal di testa e dice: meno male che ci sei tu a tirarmi sul morale. Dai, spero di fare qualcosa, spero di fare del bene come voi lo fate a me, ve lo assicuro. Anche io cerco nel mio piccolo un pochino di allietare, insomma, le vostre giornate di agosto, soprattutto se siete già rientrati dalle vacanze, siete tornati un pochino alla routine. Allora, ringrazio la Nadia in redazione che mi ha appunto fornito questa notizia che parla proprio di stress da rientro dopo le vacanze. Il consiglio della psicologa è quello che nei primi giorni serve un ritorno soft, quindi per rendere, diciamo, il rientro meno brusco, meno, diciamo, traumatico, la docente consiglia dei piccoli gesti quotidiani che hanno a che fare con prendersi magari un po' più cura di sé, magari ripescare qualche gesto che facevamo in vacanza, come magari la colazione più lentamente, un po' più da coccola, come anche rivivere anche i ricordi, no? Quindi rivivere un pochino la sensazione di libertà che c'era in vacanza e riportarla quando si ritorna alla routine, senza appunto bam così de botto ritornare a fare quello che si faceva prima delle vacanze. Quindi ammorbidire un pochino il rientro, solo che molto spesso è una cosa molto difficile. Tante persone vanno in vacanza e il giorno dopo subito ricominciano a lavorare, tante persone invece dicono: mi prendo, cioè torno qualche giorno prima, così ho qualche giorno per recuperare. Quindi ci sono varie filosofie, e quindi io voglio capire, voi che magari siete già rientrati dalle vacanze, in questo momento siete in viaggio per tornare a casa, cioè il vostro ritorno è a carezza, quindi morbido perché la routine arriva con calma, o tiam, a schiaffo perché avete ricominciato subito a fare quello che facevate prima? Davide da Catania dice: più che a schiaffo il mio rientro è stato a badilata tra capo e collo, mi sembra bene. E anche Leo da Roma dice: buongiorno Linda, tocchiamo per favore un altro argomento perché tornato dalle ferie ho fatto per 3 giorni di fila 13 ore al giorno, follia. Quindi va bene, noi intanto continuiamo la nostra statistica, quindi è fondamentale che rispondiate, quindi per favore fatelo. 342 41 15 105, com'è stato il vostro rientro?
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Però non è che si parla sempre di vacanze, io sono in diretta da 3 settimane e ho fatto argomenti disparati. Oggi volevo parlare di questo perché la notizia mi parlava di questo. Se lei non ha fatto le vacanze, a me dispiace tanto, ci sono tante persone che purtroppo non le hanno fatte, io per prima ho dovuto fare i ritagli per andare via 3-4 giorni, quindi la capisco perfettamente. Ci sono tante persone che rispondono lo stesso parlando in generale come se le organizzano e come si organizzano i ritorni, non serve essere così aggressivi, per favore, e che cazzo. Allora, stavo parlando di rientri dalle vacanze, che siano di quest'anno o in generale. Voi di solito ritornate a schiaffo a fare quello che fate di solito, oppure diciamo un po' più a carezza, quindi è un rientro morbido? La gran parte dei messaggi racconta di ritorni a schiaffi, tipo Francesco da Castelnuovo dice: stress da rientro, per me una tragedia, quindi rientro a schiaffo. E poi mi chiede come va il trasloco. Beh, anche io, lavorando e avendo il trasloco in mezzo, ovviamente anche per me è stato un ritorno a schiaffo, quindi capisco bene. Invece Daniela fa un'altra osservazione, effettivamente, che va fatta quando si ritorna dalle vacanze. Lei dice: io cerco sempre di tornare prima per riprendere piano piano, però in realtà appena torno inizio subito con lavatrici, spesa e quant'altro. Effettivamente ci sono tutte le faccende domestiche da fare quando torni dalle vacanze, quindi ritornare a carezza, un po' come tutti gli esperti consigliano di fare, è veramente difficile. Quindi tu torni che sei più stressato di come sei partito, e quindi, come suggerisce qualcuno, servirebbe effettivamente da legge, ok, una settimana di ferie dopo le ferie. Effettivamente anche questo è molto vero.

0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV

0: Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.

0: In disco di Disclosure con Anderson .Paak, No Cap, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14 insieme con me, Linda Pani, il nostro spine in regia. Vi ho chiesto se il rientro delle vacanze, che siano queste o in generale, di solito è a carezza, quindi un rientro morbido dove comunque con calma riprendete i ritmi della routine, oppure è a schiaffo, sbam, che appena ritornate subito si rientra alla routine. Perché dipende, chi c'è?
1: Amici, buongiorno, io ho niente vacanze, solo 4 giorni di ferie dedicati al trasloco casa, quindi direi una bella presa per il culo. Baci, Bianca, ecco. Da Matteo.
0: Poverina, lei non ha, cioè, lei non è rientro a schiaffo, è rientro a sculacciata direttamente, poveretta. Ti abbraccio fortissimo. Anche Michele da Rovigo dice: il mio rientro dalle vacanze è stato devastante. Vedo che siamo tutti più o meno nella stessa barca, e la barca è il Titanic. Paolo da Todi dice: non capisco di che cosa si devono lamentare quelli che hanno fatto le ferie e sono tornati al lavoro. Pensa chi invece proprio non le ha fatte come me, come possa stare. Effettivamente siete veramente in tanti a non aver fatto neanche un periodo di stacco, quindi io spero che abbiate occasione presto, magari a settembre, ottobre, per staccare un po' la spina, perché, cioè, ragazzi, è fondamentale, ti rigenera proprio, senza fare grandi cose, però...
2: No, anche perché con i prezzi che ci sono, voglio dire...
0: Non è mica facile, tante persone magari non riescono perché, cioè, anche economicamente parlando adesso è diventato difficile andare in vacanza. Poi chi è andato via ad agosto lo sa benissimo come erano i prezzi, quindi è tosta. O magari fare quegli stop durante l'anno, per esempio io non riesco mai a farli e invidio tantissimo chi ha, sai, quel micro weekend che si riesce a fare per staccare la spina, e quella roba ti rigenera proprio. E quindi questo. Mao dice: io ho dovuto rimandare e accorciare notevolmente le vacanze perché mia figlia e mia moglie si sono beccate un virus. Quindi tornato lunedì alle 12, alle 13.30 stavo già andando a lavoro. Più a schiaffo di così non si può. Va bene, 342 41 15 105. Com'è stato il vostro ritorno? A carezza o a

0: Disco di Bosa Magnetic qui su Radio 105. I vostri rientri come sono solitamente, a schiaffo o a carezza? Raffaele da Pesaro, rimanendo un po' nell'argomento, dice: domani ho un colloquio, da un po' che sono in cerca di lavoro, mi farebbe piacere un tuo in bocca al lupo. Raffaele da Pesaro, in bocca al lupo, capito? Vabbè, auguri, spero che qualcuno l'abbia capita, anzi forse meglio di no. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Allora, sono rientrato a cannone, ma a me non serviva la settimana per riabituarmi. Ho sempre lavorato la notte, ho sempre avuto problemi in vacanza a riposare la notte, per l'appunto, per colpa dell'orologio biologico. Effettivamente c'è anche quello. Tanta gente che parte per le vacanze e non riesce a dormire. Chi c'è?
1: Cara Linda, non siamo tutti nella stessa barca, ma siamo tutti nella stessa tempesta, con barche diverse.
0: Hai ragione, perché prima dicevo siamo tutti nella stessa barca e la barca è il Titanic. Effettivamente c'ha ragione lui, la tempesta è la stessa ma le barche sono diverse. Verissimo, hai pienamente ragione. Guarda, per esempio qualcuno dice: io vivo a Carezza, non ho fatto le vacanze ma ogni tanto dedico a me 2-3 giorni di stacco. E quello secondo me forse è il modo migliore per mantenere una sorta di equilibrio, proprio per evitare lo stress allucinante, perché poi l'organizzazione e rientro dalle vacanze molto spesso sono causa di stress paradossale. Invece il fatto di dedicarsi un po' di tempo a morsi così durante l'anno forse è la cosa migliore, che quindi chi ha possibilità di farlo secondo me fa benissimo a farlo. Quindi giusto per capire se esiste anche un modo per vivere, diciamo, i momenti di stop a Carezza, perché Roberto da Firenze dice: esiste un ritorno a Carezza? Perché effettivamente la gran parte di voi c'ha ritorno a schiaffo. Per esempio qualcuno mi ha fatto molto ridere, eccolo qua, dopo 3 settimane di ferie, oh, 3 settimane, pantaloncini infradito, sveglia alle 9, rimettere scarpe antinfortunistiche tuta lunga e sveglia alle 5 è stato un pugno in faccia, altro che schiaffo. Bene. E come immagine rende molto. Quindi la sculacciata della signora, il pugno in faccia a lui, diciamo che le stiamo prendendo a destra e a sinistra. Va bene, avete capito? 342 41 15 105, i vostri rientri sono a schiaffi o a carezza? Tommy da Perugia dice: rientro a schiaffo, però approccio personale a carezza e molto rilassato. E lì forse è la chiave per star bene davvero. Bravo Tommy, il mindset giusto. Io

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Live from the Magic City 105 Miami
14: con Radio 105, vola a Miami.
15: Why don't you dance?
16: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
14: Parti esclusivi,
16: tendenze,
14: moda e lifestyle.
16: 105 Miami.
14: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

Beginning Joe qui su Radio 105. Allora, volevo salutare Fabrizio il camionaro, quindi saluto Fabrizio che è stato molto gentile, mi ha mandato un bel messaggio. A proposito di messaggi, sappiate che io li leggo e li ascolto tutti, anche se non riesco a rispondervi magari fisicamente, quindi col messaggio, o non vi leggo in onda, però sappiate che leggo qualsiasi cosa. Come leggo il messaggio di Alessio da Genova che risponde al discorso rientro dalle vacanze a schiaffo oppure a carezza. Dice: io ho preso uno schiaffo martedì sera che sto girando ancora adesso, sto facendo i giri su me stesso da quanta forza centrifuga mi ha lasciato quello schiaffo. Atterrato a Genova da Brindisi alle 19 e mercoledì sveglia alle 4 di mattina per riaprire la macelleria. Sono ancora scioccato. Grande, grande, fortissimo, fortissimo. Dai, che ce la fai? No, tutte le persone che hanno la sveglia presto per andare al lavoro, brave tutti. A proposito invece delle navi, no? Prima vi dicevo, mi è uscita la cosa, siamo tutti nella stessa barca, ma la barca è il Titanic. Giustamente qualcuno ha detto: non siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa tempesta con barche diverse. Stiamo facendo un po' di filosofia stamattina. È arrivato un messaggio che io adesso vi leggo. Se volete rispondere, è molto divisivo, sappiatelo. Se volete rispondere possiamo aprire anche una piccola polemica agostosa al riguardo. Allora, ciao cari, io preferisco non dire il mio nome, ma per tornare al discorso della nave, e ricordiamoci sempre che la nave, prima di essere nostra, l'abbiamo scelta e abbiamo creato i presupposti per poter scegliere quella. È inutile piangere sul latte versato, ma è utile rimboccarsi le maniche per migliorare il nostro futuro. Volere potere, in riferimento al fatto che le barche diverse sono dettate da quello che noi abbiamo scelto, quindi la barca diversa è perché è quella che ci siamo scelti. Molto spesso forse non è così, però è anche vero che ognuno, poi ci sono tante persone che con la pattanea, cioè che non so tradurre in italiano, in veneziano è la barchettina, quella, la barchettina, ok, si sono ritrovati con dei barconi, ok, perché si sono dati da fare, però non è esattamente sempre vero, forse, non lo so. 342 41 15 105, se volete aprire il dibattito. Sappiate che se volete fare un giro in barca, qualsiasi essa sia, io vi consiglio a Costiera Amalfitana.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si registrano code per un incidente tra Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. Per cantieri si resta in coda tra Poggio Imperiale e Termoli. Sull'Autosole verso Milano code a tratti per traffico tra San Vittore e Cassino. Si procede a rilento invece tra Valdarno e Firenze Sud. Coda sul bivio A1 A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla 12 Genova-Roma coda per lavori di 2 chilometri tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano. Per cantieri si viaggia a rilento sulla 23 Udine-Tarvisio tra Tarvisio Sud e Confine di Stato. Sulla 30 Caserta-Salerno coda in entrata per traffico alla barriera di Salerno. Infine sulla statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola corsia chiusa a causa di una frana tra Saiaccio e Sarsina in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 105
9: Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!

0: Dalla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Un'ora è già andata, eh? Un'ora è già... vuol dire che ne abbiamo un'altra insieme. Manca qualche secondo alle 13. Ci siamo!
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Kezai con Animal qui ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 qui su Radio 105. Io per esempio tra i miei mezzi di certo non c'è la propensione al canto,
1: no,
0: quindi
1: no,
0: magari dovrei evitare.
1: Mai, sì.
0: No, mai nella vita dovrei evitare? Sì, lo faccio lo stesso? Sì, mi dispiace, ovvio, va bene. Allora, buongiorno a tutti, io sono Linda Panic, il nostro Spine è in regia. Ci siamo lasciati poco fa con una questione aperta, no? Stiamo filosofeggiando tutto questo a partire dal fatto dell'analisi del rientro delle vacanze, se è un po' a schiaffo o a carezza, quindi quanto è traumatico il ritorno alla routine dopo le ferie. A partire da questo poi siamo entrati in un discorso filosofico, cioè che non siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa tempesta ma con barche diverse, e qualcuno tra i messaggi ha detto sì, ma non c'è da lamentarsi se la tua barca è diversa da quella delle altre, perché è la barca che ti sei scelto tu. Da qui si è aperta una piccola polemica alla quale risponde per esempio Rosy, che dice volere è potere, si può applicare solo quando si hanno i mezzi, quando vuoi non sempre puoi. E a proposito di filosofie, c'è anche Spine che ha una massima, se vuoi condividerla con noi.
1: No, io ho sempre pensato, poi l'ho anche studiato in corsi di formazione marketing, che c'è una frase che mi ha sempre colpito, che dice: se vuoi ottenere quello che non hai mai ottenuto, devi essere disposto a fare quello che non hai mai fatto. E quindi è inutile che ci lamentiamo e basta. Cioè, se noi ogni giorno facciamo le stesse identiche cose, non puoi pensare che cambino le cose, cioè sei tu che vuoi così. Però poi capisco anche che ci sono delle situazioni dove non puoi, ma almeno impegniamoci a farlo, no?
0: Esatto, cioè nel senso ci vuole quel coraggio, quel fattore rischio, quel diciamo motore, no? Parlavamo anche nel fuori onda di motivazione, no? Se hai la motivazione per cambiare le cose, allora uno anche ci prova, ma non è detto che ci riesca, perché non tutti hanno gli strumenti che magari in tanti o magari non tanti, però che altri hanno. Cioè si tratta anche proprio di strumenti, capito? E allora o uno lavora per avere gli strumenti, però non è detto che li possa avere. Quindi in realtà la questione è molto molto ampia, però continuiamo a parlarne.

0: Robert Siumi qui su Radio 105. Stiamo filosofeggiando sul discorso del essere tutti sulla stessa barca, essere tutti nella stessa tempesta ma con barche diverse, e anche il fatto che, e secondo me siamo tutti un po' bravi in questo, lamentarsi, cioè lamentarsi magari di una cosa che ci rende insoddisfatti, e molto spesso in realtà tutta quell'energia, tutto quel tempo che sprechiamo per lamentarci potrebbe essere investito per cercare di cambiare quello che vorremmo cambiare. Io sono dell'idea che la fortuna non bussi alla porta, anche se a volte succede, però è raro. Molto spesso la fortuna va cercata. Però sono anche dell'idea che ci sono delle cose che non dipendono da noi. Quindi la frase, no? La famosa frase volere potere, c'era qualcuno che lo stava dicendo via audio, non sempre è vera. E Sono d'accordo con questo, perché è facile parlare quando uno riesce. Ci sono persone che ci provano ma non ce la possono fare, e ci sono persone che invece potrebbero farlo, perché si tratta di potenziale, quindi in potenza potrebbero farcela ma non lo fanno. Vi faccio un esempio molto stupido, ok? Io sono stonata, ok? Essere intonati può essere anche applicato un po' alla matematica, quindi se tu capisci come prendere le note, in realtà tutti possiamo essere intonati ma non tutti possiamo diventare cantanti. Quindi io, che ho studiato canto, ho cercato di appunto imparare qualcosa per beccare le note, sì, già fa ridere così, per beccare le note, per imparare la respirazione, per avere delle conoscenze, degli strumenti per poter usare meglio la voce. Anche se non posso fare la cantante, io non potrò mai diventare una pop star, una Dua Lipa, capito? Quindi quando noi ci lamentiamo che vogliamo diventare una pop star ma il nostro mezzo è semplicemente cercare di non fare una figura di merda al karaoke, è lì che sta secondo me il vero equilibrio. Se poi uno non va a fare la lezione di canto, è inutile che si lamenti di non essere una pop star. Quindi dipende poi quali sono gli obiettivi delle persone. C'è chi ha come obiettivo la mera sopravvivenza, la semplice sopravvivenza, chi invece ha delle aspirazioni, delle ambizioni, e lì cambia completamente il motore. Quindi volere potere dipende da che cosa vuoi, perché se no volere potere secondo me è una frase che non sussiste, ed è una frase che soprattutto in una società come quella di oggi ti spinge a volere sempre di più quello che non puoi e che anche potresti non aver bisogno di avere. Non so se mi spiego se è articolato il discorso, però dobbiamo capire cosa realmente vogliamo noi, perché poi ci sono anche diverse priorità. Chi c'è?
1: Guarda, secondo me non siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nuotando nello stesso mare di merda.
0: Bravo!
1: Crida Reggio Emilia.
0: Bravissimo, Cria. Questo guarda, spiega veramente tutto, veramente tutto.

0: Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
14: La spesa intelligente!
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
19: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Il disco di Sombra, My Body's Ready, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, come direbbe il buon Edoardo Mecca, anche color bombetta. A proposito dell'argomento molto impegnativo, come dice qualcuno questa mattina, è arrivato un altro punto di vista, una frase che ha sentito: non ci avevano promesso che sarebbe stato facile, solo che ne sarebbe valsa la pena. E questa frase noi la possiamo applicare per il gioco, che è arrivato il momento. Come funziona il gioco? Allora, si tratta di una canzone recitata, ok? Quindi io prenderò il testo di una canzone e, cambiando la metrica, cambiandoci la base sotto del buon Spine, ci saranno dei distrattori così. Quindi se voi avete il testo in testa e riuscite a riconoscere la canzone interessata, al 342 41 15 105 indicate titolo e artista. Mi raccomando, ci devono essere entrambe le cose per vincere. Così poi il più veloce verrà selezionato dalla nostra L al centralino e vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo insomma una buona estate. Tutto chiaro? Abbiamo giocato anche nei giorni scorsi, se per qualcuno è la prima volta buttatevi, vediamo se sarà facile, se ne varrà la pena, adesso lo scopriamo. Intanto prego maestro. Guida fino alla mattina, la luna che mi accompagna fino a te, in montagna o al mare, in una laguna, se ti trovo non è fortuna, ma solo l'inizio dell'estate. Le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai. Adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto. E tu sai dov'è. E se il tuo treno passa una volta, dimmi a che ora è. Arrivo prima che cada l'ultimo fulmine. Cerco un po' di tempo, cellulare spento, per ballare senza reggaeton. Avete capito che canzone è? 342 41 15 105 titolo e artista. Chissà se qualcuno la prende oggi. Dai, che così ci sentiamo anche al telefono. Giochiamo, che bello, giochiamo.

0: Gaia, bossa nostra, qui su Radio 105. Abbiamo giocato con il gioco della canzone recitata, cioè quella del testo in testa. Devo dire che la più veloce in realtà sarebbe stata la nostra Saretta di redazione, che è stata una scheggia, mi ha scritto in privato, quindi grande Saretta. Però in realtà di quelli che legalmente stavano giocando al 342 41 15 105, il più veloce è al telefono con noi, è stato Franco da Bergamo dintorni, forse sentivo nel fuori onda. Ciao Franco.
1: Ciao Linda.
0: Ciao, buongiorno. Allora, intanto benvenuto, come stai?
1: Bene, bene, come dicevo prima, vi ascolto dal primo giorno, ma tu non eri ancora nata, quindi...
0: No, io no, dal primo giorno di Radio 105 proprio.
1: No, sì, proprio dal primo giorno, l'anno prima con Radio Milano Intermesso, che è nata nel 75, poi siete nati voi, ho cominciato ad ascoltarvi da Gianni Riso, Federico Landese Volante, Max Benegoni, tutta quella gente lì, tutti li ho visti passare, quindi...
0: Che meraviglia, dai, ma ci fa piacere, che bello, che bello, quindi 105ista puro sangue, grande, grande Franco. Ma che figata, no, ma va, no, assolutamente no, anzi si chiama esperienza. A proposito di esperienza,
1: a te ti vedo anche su Rai 1, quindi...
0: Ah, grazie, che bello Franco, mi fa piacere, mi fa strapiacere,
1: quindi,
0: grande.
1: Diciamo anche se non ti ho mai, come se ti conosco, quindi...
0: Sì, io, guarda, siamo di casa, bellissimo così, ma dai che mi fa veramente piacere Franco sentire le persone come te, quindi grande. E in tutto questo sei stato anche più veloce a dare la soluzione corretta, che era...
1: Benji e Fede, dove, quando...
0: Bravissimo! Mamma mia, cioè ragazzi, questa si chiama esperienza. Franco è un uomo di esperienza, numero uno. Allora, Franco, hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e oggi anche un abbraccio virtuale, anche se non ci conosciamo, insomma, di persona, è quasi come se lo fosse, quindi fa conto che ti stia abbracciando. Però voglio lasciarti lo spazio per fare un saluto, insomma, a chi vuoi, se vuoi dedicare la vittoria, fare un saluto speciale, così ci auguriamo una buona estate. Vai!
1: Beh, sicuramente saluto tutti, indipendentemente, tutti quelli che ascoltano la radio meritano di essere salutati, punto.
0: Giusto, siamo una grande famiglia, effettivamente siamo una grande famiglia di colore giallo, color Radio 105. Grande Franco, è stato veramente un piacere, ti terrei qui un altro quarto d'ora, ma purtroppo non posso.
1: Verrei anche lì di persona io.
0: Ma vienici a trovare in Largo Donegani 1 a Milano, non stai tanto distante, dai.
1: Dove siete, sì.
0: Vienici a trovare e portaci da mangiare.
1: Se lo finisce prima, sì.
0: Ok, sì, mi raccomando. Grande Franco, sei veramente simpaticissimo.
1: Grazie mille, grazie.
0: Buona giornata. Ciao Franco,
1: grazie,
0: grande.
1: Ciao, grande. Ciao.
0: Che belle le persone così energiche. Io adoro tutto questo, raga, io vi amo.

questo disco John Newman Waiting for a Lifetime e anche cose da waiting che si fanno aspettare. Da domani, dal 28 agosto, quindi al 6 settembre, Radio 105 vi aspetta a Rieti perché c'è la fiera campionaria mondiale del peperoncino con area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori, quindi insomma tutta la bella magna, ma anche da ballare perché ci sono i DJ set e l'animazione di Radio 105 con il buon Dario Micolani, ci saranno Baby K, Eddie Brock, LDI H7 e poi gli appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90, quindi veramente imperdibile. Save the date, fiera campionaria mondiale del peperoncino a Rieti dal 28 agosto al 6 settembre.

0: Dalla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Mamma
22: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
21: Te gusta mamma sita.
23: I beat più ballati.
22: I pop,
23: R&B,
22: dance,
23: reggaeton,
22: Mumbaton.
21: Este es el Mamacita Radio Show.
23: Aha.
24: Como va Bonnie va a ser el pop. Con reggaeton y dembow.
23: Mamacita Radio Show.
22: 105 Mamacita. Sabato e domenica alle 20.

Dall'anno scorso il disco di Jessie J, H-A-P-P-Y, che forma la parola happy, happy, che direi che è perfetta per questo programma che si chiama Tutto Bene a 105, che sta quasi giungendo al termine, però ho detto quasi, a fra poco.

0: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
1: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
0: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
1: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
7: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: 105
2: 105
3: 105
1: Che storia.
0: Radio 105, che storia.

0: Cake by the Ocean dal 2016, raga, sono già passati 10 anni da questo disco. Vabbè, e quindi può rientrare tranquillamente nei dischi 105 Che Storia, che chiudono queste 2 ore insieme anche di questa puntata di giovedì. Quindi grazie mille per essere stati qui a Tutto Bene a 105. Grazie mille Spine.
1: A domani, live.
0: A domani, live, bellessa, che ti posso abbracciare. Grazie anche alla redazione, al centralino e ovviamente a tutti voi. Ci sentiamo domani sempre da mezzogiorno e intanto buona giornata.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: A Radio 105 sono le 14.
2: Radio 105

0: ancora pensando a quello che avevo detto nell'altra Summer Compilation,
1: ma
0: la storia dell'ospedale.
1: Ma basta, dacci un taglio.
2: Sì. No, no, scusate, ma voi date per scontato che gli ascoltatori ci seguano tutte le volte nelle Summer Compilation?
1: È così, siamo rimasti, nella stessa posizione, nello stesso luogo, stessa formazione, dall'altra volta, non ci siamo mai spostati.
2: Parla per te, posizione, io mi sono girato sull'altro lato, devo abbronzarmi, devo abbronzarmi anche dall'altra parte.
1: Certo.
0: Ragazzi, smettetela di divagare,
2: sì.
0: Sapete,
2: scusa,
0: che io sono quello più dritto.
2: Vai,
0: Summer Compilation. Mentre voi continuate a raccontare storie di ospedali, roba che non interessa.
1: Ma non è vero, l'hai cominciata tu sta cosa.
2: Manola, Tony e Rossa, Radio 105, quelli di 105 Friends con il meglio della programmazione della radio.
0: Le prime tre, Peggy Gou, Sophie Tucker e Samurai J.

0: Samurai J su Radio 105 per il primo piccolo pezzettino di questa Summer Compilation di oggi.
1: Che bella la Summer Compilation, un programma in cui ci si può esprimere.
0: Sì.
1: Per esempio, oggi ho pensato di raccontarvi di quando...
2: Allora, ascoltiamo nel frattempo
1: mio primo giorno di scuola
2: e Million Dollar Baby, poi torniamo sempre con gli aneddoti di Ross.
0: Hai fatto bene a proseguire.
1: Era bello, era molto toccante.
0: Radio 105 Summer Compilation.

0: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo soltanto un attimo.
1: Fammi sbirciare. Sì? Però, ma che bei pezzi che ci sono dopo.
2: Lo so, non girate.
1: Restate lì, lo dico per voi, Summer Compilation.
3: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano

0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Siamo sempre noi, sempre noi, Tony, Ross e Malona. Malona è tanta roba.
2: Cioè, ti rendi conto quest'estate?
3: Malona.
2: Che sembra una pornostar.
1: Malona
3: fa
1: perché? Comunque, questo è il mio inconscio che mi suggerisce cose su cui dovrei riflettere.
2: Ma comunque, c'è un pornostar che si chiama Malon?
3: C'era.
1: Ma cosa ne sai? Ma sei un esperto anche in questo? A me mi preoccupa.
2: Ma solo
1: roba,
2: in questo.
3: Robert Malone era torinese, ma aveva il nome anglosassone.
2: L'ho doppiato tanto.
1: Sì. Andiamo avanti con la Summer Compilation perché ci sono tre altri brani da ascoltare, ovvero
3: Sky Newman, Cioffi e Selena Gomez.
2: State con noi, il meglio della musica di Radio 105.

0: Radio 105.
1: 105. Lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Selena Gomez, abbiamo ascoltato lei che su Radio 105. Che carina, che
1: bellina. Un bacetto, guarda, glielo darei
2: bacetto
1: volentieri.
2: Glielo darei.
1: Storia del affettuoso,
2: bacetto. Bacetto glielo darei.
0: Nella Summer Compilation ascoltiamo altri tre pezzi. Scusate se andiamo veloci, ma dobbiamo parlare poco. O meglio, devo coprire il fatto che sennò Ross racconta
1: se
0: un pezzo della sua vita.
1: Cioè.
2: Infatti. Per esempio, a questo giro ho deciso di dirvi solo i titoli.
0: Dai, vai.
2: Talk to You, Drive Safe, Sorry, Scusa, Lo Siento.
0: I Pinguini Tattici Nucleari.
2: Che hanno anche una certa coerenza. Se li leggi di seguito potrebbero essere un discorso sensato.

0: Harry, scusa, lo siento, Summer Compilation di Radio 105, Ross, Tony e Manola, quante volte l'avete detto durante l'anno, sorry, scusa, lo siento? Io almeno due volte al mese. Fisse.
1: No, io lo dico, scusa, lo dico anche preventivamente a volte, no, in caso dovessi poi sbagliare.
2: Non lo dico mai, proprio per evitare uccido la persona a cui
0: dico. No!
2: Sì,
1: sono talmente orgoglioso.
2: Oh, orgoglione, io sono un grande, sono veramente un orgoglione.
1: Amici, mi ferite perché sovvertite quello che è il principio base di questo appuntamento.
0: Qual è? Addirittura.
1: Parlare poco.
2: Ma tu lo dici che racconti la storia della tua vita.
0: A proposito, ma sai che un bacetto alla prossima pure?
1: Che la prostata?
0: Alla prossima. Parlaggi un po' a Katy Perry, no?
1: Sì, è un bacetto a Ian Dior, lo daresti?
0: Forse una pacca sulla spalla.
2: Allora, dell'ultima non te lo chiedo perché sennò ci fai rifare il blocco. Madonna!
0: No, pure all'ultima, se lo merita. L'ultima, sì,
2: va bene. E con Madonna terminiamo questo threesome, va bene?
1: Oh.
0: Bravo!

Radio 105, proud to be different.

0: C'è molta tristezza perché è l'ultimo blocco dell'ultimo.
1: Tu sai mentire come nessun altro al mondo.
2: È l'ultima Summer Compilation. No, ne abbiamo un'altra, l'ultima.
1: È l'ultima, Tony. Adesso non mettere il dito
2: nella
1: piaga.
2: Vuol dire che tra poco è ottobre e torniamo. Il 10 di ottobre torniamo in onda.
1: Perché ottobre? No.
2: Novembre.
1: Tu stai dicendo.
0: Tra poco l'ultimo blocchetto.
1: Ma l'ho sbagliata per non farmi venire, capito, in diretta. Per liberarti di me.
2: Fermiamoci un attimo, ritorniamo tra pochissimo. Summer
3: Compilation. Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: E queste Summer Compilation svaniranno come lacrime
5: da singhiotto
4: nella
5: veramente.
4: Pioggia.
6: Lacrime nella pioggia. Guarda, hai detto una cosa talmente bella che l'avrei messo in un film.
4: È vero.
6: Averlo monologo. Allora, gli ultimi due pezzi dell'ultima Summer Compilation e poi torniamo in onda, ragazzi. Siete pronti?
4: Fai tu, Manola, perché io sono veramente affranto. Affranco.
5: Allora, ascoltiamo Rahai, P.I.O., J-Ax, sì, sì. E poi Sophie and the Giants con A Little Bit Wild.

0: Ragazzi, ragazze, abbiamo terminato. Sì, sì. Vi diamo appuntamento il 31. Quest'anno torniamo prima, torniamo lunedì 31 alle 10 puntuali.
1: 31 dicembre, dici?
2: È stato bello passare un piccolo pezzetto di estate con voi. Grazie a tutti e speriamo che le vostre vacanze proseguano nel migliore dei modi.
0: Giustamente. Ciao Manola.
1: Ciao amici, a presto.
0: Ciao Ross.
2: Ciao Tony.

tutti i nostri super ascoltatori, sono sempre io, Maria Solepollio, con Summer Compilation. Non so se siete stati con noi durante quest'estate, se siete insomma nuovi arrivati, godetevi questa musica, perché abbiamo Calvin Harris, a seguire ascolteremo Darin con Superstar e poi Un buon vento tutto italiano di Jovanotti ed Alfa.

Due generazioni diverse ma animate dallo stesso spirito. Giovanotti Alfa sulle note di Buon Vento. E ora voglio farvi ascoltare Lose Myself di Bosa e Sabrina Carpenter con Tears.

0: è Sabrina Carpenter con Tears, secondo singolo del suo settimo album Man's Best Friend. Pensate che lei è una delle superstar globali più amate dell'ultimo anno e due volte vincitrice di un Grammy Awards. Noi ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui a Summer Compilation.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online.
8: Per unieuro.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online.

E ho in serbo per voi tanta buona musica. Infatti ascoltiamo Zerv con 24K Golden, Fast Friends. A seguire Martin Garrix e Ed Sheeran sulle note di Repeat It, un brano, pensate, registrato nel 2014 ma mai pubblicato fino ad ora. E poi ascoltiamo Sweet Talker.

Questa era Years and Years e noi adesso ascolteremo Dito nella piaga con Businessman, a seguire Hug Yourself e poi la nostra amatissima Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead, un brano di Olivia Rodrigo che rappresenta un netto cambio di rotta rispetto ai precedenti lavori da lei raccontati. E ora è il momento di una Summer Funk con Francesco Gabbani e poi a seguire Lucky di Runner Rap e poi un remix incredibile di Dracula con Tame Impala e Jenny.

0: polistrumentista e produttore australiano Tame Impala, che decide di fare un remix incredibile di Dracula realizzato in collaborazione con Jenny delle Blackpink. Questa è Summer Compilation, noi ci risentiamo tra pochissimo. Summer Compilation.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
11: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
12: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
13: 105 in the club.
14: Hey, you're listening to 105 in the club.
15: In the club.
16: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
17: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
18: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
17: 105 in the club. 105 in the club.
18: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
17: solo su Radio 105.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: È sempre qui la musica più bella dell'estate, almeno ci auguriamo insomma che vi stia tenendo la compagnia giusta. Infatti Irama ha inaugurato questa stagione con Cabana e vogliamo riascoltarcela. E poi non possono mancare i nostri amati Imagine Dragons.

E si è conclusa un'altra Summer Compilation. Vi ricordo che a settembre ritorneremo tutti con i nostri super programmi. Ritornerà Love's Music, ma per adesso continuate a cercarmi con le Summer Compilation. Buona estate, buona musica.

0: 105 Summer.
1: Ma buongiorno, meno male che c'è Pippo Palmieri. Buongiorno, sono la vostra Lucilla Agosti con voi ormai per tutta la settimana, anche sabato e domenica. Come va in questo giovedì? State bene? Siamo in un soffio arrivati già praticamente quasi alla fine della settimana. Non so che settimana sia stata per voi, per tanti di rientro ce lo continuiamo a dire, altri sono già rientrati da tempo. Allora, io ho messo piede qua, diciamo a caso, ho ripreso la mia vita lunedì notte e posso dirvi, ma ve lo dico proprio come si fa tra amici, che ho una fame, ragazzi, ma una fame. Questa notte ho pensato ad una cosa che mi ha fatto ridere, poi ho detto vabbè dai, domani la racconto. Ho proprio aperto il frigo con un obiettivo, cioè avevo una fame pazzesca e ovviamente avevo il frigo del ritorno, del rientro senza figli, per cui aveva il latte aperto una settimana fa, delle sardine sott'olio, cioè avevo delle cose veramente che tu dici beh. Ma avrei voluto tantissimo, ma tantissimo, la parmigiana di melanzane di mia nonna, che era una cosa prelibata, fatta il giorno prima, da mangiare un po' fredda, che però la lasci fuori temperatura ambiente. Guarda, mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. E mentre appunto ero lì che cercavo qualche cosa da mangiucchiare, ma sarà state le 2:30, è proprio la classica fame notturna, ho pensato a quella faccenda, non so se la sapete anche voi perché in realtà è famosa, di Elvis Presley. Era il 1 febbraio, poi me la sono andata a cercare, del 1976, quindi quando Elvis era veramente all'apice, era a Graceland con due suoi amici e parlando di un noto ristorante di Denver, loro erano a Memphis, ok, a Graceland, parlano di questo famoso, è diventato iconico, panino di cui Elvis andava ghiotto, che era un panino con il burro d'arachidi, la marmellata, ricoperto di margarina, tutto croccante e dentro la bellezza di 450 grammi di bacon. Il buon Elvis che cosa ha fatto? Che poteva essere Elvis Presley? Ha preso il suo jet privato, ha caricato su i due amici, ha fatto 2 ore di volo da Memphis a Denver. È sceso ma senza uscire dall'aeroporto, perché sotto le scale c'erano i due proprietari del ristorante con lo chef che gli hanno fatto trovare il panozzo così. Per cui da quel momento il panino è diventato iconico. Ho pensato, ma per quale piatto saremmo disposti a farci uno sbatta o a prendere davvero come me, scendo le scale della camera, apro la porta del frigo perché so che trovo lì che cosa? Per me la parmigiana, per Elvis sto panozzo, per Pippo adesso me lo facciamo dire, ma ditemi voi, 342 41 15 105.

0: allora farei carte false. Da Arezzo, Toscana. Friuli, il frico.
1: Il frico.
0: Ora lascerei tutto di corsa, a piedi.
1: Allora, devo dire che il frico è veramente un piatto troppo buono. Sì, tipico di quelle zone lì, si mangia bene, patate, formaggio, insomma è un piatto di quelli proprio che ti avvolge. Io dicevo, la mia parmigiana di melanzana, qui Santo da Sassuolo dice: io mi sbatterei per una bella teglia colma di lasagna alla bolognese, quella pasta verde, bella rugosa, la pasta intende, con tanto ragù di quelli grassi, che anche il giorno dopo è buona quella. Allora, vi ho chiesto di raccontarmi qual è appunto il piatto per cui sareste pronti a fare follie. Prima raccontavo la follia di Elvis, che nel 76 era Elvis Presley a quei livelli, ha preso il jet privato per andare a mangiarsi un panozzo che sta ancora lì a digerirlo, però poi è partito quel panino. Vediamo se vi trovo il nome, perché è un nome particolare, quello qui, Fool's Gold Loaves. Ha dentro di tutto veramente, quindi burro d'arachidi, il bacon croccante, il panino è fritto con la margarina, un barattolo di marmellata dentro, ok, quindi si parla di questa cosa, è arrivato a costare la bellezza di $65, perché appunto lui l'ha reso immortale. Ma ognuno di noi ha quel piatto che ha nel cuore, quello per cui scende di notte le scale della camera da letto, attraversa casa per andare a mangiarselo, e magari fa parte, no, dei nostri ricordi di bambino. Non so, per esempio, un altro piatto che per me è pieno di ricordi è il pane ammollato con l'acqua del pomodoro, l'olio, sale e pepe, ecco, di una semplicità imbarazzante, ma quando tutto è buono, i pomodori dell'orto dei nonni, l'olio buono, di che cos'altro hai bisogno? Allora voglio che mi raccontiate questo, dai, 342 41 15 105 con la vostra voce.

0: Dance No More, Harry Styles. Questo video è fichissimo, lui balla come sempre divinamente. Io sono un po' crush di Harry Styles, lo sapete, ma quando lo vedo così che balla, mamma mia, mi piace ancora di più. Si parla di cibo perché si ha fame, ragazzi, anche se sono le 16:11. Beh, infatti vedi, è l'ora della merenda. Pippo Palmieri mi ha sbloccato un ricordo. Lui dice che io l'ho sbloccato a lui col pane, col pomodoro, ma in realtà lui stava parlando poco fa, Pippo, delle melanzane di tua mamma. Ed erano veramente un racconto di quello, di quelli buoni da mangiare col pane croccante, fatte con l'olio buono, un po' piccantelle. E poi io gli ho detto: ah, con l'aglietto e il prezzemolo. No, con l'aglietto e la mentuccia. Volo, guarda, voglio parlare solo di cibo per 2 ore, ve lo dico. Allora, ogni anno mi faccio 110 km in bici tra andata e ritorno per andare a mangiare i fasolin de Loech con le kudeghe, a Pizzighettone. A novembre vado, nebbia, freddo, non importa, è una prelibatezza a cui non posso rinunciare. Lui è Fabrizio da Paullo.
1: E un volo subito per andare a Catania e mangiare un bel panino con la carne di cavallo. Danilo da Zurigo, Svizzera, ciao ragazzi.
0: Che poi lì, allora, beh, cioè, qui entriamo poi nella delicatezza di chi mangia o non mangia certi tipi di carne e tutto. È vero che lì da voi in Calabria o anche in Sicilia è tipico mangiarlo. Mi immagino quanto ti manchi in generale la cucina italiana per uno che vive in Svizzera, dove la massima aspirazione, secondo me, a cui puoi appunto puntare è come si chiama? Il salsicciotto. Il salsicciotto bianco, la saucisse de veau, si chiama così, tipo il wurstelone, però al posto di essere di carne di maiale è di veau, di vacca, di, capito? Quindi è un po' più pregiato. Buono, cioè lo fanno con la cipollina, i rösti di fianco, buono 2 o 3 volte. Poi però inizia a sognare, per me c'è, cioè, piatti di pasta che volano tipo UFO, atterrano in mezzo alla stanza. Come fai da italiano a vivere in Svizzera? È difficile.
2: Ciao, sono Matilde, il mio piatto preferito è il sushi, farei chilometri e chilometri per averlo.
0: Ah, vedi, così come i miei figli, anche i miei figli piace un sacco. E quella piccoletta Alma, che ha 8 anni, che ha trovato da terza il modo ovviamente di attirare l'attenzione, mentre gli altri due si mangiano anche le gambe dei tavoli, lei no, ma sushi con salmone perde la testa, quindi vuole tutto al salmone. Va bene, dai, mi state raccontando il vostro piatto crush, quello per cui fareste chilometri e chilometri. Arriva Cazzai qui con noi, questa è Animal, Radio 105.

0: sono Iris, dal lago di Como, blu di capra, miele e pane carasau, magari qualche mirtillo e se per qualche strano motivo è avanzato un buon calice di bolla bella fresca che sgrassa.
1: Beh, ma voi capite che non arriveremo mai alle 18, Pippo, senza aver fatto merenda, cioè non potete portarci qualcosa da mangiare? Qui poi tra l'altro sottolineano salsicciotto bianco di vitello, si chiama Bratwurst o Sausage, perché io andavo a sciare in Svizzera francese, invece quella di maiale si chiama Cervela, pronunciato Cervela proprio, capito? Io mi mangerei anche il Bratwurst adesso, mi mangerei.
2: Summer.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta per davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Allora, dal 4 al 6 di settembre vi aspettiamo nei negozi IKEA, ci saranno promozioni, offerte, attività per tutta la famiglia e c'è un invito speciale. Dovete portare un oggetto blu, preso magari da casa, e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno compie i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
3: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ormai la sappiamo tutta a memoria. Somber, questa è My Body Isn't Ready, è la nostra 105 Selection. La sentiamo. Ora io la potrei canticchiare. Anche tu la cantavi, Pippo. Allora, si sta parlando di cibo, non ci fermerete mai. Allora, io prenderei un aereo per tornare in Colombia, Lucilla, e mangiare los tamales, las papas rellenas e las empanadas. Che detto così, che goduria. Ho la colina in bocca, lei è Olga da Rovigo. Certo, ci dovete anche spiegare, quando ci sono nomi un po' così etnici, che cos'è, di che cosa si tratta il tamales. Che tu sai cos'è il tamales? Neanch'io. Las papas rellenas, non lo so neanche se la papas sono patate, per me sono le patate le papas, e las empanadas qualche cosa di fritto. Vabbè, comunque ce lo dovete raccontare.
1: Io farei chilometri e chilometri per poter mangiare la tosela. È un formaggio,
0: buono,
1: trova nella valle di Premiero ed è di una bontà unica.
0: Allora, poi c'è, io faccio chilometri, ok? Cioè, che Elvis col suo jet privato impallidisce, per andare a mangiare sul lago di Tenno la carne salata dalla signora con il gatto in testa. Attenzione che qui c'è dell'onirico. Purtroppo pare sia chiuso adesso quel posto. Se qualcuno della zona magari mi può dare notizie tramite la radio, per favore. Grazie Luci per il sociale alimentare. Questo è il nostro amico Matteo. Quindi, zona lago di Tenno, c'è la sciura col gatto in testa che vende la carne salata? Ce lo potete far sapere, chiedo per un amico, eh?
2: Ecco. Io pagherei qualsiasi cifra al mondo.
0: Per cosa?
2: Per poter mangiare di nuovo la carne cruda, macinata, come la faceva la mia mamma. Ci ho provato in mille modi a farla, ma non c'è nulla da fare. Come la faceva lei, non mi riesce. Ciao belli.
0: Ciao, un bacio. Guarda, ma è proprio così. Anche mia sorella ed io abbiamo provato e riprovato a fare il ragù come lo faceva nostra nonna. Proprio prendendo lo stesso pomodoro che prendeva lei, la carne, ci metteva la fetta di mortadella tritata. Niente, non viene lo stesso ragù. Uno deve anche accettare che i piatti, insomma, è anche il cuore che comanda un pochettino. Tra le cose belle che mi state scrivendo, per chi si è collegato in questo momento, stiamo parlando del vostro piatto crush, cioè quel piatto per cui sareste disposti a fare chilometri pur di mangiarlo perché ce l'avete nel cuore e nel palato. Io farei follie per un uovo al padellino con tartufo fresco bianco di Alba grattato sopra. È Marco da Santiago del Cile. Saluti a Pippo, così lontano siamo andati. Posso dire che per me l'uovo è una delle cose più buone da mangiare ed è buono sempre, e con sopra la grattatina di tartufo, ma di che cosa stiamo parlando? Con la patata bollita tagliata sotto, ma perché?

0: Sarà assurdo, ma io volerei in Australia per mangiarmi la Ned Kelly Pie. È una torta di carne macinata con la gravy sauce, poi c'è il bacon, le uova e fuori di testa, è buonissima. Omar da Rimini.
1: Omar, che da Rimini, vai in Australia, mi hai mandato anche la ricetta, Ned Kelly Pie, carne macinata di manzo, cipolla bacon, uovo intero, spesso cotto sopra o all'interno, formaggio, in alcune versioni, salsa gravy, sugo di carne, tutto racchiuso nella pasta sfoglio brisè. Questo lo mettiamo, direi, in lizza con il panozzo di Elvis, che è quello che ha dato il via a questa merenda che stiamo facendo ormai da un'ora. Perché dicevo, questa notte mi sono svegliata, avevo veramente fame, ma ho il frigo vuoto, e mi è venuto in mente di quella sera in cui Elvis Presley col suo jet si è spostato da Memphis fino a Denver per mangiare questo panozzo gigante. E vi ho chiesto: qual è il piatto, il vostro piatto per cui fareste pazzie, il piatto che avete voglia di mangiare sempre? 342 41 15 105, me lo raccontate. Farei follie per trovare il prosciutto di cinta senese come c'era 50 anni fa, che deve essere davvero una poesia. Raccontatemelo, dai, con la vostra voce.

0: Adriano e impazzisco per i cavatelli con le cozze, ho 6 anni.
1: E mi sembra cosa buona e giusta. A 6 anni il cavatello con la cozza sta da mangiare. Stiamo parlando esattamente di questo, tra poco facciamo partire un chiamino. 342 41 15 105.
2: 105 Summer.

0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
10: Why don't you dance?
11: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
9: Parti esclusivi,
11: tendenze,
9: moda e lifestyle.
11: 105 Miami.
9: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: La voce è quella di Ray insieme a Mark Ronson. Suzanne, l'abbiamo sentita 16:48 insieme. Parlavamo poco fa di quei piatti che ci restano nel cuore, sono le nostre crush culinarie, ma non riusciamo magari a rifarle come le facevano nonna o mamma. E c'è Tiziano da Salerno che ha tutta una spiegazione sua riguardo al perché i piatti di mamma e nonna non riescono ad essere ripetuti. Tiziano, ciao, benvenuto su Radio 105.
1: Ciao, ciao, che piacere sentirti.
0: Anche per me, come stai? Che si dice lì a Salerno?
1: Che fa un caldo clamoroso, a quest'ora siamo ancora a 35 gradi.
0: Guarda, ti capiamo.
1: Ci stiamo sciogliendo.
0: Anche qua a Milano, e voglio dire, non siamo in campagna, cosa che già è brutta di partenza, fa un caldo mortale, quindi...
1: Beh, noi di per noi l'unica consolazione è che abbiamo il mare, voi.
0: Appunto, non dici so. Niente, infatti. non mi sembra una cosa piccola. Sì. Senti, Tiziano, spiega un po' qual è la tua, secondo te, la motivazione per cui le tagliatelle della nonna, le polpette della mamma, non riusciamo a rifarle con quei sapori.
1: Di fondo, un mio punto di vista, fondo c'è proprio la fretta che abbiamo. Noi vogliamo tutto e subito, giusto per soddisfare l'esigenza. Per cui quello che dicevate prima, cioè poco cuore, poco tempo da dedicare al piatto proprio. In realtà le nostre nonne cominciavano anche addirittura di primo mattino.
0: Hai proprio ragione.
1: Il pomodoro.
0: Sai quante volte
1: che l'odore arrivava, sai dove?
0: In camera da letto mi hai sbloccato un ricordo. Quando ero da mia nonna e cucinava, io sentivo al mattino presto alle 8 proprio già il profumo della cipollina che rosolava. Che tu dici, vabbè, dai, però alle 8.
1: E poi tu fai il pomodoro. Loro una volta usavano mettere un pezzo di carne nel pomodoro perché gli dava sapore.
0: Certo, come fate voi non lo fate così, scusa.
1: Ma sì che c'è, lo facciamo ancora. Poi i sapori, ma io ti sto dicendo loro, perché stiamo parlando di quello che cucinavano le nonne.
0: Certo.
1: Noi per riproporre gli stessi piatti, che poi, come dici tu giustamente, non vengono mai uguali.
0: Mai, cioè
1: però,
0: a me mai.
1: Però cerchiamo, perché al sud abbiamo il culto del cibo come fosse una religione, cerchiamo di avvicinarci il più possibile.
0: Ma senti, ma qual è il tuo piatto? Voglio sapere il tuo, quello per cui prenderesti anche tu un aereo per andarlo a mangiare.
1: Il raviolo col pomodoro, come lo faceva mia nonna.
0: Vedi?
1: Qualcosa di impossibile.
0: Ma che c'era dentro a sto raviolo?
1: Vabbè, c'era, a parte la ricotta, che era quella buona, quella casearia di una volta, col latte di una volta, che ahimè non c'è più, non c'è proprio più quel latte.
0: Guarda, vedi che piatto semplice. Tiziano, ti voglio bene. Un bacio, grazie. Guarda, hai proprio ragione. Un bacio.
1: Guarda, ti devo giusto due parole.
0: Giusto due,
1: Giusto due. Un saluto a tutti gli amici di Tutto Esaurito, perché io sono uno di Tutto Esaurito.
0: Ma certo.
1: E a tutti i 105issi, perché siamo una grande famiglia.
0: Grande, questo
1: e
0: è vero.
1: Vi vogliamo bene.
0: Felice di farne parte anch'io. Ti vogliamo bene anche noi. Un bacio grande, Tiziano.
1: Venite a Salerno che vi aspetto.
0: Va bene, va bene. Ciao.

0: 105 Summer.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Spendi negli iper e market aderenti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: 105
3: 105
2: 105 Che storia.
4: Radio 105.
3: Che storia.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Possiamo definirlo iconico. Can't touch this, MC Hammer, 1990, il nostro 105 Che Storia.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Sono quasi le 17 e questa è Radio 105.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa è Audrey Hobart, 17.02, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora insieme. Io sono Lucilla, vi accompagno fino alle 18, con me insieme Pippo Palmiero, ormai coppia indissolubile. Pippo, saranno un po' gelosi quelli dello zoo di questa settimana nostra.
1: Sì, un pochettino sì.
0: Te l'hanno scritto?
1: Sì, Mazzoli, ovvio.
0: Ma Mazzoli sai che mi tiene il muso? Gli ho scritto un messaggio prima, gli ho detto: senti, ma mi stai tenendo il muso? Per me mi vuole fare incelosire. Allora, stiamo parlando di cibo, del valore e del legame che abbiamo con certi piatti e dei nostri piatti crash, cioè quelli che vorremmo mangiare sempre. C'è scritto una chef e ha detto che c'è una motivazione anche psicologica che ci lega a dei piatti precisi o ad una ricetta. Ce lo racconta lei. Ciao cara!
2: Ciao, buona serata, grazie della chiamata, come state?
0: Grazie a te, non ti ho presentato col nome perché non so come si pronunci, Najada?
2: Hai ragione, è particolare, Najada, dalle Najadi, le figlie di Zeus.
0: Ah, Najadi, mamma mia, ho appena finito di frequentarle in Grecia. Che bello,
2: bene,
0: che bel nome.
2: Bentornato.
0: Senti, allora raccontami un po', tu sei chef, giusto? Dove lavori?
2: Sono una chef che dopo il Covid, una di quelle che è scappata dalla cucina,
0: okay.
2: E purtroppo faccio personal chef, catering, consulente.
0: Ok, perfetto. Raccontami un po' questa motivazione psicologica,
2: sì.
0: Perché è bello anche pensare che come è la cucina, che ci sia una parte di cuore e di testa, no? Che ci lega a certe ricette.
2: Eh sì, ma sostanzialmente, guarda, è un po' magico il mondo della cucina, perché se ci pensi è, già che la Bibbia lo dice, un nutrire l'anima. E di conseguenza, proprio per ricollegarmi al discorso del nutrire l'anima, quando uno è bambino ha questi piatti che lo sfamano e di conseguenza diventano, dal punto di vista primordiale, basilari. Quindi ci leghiamo a quei sapori.
0: Sì.
2: Perché intanto non li cuciniamo noi, quindi arrivi, ti siedi e mangi.
0: Che è una gran figata, possiamo dirlo.
2: E poi ti perdi tutta la fase praticamente del, cioè non lo assaggi, quindi non sai che cosa ti stanno per dare.
0: Quindi tu dici che c'è la parte della sorpresa.
2: C'è la parte della sorpresa, c'è la parte che tu sei amato in quel momento perché c'è un qualcuno che ha fatto un qualcosa per te, quindi anche moralmente l'accogli,
0: certo.
2: In maniera differente.
0: È la coccola, dici? Certo, è proprio il gesto d'amore, come quando nonna ti diceva: hai mangiato? Vuoi qualcosa da mangiare? Al posto di chiederti se stavo bene, mia nonna mi diceva: hai mangiato?
2: Cosa hai mangiato? Cosa hai mangiato?
0: Sì, esatto.
2: Quindi penso che sia questo, anche questo, una delle parti che ci spinge a dire: quel piatto non sarà mai uguale, anche se segui esattamente lo stesso iter, manca l'amore, è un amore diverso, quindi il cibo è vivo.
0: Senti,
2: sarà,
0: ma tu
2: diverso.
0: Cucini ancora? Najada?
2: Io cucino perché è una malattia, voi dovete sapere che chi cucina non c'è tutto di testa.
0: Quello è vero, io ho il mio secondo figlio
2: mission.
0: Che è un appassionato, è proprio vero che è una missione, è vero.
2: Eh sì, perché non te cucini e poi quando ti alieni un attimo dal mondo non è che vai a guardare qualcosa di particolare, vai a cercare le ricette, la storia, gli alimenti, la chimica, la fisica, l'amore è veramente un qualcosa di molto importante, specie in questo periodo storico con la globalizzazione, che i piatti storici stanno tornando in auge.
0: Meno male.
2: E sono felicissima.
0: Va bene, senti Naya, un bacio grande, grazie di aver elevato alla filosofia questo discorso che ho fatto di sapori e di profumi. Un bacio grande.

Elenco paranoia 17:11. Grazie, perché devo dire che sul tema delle cibarie avete partecipato tanti, in tanti e numerosi, soprattutto dopo la chiacchiera che abbiamo fatto con la nostra chef, che ha parlato appunto del latte emozionale delle ricette. Siete molto d'accordo sul fatto che ovviamente ricevere un piatto preparato da terzi cambi, no? Perché è davvero una coccola ed è una cura che ci viene donata. Metterei da parte, con una fame che non accenna ad abbandonare il mio corpo, il tema del cibo. Mi ha colpito, non è nuova come notizia, la vedevo già un paio di giorni fa quando tornavo dalla Grecia, che un altro volo che interessava la Grecia, da Skiathos a Napoli, quindi di ritorno, c'è stato il comandante, il pilota, che ha deciso di all'ultimo smollare un sacco di bagagli che dovevano essere messi su in cabina, giù, perché aveva troppo peso. È venuto, ovviamente, c'è stato una specie di insurrezione, anche perché te lo dicono all'ultimo. C'è chi pensa magari a tutte le cose un po' che combaciano, sai, avere il bagaglio dietro non è come poi doverlo aspettare a rullo, pensare se te lo lasciano giù all'ultimo che magari arriva con ritardo. Però il capitano, il pilota, è stato proprio il boss del quartiere, perché ha detto: qui decido io, faccio io. Ho pensato, pensa se fosse successo al contrario, cioè che non ti danno il bagaglio ma tu stai andando nel posto nuovo, come quando ti perdono il bagaglio, tu arrivi, non hai più niente. Che ora ti va bene se vai al mare, perché dici: vabbè, mi metto un pareo, un costume, ma comunque ci sono quelle cose che tu vuoi avere, gli irrinunciabili della tua valigia, gli irrinunciabili della vacanza, che magari hai messo dentro e ti trovi così che non ce li hai più. Per cui, così, bam bam, pronti, messo da parte il cibo, archiviamo quello e vi chiedo: che cos'è la cosa a cui voi non potreste mai rinunciare quando partite? C'è chi mi può dire davvero la settimana enigmistica, chi invece mi dice la protezione solare, chi invece mi vuole dire il profumo perché mi sento figo col profumo, o la lavatrice, perché io devo comunque fare le lavatrici anche in vacanza. Me lo raccontate al 342 41 15 105, soprattutto con la vostra

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: 9 anni fa il mondo è finito.
9: A me manca la musica.
10: Cantare mentre vado all'alimentari.
8: Dal leggendario regista Ridley Scott.
11: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
8: The Dog Stars, le stelle dopo la fine, dal 26 agosto al cinema.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro.
15: Fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno

0: Calvin Harris, Smoke the Pain Away, 17:22, seconda ora insieme che stiamo passando, io, Lucilla, voi 105isti, come state in questo giovedì? Perché ridendo e scherzando, ormai la settimana, ragazzi, è quasi andata, c'è il primo weekend, la settimana prossima vi voglio tutti belli pronti a lavoro. Allora, stavo parlando e vi ho chiesto quali sono i vostri, cioè le cose a cui non riuscite proprio a rinunciare quando partite in vacanza, quindi l'irrinunciabile da valigia. Pippo, tu dicevi, non so se eri serio oppure no,
1: no, è vero,
0: il cubo di Rubik.
1: Il cubo, sì, certo, ovvio.
0: Perché
1: sempre.
0: Tu sei super bravo col cubo?
1: Me la cavo con il 3x3 e il 4x4 anche.
0: Non so che cosa voglia dire.
1: Poi ti farò vedere.
0: Attenzione, è una collezione di farfalle.
1: Sono pieno, vieni, vieni.
0: Va bene. E, ognuno ha la sua, mi fa ridere perché ovviamente scrivono, poi voglio anche i vocali, le donne. Elisa da Bologna dice: io non potrei mai rinunciare alle mie scarpe col tacco. Però posso dire, vero, bello, anche io avevo voglia di ritornare sui tacchi dopo una settimana in Grecia in cui non ti senti di metterli perché saresti tagliata fuori. Bisogna anche vestirsi adatte alle situazioni in cui si va, quindi se vai in una situazione molto, non dico ruspante, ma dove il tacco non ce l'ha nessuno, tu sul tacco fai ridere. Io le vedevo delle belle ragazze anche che lì in quest'isoletta avevano il tacco un po' da papete e ti tocchi dentro. Poi magari a Milano io ti mangio in testa perché mi metto lo zeppone, capito? Però lì non ci stava. E poi qualcun altro che dice i trucchi. Allora, se devo pensare qualcosa io a cui proprio non posso rinunciare quando parto, ovviamente, a parte le cose basiche tipo il caricatore del telefono, quella, il mio libro. Se io non mi metto in valigia il libro, mi piglia l'ansiella che poi di sicuro voglia di leggerle, io sono scarna. Per cui adesso mi raccontate con la vostra voce quello a cui non potete rinunciare in vacanza, ma potete essere liberi. Per esempio, mi potete anche dire: io voglio uscire a cena tutte le sere, il mio rinunciabile della vacanza è regalarmi sempre delle belle cene fuori. 342 41 15 105 con la voce. Andate liberi, cioè non pensateci troppo, di pancia mi dovete rispondere.

0: andare in vacanza, a seconda dei posti, che sia montagna o mare, sono le canne da pesca.
1: Allora, è vero, e tra l'altro gli appassionati di pesca si fanno proprio dei viaggi mirati, ed è vero, a seconda che sia mare, fiume o lago, le canne sono diverse. Io avevo un fidanzato che era molto appassionato di canne da pesca. Adesso io davanti ho Jay Spine, per cortesia, cerchiamo di contenerci. E con Pippo fate un bel duetto, vedete di stare buoni, per cortesia, okay. Ed effettivamente lui aveva sempre da prendere la cannetta giusta dei posti in cui andava. Io mi facevo due maroni grandi come una casa. Tra l'altro soffrivo per quei pesci presi come se fossero figli miei. Cioè, lo pregavo in ginocchio, lasciali liberi, ti scongiuro. Non riuscivo minimamente a pensare. Va bene, mi state raccontando le cose a cui non potete rinunciare in vacanza. Qualcuno dice, vabbè, il telefono, non potrebbe mai mancare la settimana enigmistica, non è vacanza senza le parole crociate, ovunque sempre lei, Isa da Montreux. Poi...
2: per me è irrinunciabile in vacanza la colazione Nutella, Rossella da Vicenza.
1: Ma tutta la vita, ecco, un'altra cosa che è vera in vacanza da godersi è la settimana che ti fai senza fiato, la colazione che ti fai senza fiato sul collo, quindi ti svegli, ti fai quello che hai voglia nella settimana in cui eri in vacanza con mia sorella e la mia amica Monica, ma proprio le chiacchiere al mattino sveglie, devo dire che sono una delle cose più belle in assoluto e ti danno quella sensazione di potertela a godere, cioè sei veramente in vacanza quando non guardi l'orologio.
3: Io potrei mai rinunciare al mio tubino nero e ai trucchi, ovviamente.
1: Io posso dire che però noi donne siamo veramente fantastiche. Gli irrinunciabili della vostra vacanza, ovvero quelle cose che non potete non portare, me lo raccontate 342 41 15 105.

0: Ciao Lucilla, alla veneranda età di 52 anni quello che non può mancare in vacanza è la pillola per la pressione.
1: Io, scusatemi, oggi è meglio che stia zitto. Quando ha detto la pillola, ho detto no, la pillola. Allora, ciao Lucilla, io viaggio da sola, per cui supporti per sentire la musica quando sono sdraiata e prendere il sole, il resto non mi manca, non me ne frego, però quelli ne ho bisogno, lei è Milena da Como. Mi state raccontando i vostri irrinunciabili must have di quando partite.
2: 105 Summer,

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Mamma
3: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
2: Te gusta mamma sita.
4: I beat più ballati,
3: i pop,
4: R&B,
3: dance,
4: reggaeton,
3: mumbaton.
2: Este es el Mamma Sita Radio Show.
4: Aha.
5: Como va Bonnie, va a ser el del pop. Con reggaeton y dembow.
4: Mamma Sita Radio Show.
3: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica

Lei è Madonna, questa è Danzeteria, nuova. Beh, in realtà è uscita che cos'era, luglio, sì, quando io poi sono partita per le vacanze. Questa l'ho ballata, un sacco. Bella, Danzeteria, lo ricordo perché magari non tutti lo sanno, è questo locale fichissimo che c'era a New York, ovviamente l'hanno chiuso come tutti i locali belli, non soltanto a New York, tipo CBGB's, dove si metteva musica e i grandi della musica si sono incontrati, hanno presentato i loro album e Danzeteria era proprio uno di questi. Allora, volevo fare anche un rapido excursus, non soltanto su i must have che vogliamo portarci in vacanza, sia quelli diciamo più di experience, tipo mi avete fatto presente la colazione lenta oppure il libro, tutto quello che serve per ascoltare la musica, però quando si va in vacanza ci sono anche gli oggetti più dimenticati di sempre, che alla fine sono quelli che si ricomprano sempre nuovi. Io alzo la mano, per esempio ho comprato l'ennesimo paio di occhiali da sole da 10 euro, perché ovviamente ho quello figo a casa che mi dimentico, arrivo lì per leggere, mi serve, quindi compro quello da 10 euro, quindi con la lente che poi ti viene da vomitare. Allora, crema solare, se lo dimenticano tutti, tutti la comprano, alla fine dell'estate ci troviamo con 14 creme solari che l'anno dopo sono andata male, puzzano e le dobbiamo buttare via. Spazzolino da denti, è vero, devo dire la verità, io e mia sorella spesso ne usiamo uno in due, cioè una, almeno una delle due lo porta e va bene così. Quando dico questa cosa c'è gente che inorridisce, ma... Vai, farmaci, power bank è un'altra di quelle cose che serve, ciabatte, borraccia e documenti. Ora c'è scritto documenti, ma uno può dimenticare i documenti, ma non è che te li puoi, cioè non è che li puoi rifare. Lì arrivi all'aeroporto e sei un uomo morto o una donna morta, ti dai del cretino e probabilmente perdi il volo. Va bene, se ci siete battete un colpo, dai che c'è la musica qui con noi, Role Model, queste High Hopes, l'ascoltiamo Radio 105.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un veicolo in avaria tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. Al traforo del Monte Bianco si segnalano incolonnamenti in corrispondenza del piazzale Italiano. Per chi è diretto in Francia, l'attesa prevista è di circa un'ora. Per traffico intenso, code sulla A51 tangenziale est di Milano allo svincolo di Brugherio Nord in direzione Lecco. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano rallentamenti allo svincolo di Ponte Cagnano viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: 105
9: 105
8: 105
9: Che storia!
10: Radio 105
11: Che storia!

0: Johnny Come Home, Fanyan Cannibals. Siamo arrivati alla fine delle nostre chiacchiere. Dovrete che sono andata alla grande, come sempre. Grazie a tutti voi che avete partecipato, di avermi tenuto compagnia. Torielli, qui allungo la mano, ti tocco, ci diamo il cambio adesso.
1: Fai benissimo, Lucilla.
0: Toccarti.
1: Fai benissimo, puoi continuare a farlo, non ci sono imbarazzi, non ci sono imbarazzi. Siamo colleghi, anch'io adesso allungo la mano.
0: Adesso ci provi. Pippo, grazie. Pippo Palmieri con
1: Ciao,
0: me
1: Lucilla.
0: Anche oggi, terzo giorno. Ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, 16:18. Io, Lucilla, questo ovviamente è Radio 105. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. È di 362 morti confermati e oltre 1400 dispersi il bilancio dell'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal, spazzando via interi villaggi irreperibili. Anche tre italiani, la Farnesina attiva una task force, una guida himalayana. Improbabile che i dispersi vengano trovati vivi. Il Cremlino minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev dovesse impiegare i missili inglesi per colpire in profondità in Russia. Londra si prepara ad aggiornare i propri piani di difesa. Intanto all'Aia, morto a 84 anni, Ratko Mladic nel 1995 ordinò il massacro di Srebrenica in Bosnia. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Il nord dell'Algeria nella morsa degli incendi, oltre 193 roghi in 48 ore, soccorsi in difficoltà per il vento forte e le alte temperature, già 69 i morti e centinaia i feriti, ma mancano ancora all'appello le vittime delle località più isolate, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio. Chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Buonasera, oggi giovedì 28 agosto 2026 inizia una nuova puntata di 105 Summer. Come state? Che poi inizia il proseguo di 105 Summer, quindi mi verrebbe da dire atto secondo. Sono Nicola Torielli, ringrazio davvero di cuore Lucilla, la splendida e straordinaria Lucilla che mi ha preceduto. Sì, lo so, dovrei mantenere una certa professionalità, come quando mi passavo il microfono con Moco. Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere con una splendida Lucilla, sempre più bella, oltre che una straordinaria e grandissima professionista. Ma non ciancichiamo, Nicolò Torielli. In regia c'è di nuovo lui ed è veramente un immenso piacere. Buonasera Pippo Palmieri.
2: Ciao Nicolò, tutto a posto?
1: Tutto a posto, se due giorni fa mi hai deliziato con un canestro, mi verrebbe da dire da 9, che non esiste, ma da un piano sei riuscito a centrare il cestino nel piano giù da basso. Stasera con cosa mi stupirai?
2: Farò il record mio personale di cubo di Rubik sotto i tuoi occhi.
1: Avete capito bene, ascoltatore di 105 Summer, cubo di Rubik, Pippo Palmieri batterà il suo record personale. Ma fammi ringraziare anche Sarete Redazione, che ci fornisce tutti gli argomenti. E preparatevi, perché ne abbiamo veramente un sacco da trattare oggi. E poi con lei centralino, che quando dico chiama lui, la nostra stupenda e splendida straordinariamente Claudia. Sto riempendo di complimenti un po' tutti, sì, perché ve lo meritate, perché siamo una squadra straordinaria, siamo la squadra di 105 Summer e soprattutto ad agosto, sempre in diretta, meritiamo un applausetto. Dai, metti un applausetto, Pippo, almeno voi vi meritate un applausetto. Perché se fosse per me andrei in diretta H24, ma questo è un altro discorso, questa è un'altra turba psicologica e quindi lasciamo stare il sottoscritto, concentriamoci su di voi. La squadra di 105 Summer che vi terrà compagnia fino a domenica, perché poi da lunedì 31 agosto riprenderà la nostra programmazione ufficiale, quindi al mio posto torneranno gli amici della carovana, Paolino, Martin e tutti quelli che riprenderanno, suppongo, a lavorare. Perché tra l'altro, siete già tornati al lavoro o siete ancora in vacanza? Non vi preoccupate, rilassatevi, inizia 105 Summer.

0: dividerà.
1: Ciao Nicolò, volevo ringraziare tutti voi che tutto il mese di agosto ci avete tenuto gran compagnia a noi che siamo sempre andati a lavorare. Per fortuna da giovedì di settimana prossima sono in ferie per una settimana e mezzo, non vedo l'ora. Ciao Serena.
2: Ciao Serena, è un piacere e anche un dovere, questo è 105 Summer, buonasera a tutti, sono Nicola Torielli, in regia c'è Pippo Palmieri, tanti però sono tornati dalle vacanze. Cosa succede? Torni dalle vacanze e magari non è che inizi subito a lavorare, ti prendi quei 3-4 giorni prima di iniziare a lavorare e inizi ad osservare casa tua. La inizi ad osservare, a guardare e inizi a pensare, ma forse questi 10 caricabatterie di 10 modelli di cellulare che non ho più dovrei buttarli. Forse queste magliette che ho qui da una quindicina d'anni potrei donarle a qualcuno. E se prima Lucilla, prima di salutarvi, vi ha parlato di tutti quegli oggetti che ricomprate, perché vi dimenticate, io voglio parlare di quegli oggetti che finiscono nel cassetto del non si sa mai. Perché poi sai, magari mi serve. Quanti? Quanti siate onesti? Quanti oggetti avete a casa del magari poi mi serve? Che ne so, cavi, scatole, le scatole. Pensa a quelle scatole bellissime che diciamo, ma questa è proprio una bella scatola. La tengo lì per un momento speciale. Il momento speciale poi non arriva. E rimane quella scatola ingombrante in mezzo alle scatole che fissi e però della quale non riesci a liberartene. Ad esempio, io ho un fenicottero. Ho un fenicottero. Il rame che tutti gli anni, tutte le volte che lo fisso, tra l'altro io vivo in una casa molto piccola, dico adesso basta, adesso lo butto via. È da 18 anni che appena entro mi fissa. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Qual è l'oggetto più inutile che continuate a difendere e a tenere in casa? 342 41 15 105. Quello che poi magari poi mi serve. C'è MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Io a casa ho un videoregistratore sotto la TV, collegato, funzionante, ma che non riesco a buttare perché dico, prima o poi magari dovrò rivedere una videocassetta che non ho, tra parentesi, mi capiterà in mano e quello sarà di pronto a essere utilizzato. Saluti, ma... Ale da Monza.
1: Ciao Ale, magari poi mi serve. Stiamo parlando del magari poi mi serve, di quell'archivio che abbiamo del non si sa mai, di tutti quegli oggetti che continuiamo a fissare, che abbiamo lì da anni, che non utilizziamo più e molto probabilmente non utilizzeremo mai più, ma che teniamo lì, non riusciamo proprio a liberarcene. Però attenzione, perché conservare non è una follia, è una forma di cura, di riconoscimento e di amore per la propria storia. Perché è molto più facile buttare via le cose, invece conservare è dichiarare un pezzo di se stessi. E come diceva caro Pippo Palmieri, come diceva il buon Ligabue, ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te. E voi invece cos'è che non riuscite a buttare via? 342 41 15 105.
2: Mia moglie dice che sono un accumulatore seriale, che tengo tutto, viti, staffe, di tutto e di più. Però poi quando dice, ma non c'è quella cosa lì? Sì, c'è, ce l'abbiamo. Umberto da Villanova Canavese.
1: Allora Umberto, vorrei capire, ma non c'è quella cosa lì, perché se parliamo di attrezzi, gli attrezzi quelli servono sempre. Se parliamo di utensili, anche quelli servono sempre. Io sto parlando proprio di vestiti. Vestiti. Quanti vestiti continuiamo ad accumulare? Io ne ho un'infinità e... parliamoci chiaro, non c'entrerei neanche se dovessi perdere 10 kg, roba di quando avevo 17 anni. Però nella mia testa dico, metti che dimagrisca e poi cosa faccio? Mi libero di quella maglietta fighissimissimissima. E passano gli anni e arriva la polvere e la maglietta si decompone.
3: L'oggetto più inutile che tengo e difendo anche se non serve è mio marito.
1: No, no, no.
3: Era da Robbiate.
1: No, Chiara, no, povero, povero marito. 105 Summer, stiamo parlando di tutti quegli oggetti che magari poi mi serve, ma dei quali non ne facciamo nessun utilizzo e rimangono lì. Rimangono lì a fissarci. 342 41 15 105.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: buttare via perché magari poi mi serve.
1: E allora, l'oggetto che io non riesco a buttare e non lo farò mai sono gli scarpini da calcio, che ormai a 62 anni direi li ho pesi, ma non li butto.
0: E allora buttiamoli, liberiamoci, scordiamoci un passato, quelle cose delle quali non riuscite a liberarvi. 342 41 15 105, tra poco.
2: Summer.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Gini, Dua Lipa, Handlebars, questo è 105 Summer, fammi fare il citazionista, Pippo.
1: Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a metter via te.
0: E a 105 Summer vi stiamo chiedendo voi cos'è che non riuscite a mettere via, ma soprattutto non riuscite a buttare. 3, 4, 2, 41, 15, 105.
2: La cosa di cui non riesco a disfarmi è una camicia che comprai nel 90, una camicia bianca di Paul Smith, e la comprai prima di andare a militare, tra l'altro. Adesso ho 57 anni ed è ancora lì ed è perfetta.
0: È passato un po' di tempo, ma i vestiti, chiaro, è la cosa forse con la quale abbiamo più difficoltà a liberarci, però metti che si dimagrisce o si riprende peso, potrebbero tornare sempre buoni. Ciò che non può tornare buono sono gli infiniti cavi dei vari cellulari che possiamo aver avuto nella nostra vita. Il sottoscritto ne ha almeno una decina, di 10 modelli differenti. Eppure sono lì e non riesco a liberarmene, perché nella mia testa dico: ma se poi dopo cambio modello, nonostante ormai comunque la comunità europea abbia proprio imposto a tutti i produttori di cellulari di creare un unico solo caricabatterie, e infatti avevano attacchi totalmente differenti, sono lì. Forse perché magari nella nostra testa c'è un procedimento che sarebbe quello di portarci a prendere questi cavi, togliergli la plastica e ricavarne il rame. E qui ritorna buono il mio fenicottero, il rame da 18 anni, fisso lì in casa che mi guarda, perché tutte le volte dico: basta, adesso mi documento e capisco come fonderlo e mi faccio, che ne so, un braccialetto, un bel bicchiere in rame. Perché, parliamoci chiaro, i RAE, che poi sono i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, qualsiasi negozio di elettrodomestici o di articoli elettrici ve li ritirano gratuitamente, quindi non sarebbe neanche uno sbatti così infinito, però noi li teniamo lì. Voi di cosa non riuscite più a liberarvi? 342 41 15 105.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Questo è 105 Summer. In questa prima mezz'ora stiamo parlando di tutte quelle cose che magari poi mi servono, tutte quelle cose delle quali non riusciamo a liberarci e che rimangono lì per anni inutilizzate, magari veramente non servono più a nulla, ma non per la pigrizia, ma perché non si sa mai, le contiamo a tenere lì. E vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 qual è quella vostra cosa della quale non riuscite assolutamente a liberarvene.
2: Ciao, buonasera, io sono Adriana da Milano. Non riesco a liberarmi della mia collezione di pupazzetti della Walt Disney e dei profumini. È più forte di me. Saranno 40 anni, ne ho 70, ma non me li devono toccare né figli, né nipoti, né pronipoti. Sono solo miei.
1: Allora Adriana, capisco molto bene, però tutti quegli oggetti che ci riportano all'infanzia, ci mancherebbe altro, perché se smuovono in noi dei sentimenti o dei ricordi è anche forse giusto tenerli. Io sto parlando proprio di tutte quelle cose, i cavi e le scatole, mi verrebbe da classificarle in due categorie: i cavi dei cellulari che abbiamo cambiato, le scatole, i vari apparecchi elettronici che non utilizziamo più, o che ne so, biciclette vecchie, che non è che è stata la prima bicicletta sulla quale sono salito, quella di mezzo, siamo cresciuti, quella che non utilizzerebbe nessuno neanche a dargli dei soldi, che comunque continua a rimanere lì perché ma sai, magari mi arriva, mio figlio smette di crescere, rimane 1,50 m, allora gli diamo quella bicicletta lì. 342 41 15 105.
3: Io non riesco più a liberarmi del gatto Silvestro di 1,20 m che mi regalò mio nonno quando avevo 2 anni.
1: Allora, quando si parla di nonni e si parla di oggetti che ci legano loro, come poterti dire liberatene? Tienilo e conservalo nel cuore, insieme ad esempio, una cosa, quando si parla di nonni diventa la mia primissima associazione a tutti quei rimedi che avevano in particolar modo i nonni. Ad esempio, nonna, c'ho mal di gola. Dai, un cucchiaio di grappa e disinfetti tutto. Stiamo parlando assolutamente di consigli che nessun manuale scientifico prescriverebbe. Però, vuoi un po' per l'effetto placebo o per l'amore messo nel darti quel consiglio, la gola faceva un po' più male, si stava un po' meglio. Come ad esempio, io mi ricordo mia nonna che mi diceva: prima di andare a letto, fatti dei complimenti che dormirai molto meglio e domani sarà un giorno migliore. Questo per chiedervi cosa, cari ascoltatori? Voi vi ricordate i rimedi dei vostri nonni? Quali erano? 342 41 15 105.

0: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
20: A settembre
19: siamo streghe.
20: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
20: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Wisted, questo è 105 Summers. Nella prima mezz'ora vi abbiamo chiesto quali sono gli oggetti dei quali non riuscite a liberarvi. È arrivato un messaggio da un ascoltatore che diceva: il pupazzo di gatto Silvestro regalato da mio nonno. Da lì l'associazione è stata immediata su tutti i rimedi che i nonni ci davano per farci passare la tosse, il mal di pancia, il mal di gola. Rimedi che non hanno proprio una valenza scientifica, ma che per magia, per effetto placebo, ci facevano stare meglio. Al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto: voi vi ricordate i rimedi dei vostri nonni? Quando noi vi diciamo di mandare messaggi audio entro i 20 secondi, 20 secondi per potervi trasmettere. Ma se superate i 20 secondi e dite delle cose molto interessanti, noi abbiamo una redazione straordinaria che vi chiama e vi coinvolge, come è il caso di Michele da Viterbo. Pronto, Michele?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Michele, tu ci hai mandato un bellissimo messaggio dicendoci che più che un rimedio di un nonno, i rimedi che ti ha dato tua mamma si riferiscono tutti alla natura, come la patata sbucciata. Me ne vuoi raccontare quattro velocemente, Michele, di questi rimedi?
1: Quattro velocemente. Allora, la patata, per esempio, la patata, senza la buccia ovviamente, è un ottimo emolliente per le bruciature. Ha proprio delle proprietà che quando uno si brucia, invece di prendere il foil, allora può usare tranquillamente una patata. Poi ovviamente non deve, la natura non deve sostituire la medicina moderna, perché è importante.
0: Assolutamente.
1: Però anche questo, in caso di urgenza, insomma, può essere
0: utile.
1: Facciamo
0: tutti i disclaimer del caso, Michele, perché andiamo subito al secondo rimedio, vai.
1: Secondo rimedio, per esempio, la buccia dell'aglio. Perfetto per bloccare il sangue delle ferite. Quando qualcuno si taglia in cucina, per esempio, mia mamma tuttora lo usa. Prende la buccia di uno spicchietto d'aglio, la mette sul taglietto e il sangue si ferma.
0: Perfetto, proprio, terzo rimedio, Michele.
1: Terzo rimedio, l'olio con l'acqua, l'olio lavo. Praticamente quando c'hai la pelle troppo secca, per esempio le labbra, io mi rompevo sempre le labbra da piccolo perché si seccavano, l'olio con un pochino di acqua lo intingi il ditino, bagni le labbra e in neanche mezz'ora sei nuovo.
0: Michele, io ti ringrazio, ci fermiamo a tre rimedi perché magari ti chiameremo anche prossimamente per chiedertene altri. Grazie di cuore, grazie per la tua testimonianza. Buona serata, Michele. Questo è 105 Summer. Siamo una famiglia, ragazzi. Non vi posso dire nient'altro. 342 41 15 105. Si segue il flusso. Si segue il flusso che adesso ci porta da Barry Kent Swim, Dance Dance Dance.

0: Olivia Dean, Baby Steps, questo è 105 Summer, si parla dei rimedi dei nonni, magari l'effetto è solo placebo, ma se funziona anche solo per un po', chi siamo noi per dubitarne? Lì nell'infotraffico.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda per un incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Un altro incidente causa incolonnamenti sulla A4 tra la Tisana e l'allaccio con la A28 verso Torino. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo traffico rallentato allo svincolo di Lago Negro Nord Maratea in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
12: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
16: La spesa intelligente!
1: 105!
17: 105!
1: 105! Che storia!
18: Radio 105, che storia! 105.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: A Radio 105 sono le 19, linea al TGCOM.
2: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto. I parenti, era proprio nella zona colpita. 389 i morti e 1400 i dispersi finora confermati. Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai. Così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. In una scuola nel Brandeburgo a sud-est di Berlino, due persone sono state uccise da un 19enne. Le vittime sarebbero una ragazza di 18 anni, ex fidanzata del presunto killer, e un 30enne che tentava di fermarlo. Il responsabile è stato arrestato, ancora ignoto il movente. Il nord dell'Algeria in fiamme, oltre 193 gli incendi attivi nelle ultime 48 ore. Le alte temperature e le forti raffiche di scirocco peggiorano la situazione. Già 69 i morti e centinaia i feriti, proclamati tre giorni di lutto nazionale. Nel catanese proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizze, ritrovata in casa dopo un intervento dei vigili del fuoco. Indagato il fidanzato della 33enne, l'accusa è di omicidio. Sin da subito la famiglia ha sostenuto l'improbabilità di un suicidio della donna. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Oh my soul, buonasera a tutti. È iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Summer. Sono Nicola Torielli, come state? Come sta Pippo Palmieri in regia?
1: Benissimo.
0: Tra l'altro Pippo Palmieri che è riuscito a risolvere il cubo di Kubrick. E mi guarda, voi non potete vederlo perché non siamo in diretta televisiva. Ritornerà la diretta televisiva da settimana prossima, da lunedì 31 agosto.
1: Ma Nick,
0: dimmi.
1: Cubo di Rubik.
0: Di Rubik, beh, guarda, perdonami. Guarda, immaginati.
1: Sai che ci tengo.
0: No, no, ma hai perfettamente ragione. Ma tu hai visto, infatti, gli occhi sanguinare, le orecchie sanguinare nel momento che ho detto. Cos'è che ho detto? Cubo di
1: Kubrick.
0: Di Kubrick, no, di Rubik. Vi chiedo assolutamente scusa. Questo è 105 Summer, non è la carovana che tornerà da settimana prossima. Io sono Nicola Torielli, c'è Pippo Palmieri in regia. Claudia al centralino, pronta a selezionare il più veloce che più tardi quando giocheremo al Nick Pong. Preparatevi perché a sto giro facciamo dei rimbalzi semplici, però facciamo dei rimbalzi semplici. Ieri siamo stati un po' stronzetti, oggi facciamo dei rimbalzi semplici affinché anche i bambini possano vincere, perché io voglio che vincano i bambini. Sai che poi non so, si vede che devo espiare qualcosa. Si vede che devo espiare qualcosa, e quindi ogni volta che vince un bambino, non lo so, mi gaso di più. Invece il Nick Pong è aperto a chiunque, quindi ci mancherebbe altro. Giocate, giocate se non state guidando. Se guidate, accostate, perché non vogliamo, non vorremmo mai che succedesse qualcosa. 105 Summer, stare in redazione, Pippo Palmieri, Claudio Centralino, Nicola Torielli. Nella prima ora abbiamo parlato dei nonni con le loro ricette, i loro rimedi per farci stare bene. Tutto nasce dal fatto degli oggetti dei quali non riusciamo mai a liberarcene, quelli che diciamo ah ma non si sa mai, e da lì è partito un flusso infinito e continuo di non riesco a liberarmi di mia moglie e marito, i messaggi che hanno avuto la frequenza maggiore. Dopo tanti cavi, tanti vestiti, e poi siamo andati sul personale. Però quando si parla di oggetti personali che ci legano a una persona che magari non c'è più, quelli non vanno buttati, quelli vanno assolutamente tenuti. Cosa

0: Tiesto Won't Be Possible, questo è 105 Summer, vuol dire che sta arrivando, vuol dire che è giunto quel momento dove preparati a tenere il tuo smartphone in mano, preparati a digitare il 342 41 15 105 dopo che hai contato i rimbalzi. Sì, sto parlando del Nick Pong, sigla!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Pippo Palmieri insieme a Niccolò Torielli sono lieti di presentarvi il Nick Pong. Il gioco consiste nell'indovinare quanti rimbalzi fa la pallina. Ci tengo a sottolineare, campionata in 10 secondi. No, perché alcuni mi scrivono: oh, ma come fai a contare veramente preciso? È un campione. Abbiamo preso il campione di una pallina e diciamo: fanne 6, fanne 5, fanne 10. Ovviamente nessuno dei numeri che vi ho appena dato sarà quello di oggi, però 10 secondi devi indovinare quanti rimbalzi fa la pallina.

quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. In palio c'è un kit con i gadget della nostra radio.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: My Body Isn't Ready, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso direttamente dalla playlist di Radio 105. State sentendo il motivetto in sottofondo, è quello del Nick Pong. Abbiamo giocato al Nick Pong e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. Io mi auspicavo la vincita di un bambino. Mi auspicavo la vincita di un bambino.
1: 22 rimbalzi, Cristian da Cagliari, 11 anni.
0: Che è stato velocissimo, ma ahimè ha risposto in maniera scorretta. Quindi Cristian, non demordere, noi ci siamo anche domani, dopodomani, fino a domenica. Poi da domenica prossima il Nick Pong ritorna al pomeriggio all'interno di 105 Super Weekend, tutte le domeniche dalle 16 alle 18. Ma viviamo il qui e ora. Tra tutti i messaggi che ci sono arrivati, il più veloce sembra essere stato quello di Milena in provincia di Pisa. Milena!
2: Ciao!
0: Ciao Milena, come stai? Ciao. Come stai Milena?
2: Tutto bene, grazie.
0: Milena, tutto cosa bene, fai grazie. Di bello nella vita?
2: Allora, lavoro per un'azienda di telecomunicazioni, sono un ingegnere e niente, abito a Pisa appunto e sono qua con la mia famiglia. Ti volevo dire che in realtà c'è anche un bambino che ha vinto.
0: Vai, che bello!
2: Con mio figlio.
0: Quanti anni ha tuo figlio, Milena?
2: Ha 3 anni.
0: Me lo vuoi passare o 3 anni o 7?
2: Sì, 6.
0: Come si chiama?
2: Alessio, guarda, te lo passo perché ti sta ascoltando.
0: Passamelo un so. Ciao Alessio, come stai? Tutto bene?
3: Sì, sappi che questa è la prima vincita.
0: Mi fa piacere.
2: È molto contento.
0: Mi fa piacere che questa, Alessio, sia la tua prima vincita, perché adesso vediamo se la mamma darà il numero corretto, perché se la mamma dà il numero corretto, Alessio, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. È tutto chiaro? Quindi, Milena, concentrati. Fallo per Alessio. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
2: 18.
0: Risposta esatta! Milena, vinci un kit con i gadget di Radio 105 da condividere con tuo figlio Alessio. E prima di salutarti, a casa hai delle cose dalle quali non riesci a liberartene, che ne so, cavi, caricatori della batteria, jeans che ormai non vanno più bene?
2: Io vestiti che non mi vanno e che dico sempre che quando mi dimagrirò me li metterò e poi non succede mai.
0: Anch'io Milena, uguale anch'io, ho una serie di pantaloni, giacche, abiti che sono lì che mi guardano, ma che continueranno a farlo per molto molto tempo, a meno che io non decida di regalarli a qualcuno. Invece, ritornando sul discorso dei segreti delle nonne per farsi passare il mal di gola, mal di testa, te ne ricordi qualcuno in particolare?
2: Ma io sì, il classico latte e miele alla sera, con anche un po' di limone, quelle cose lì un po' per il mal di gola, per fare un po', no, anche per il catarro, quelle cose lì, insomma, più o meno quello.
0: Perfetto, Milena, grazie di cuore per aver chiacchierato con
2: grazie
0: noi,
2: a te,
0: grazie per aver
2: a te.
0: Giocato il Nick Pong, hai vinto, salutami tanto tuo figlio Alessio, ciao Alessio!
2: Certo, grazie mille!
3: Ciao!
0: Ciao
3: grazie.
0: Milena!
2: Ciao!
0: Questo è 105 Summer, è una grande festa, una festaggi con gli amiciongi, tu chiami, passi figlio, parlo con figlio, facciamo Dudo Carlida, ma live just per uo, c'è Solar Skin.

Paradiso, agitare Coca-Cola, questo è 105 Summer, abbiamo giocato al Nick Pong in tanti, avevo indovinato anch'io. Sì, chiaro, però il gioco consiste nell'essere più veloce. Se sei più veloce, la nostra Claudia ti chiama e ti porta qua in diretta. Poi, se hai indovinato, complimenti, perché tanti sbagliano, però devi essere più veloce la prossima volta. A 105 Summer però ci poniamo anche delle domande riguardanti la società nella quale viviamo. Perché c'è un'etichetta invisibile che guida molte delle nostre conversazioni, che è quella del consenso sociale. Infatti, molte volte dire sì è spesso più facile, più educato e più comodo. Allora sì, va bene. Anche quando, diciamocelo chiaramente, vorremmo dire di no. Perché dire sì è un gesto che mantiene l'armonia e che ci preserva dal conflitto. Quindi, quanti sì pronunciamo controvoglia? Dei sì che vorremmo però dentro di noi che fossero dei no. Pensate che i giapponesi, che sono parecchio più avanti di noi, hanno coniato una parola per dire no in un modo un po' più dolce. Un no che sa meno di no, ma tu dall'altra parte capisci che è un no e quindi non insisti. La parola è ciotto. Ciotto. Ciotto sta a significare un po', un attimino, un pochino. Quindi, vi faccio un esempio. Siete in Giappone, sei con la tua ragazza, volete stare voi due, fare follie, fare pazzie, e arriva un giapponese che vi va e vi invita e ti chiede, che ne so, ti va di venire con me domani a vedere quel museo? Il giapponese, se tu lo conoscesti, risponderesti Ashita wo chotto, che vuol dire domani un po'. Che non serve completare la frase, perché il significato si affaccia da solo. Quindi anche noi in Italia potremmo iniziare a dire ciotto. Ciotto, che è come dire no, che non è proprio un no, ma d'altra parte se parli con uno che conosce il giapponese sa che vuol dire no e quindi non insiste. A 105 Summer, quando è stata l'ultima volta che avete detto sì controvoglia? Volevate dire no, ma avete detto sì per evitare discussioni, per non fare brutta figura, per non essere giudicati. 342 41 15 105. Noi intanto ci ascoltiamo Peggy Goo con Aira Star con la sua Woman.

Dal 28 agosto al 6 settembre Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105, con Dario Micolani, gli show musicali di Baby K, Eddie Brooke, LDIH7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Fiera mondiale del peperoncino, vi aspettiamo, non mancate. 105 Summer.

0: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Live from the Magic City, 105 Miami.
18: Con Radio 105, vola a Miami.
19: Why don't you dance?
20: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
18: Party esclusivi,
20: tendenze,
18: moda e lifestyle.
20: 105 Miami.
18: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

Sono Nicola Torielli, regia c'è Pippo Palmieri. Com'è andata la giornata? E non è una di quelle solite domande perché abbiamo finito gli argomenti. Perché ogni tanto dovremmo pensare: ma oggi è stata una giornata perfetta? Ma soprattutto, come si potrebbe avere una giornata perfetta? Pippo, stringo tra le mani un documento importantissimo che potrebbe svoltare la vostra giornata, cari ascoltatori. Infatti è stato fatto uno studio che ha elaborato la struttura di una giornata perfetta, perché la felicità non è un concetto astratto, ma un traguardo concreto che si può raggiungere cambiando le abitudini di vita. Pippo, teniamo l'oro tra le mani. Quindi, cari ascoltatori, se volete provare ad avere una giornata perfetta, dovreste suddividere il tempo in questo modo. Dovreste dedicare 6 ore alla vostra famiglia, 6 ore, 2 ore da dedicare ai vostri amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande, per finire con 6 ore lavorative. E tu dici: ma non siamo a 24? Certo, perché ci sono quei quarti d'ora che vengono utilizzati per tragitto, per andare e tornare dal lavoro, poi per andare in bagno, e anche lì insomma ognuno ci mette il suo tempo, però insomma non è che si superano le mezz'ore, e arriviamo a 24. Importante, una cosa che fa veramente notare questo studio, la gestione del tempo su dispositivi elettronici, che risulta essere veramente molto molto importante, quindi non più di un'ora. Mentre invece il lavoro, se limitato a 6 ore, contribuisce positivamente al benessere quotidiano, perché mantiene una routine attiva senza diventare opprimente. Pippo, abbiamo dispensato l'oro! Abbiamo dispensato l'oro! Questa è la ricetta per la giornata perfetta. C'è Saif, parlare d'amore. Che bella!

0: Amore. Saif, parlare d'amore, questo è 105 Summer. Abbiamo dato il decalogo per il giorno perfetto e giustamente un ascoltatore ci fa ma un po' di sonno. Facciamo il calcolo tutti insieme. Allora, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande e 6 ore lavorative. E c'è il tempo per dormire, regà, e anche per ciulare. Questo, sì, no, scusami, sono 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 più 6, 19. Raga, ma si dorme 5 ore e sei come nuovo. A tra poco.
1: 105 Summer.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A13 è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, di conseguenza si registrano code per 2 km tra Bologna Interporto e Altedo. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato per una manifestazione tra Scalea e Cirella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Noi ci siamo, e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni.
14: 105.
15: 105.
14: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: Beautiful People, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! La figata di questa rubrichetta è che anche noi, che insomma non è che siamo da 50 anni qui a Radio 105, veniamo a conoscenza di brani che magari prima ignoravamo. Ad esempio, nel fuori onda, mentre stava andando Beautiful People, io e Pippo ci siamo guardati, ci siamo detti: ma cavolo, ma sai che io non ho ricordo di questa canzone fin quando non è partito il sample. E lì, ah ok, va bene, ah ok, scusate, sorry. Siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer.
1: Ma togli quei baffi che fai cagare, va là.
0: Allora, sì, allora lo so anch'io che non sto benissimo con i baffi. Ho detto che me li taglio tra una settimana. Questa settimana e la prossima voglio fare un po' zorro, me li voglio tenere, me li voglio un po' curare. Grazie del consiglio, non sei l'unico. Ti voglio far stare.
2: Infatti è arrivato un altro messaggio.
1: Ma togli quei baffi che fai cagare.
0: Allora, l'ho capito, me lo sta dicendo chiunque. Però mi danno quel senso di autorità che non ho. Mi dà quell'aria sexy che non ho. Un po' come quando avevo i capelli lunghi e mi sentivo un po' come Claudio Cecchetto, ma in verità assomigliavo a Valerio Scano. È quella cosa lì. Siamo giunti al termine. Grazie di cuore a Claudia al centralino, la nostra Sara in redazione che ci ha fornito tutte le notizie che abbiamo trattato oggi. Un infinite grazie a Pippo Palmieri.
2: Grazie Nick.
0: Ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi che giocate, ci ascoltate e interagite con noi. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: A Radio 105 sono le 20.

0: Eccoci qui, quando magari state tornando dal mare, quando state andando a casa a preparare la vostra serata, la vostra cena, arriviamo noi in questo caso di giovedì con la 105 Summer Compilation.
1: E allora buonasera Dario Micolani.
0: Addirittura buonasera, ma lo sai che insomma ad agosto c'è ancora luce.
1: Sì, però è un orario insolito.
0: Va bene, va bene.
1: Per
0: buon pomeriggio o buona serata.
1: Esatto, le 20 è un orario insolito, mi viene subito da pensare a Max Brigante.
0: Che ritornerà settembre.
1: Ehi Simo, ci sei?
0: Invece ci siamo noi, Dario Micolani e Edoardo Mecca, e tutti voi magari in giro per l'Italia e non solo ad ascoltare come sempre la musica di Radio 105. Qualche giorno fa insomma avevamo una playlist bella carica, oggi non si può dire comunque il contrario, continuiamo su quella tendenza lì.
1: Ma è sempre così con Radio 105, con le bombette.
0: Si parte in questa sequenza annunciandovi diciamo un trio un po' anche inaspettato, ormai da qualche settimana che insomma sono usciti allo scoperto. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.
1: Esatto, che è diventata veramente una delle grandi hit di quest'estate.
0: Grande immagine è Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo sulla moto d'acqua.
1: Eh beh, certo, avremo anche Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Ma adesso, subito, Is It Love di Tyler.

0: Ecco, l'abbiamo ufficialmente rovinata. No, vi accompagniamo noi per un'oretta qui su Radio 105 con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la Questiera Amalfitana che abbiamo appena ascoltato qua in questa 105 Summer Compilation.
1: Sai che anche i ragazzini impazziscono per questa canzone?
0: Sì, beh, anche qua, insomma, i social fanno anche il loro lavoro.
1: Certo,
0: poi davvero
1: è giusto che sia.
0: È un trio che si amalgama bene
1: molto.
0: Non te lo aspetti, ma effettivamente poi tutti diversi, tutti con la loro esperienza e la loro immagine molto forte, si vanno a unire e creano sicuramente qualcosa di esplosivo. Sei mai stato in Costiera Amalfitana?
1: Purtroppo no.
0: Te lo consiglio.
1: Eh sì, sono stato a Salerno, sono stato a Napoli, sono
0: 4-5 giorni in Costiera Amalfitana.
1: È meraviglioso. Sono stato a Sorrento, però non sono mai stato lì.
0: Te la devi fare tutta, come si dice. Come si dice con la Puglia che sta lunga, anche la Costiera Amalfitana.
1: È vero.
0: Adesso andiamo con Sienna Spyro, Material Lover.

0: Un grande orgoglio italiano, sai che mi piace sempre ribadirlo, specificarlo, un po' perché insomma ci siamo anche conosciuti nelle prime serate milanesi con uno dei Medusa, ma ovviamente sto parlando adesso del progetto in generale che va in giro per il mondo e che abbiamo appena ritrovato qua su 105 con Don't Wanna Go Home.
1: E quando ascolti Medusa pensi subito al mare, beh è normale, proprio automatico.
0: A voi che siete al mare, ma a voi che siete insomma in giro per l'Italia e non solo, con Radio 105 accesa, e noi torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.

0: 9. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mammazzita.
10: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
11: Te gusta, mammazzita.
12: I beat più ballati.
10: I pop,
12: R&B,
10: dance,
12: reggaeton,
10: Mumbaton.
11: Este es el Mammazzita Radio Show.
13: Como va Bonnie, va a ser el pop. Con reggaeton y dembow.
12: Mammazzita Radio Show.
10: 105 Mammazzita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105. Pop,
14: Radio 105 Summer Compilation.
15: Summer Compilation.
16: Buon giovedì sera, buon 27 agosto 2026, ancora da parte nostra, siamo Dario Micolani, Edoardo Mecca e c'è tanta musica che abbiamo lì in playlist nella nostra 105 Summer Compilation.
17: Abbiamo bella calda subito, un'altra sequenza e quindi non vogliamo farvi aspettare.
16: Si ballerà con sì. Camila Cabello, Don't Go Yet.
17: Wow. Ma subito uno dei miei gruppi preferiti di quest'anno, i Bausa con Lose Myself.

0: Facci sognare, visto che oggi nella 105 Summer Compilation vi accompagniamo a quest'ora, no? Nella serata, con qualche immagine anche di qualche tramonto via WhatsApp, no? Per esempio, io quando penso al tramonto, immagini estive del tramonto, alla mia Puglia, Gallipoli.
1: Bellissimo.
0: C'è un tramonto sul mare che è uno spettacolo.
1: Soprattutto un vino e un pesce incredibile. No, perché al tramonto poi fa un altro effetto.
0: Vero, dice il mix, è la combo.
1: Eh certo,
0: che la fa
1: il,
0: da
1: vino, il vino al tramonto, ragazzi, è una cosa incredibile.
0: Sai cosa ti metto nella nostra combo musicale?
1: Che cosa?
0: Maroon 5, ma subito Baby K.

0: pronti con una nuova sequenza nella nostra 105 Summer Compilation. Tanta musica da suonarvi. Stavo leggendo che Olivia Dean, che è pronta a cantare tra poco,
1: grande,
0: ha iniziato la carriera come corista dei Rudimental.
1: Grandissima Olivia Dean, una delle artiste dell'anno, è stata anche pluripremiata.
0: La ritroveremo con Man I Need,
1: un grande successo di questa stagione. Ma adesso, visto che ci avviciniamo anche un po' alla sera, chiediamo a Noemi: tu cosa fai stasera?
0: Tu cosa fai questa sera? Vabbè, facciamo cantare lei, che è meglio, vai.

0: tutta questa oretta di musica all'interno della 105 Summer Compilation. Fino alle 21 vi accompagniamo in questo giovedì sera.
1: E Malcolm Todd ci accompagna a quello che sarà un po' il gran finale di questa nostra ora. E allora sapete cosa vi diciamo? Noi torniamo tra pochissimo.
0: Bravo, state qua. Summer Compilation.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
0: Allora, intanto vogliamo dirvi grazie, perché quando vi abbiamo detto dai, mandateci un po' di foto, fateci rosicare con un po' di tramonti in giro per l'Italia, siete arrivati in tanti, eh. E molti, devo dire, che apprezzano anche, perché ci sono stati almeno una volta, Gallipoli, tramonto sul mare.
2: Beh, impossibile non apprezzare il Salento, però io devo ringraziare Alessandra che ci ha mandato un tramonto incredibile da New York. Beh, bel viaggio ti sei fatta, complimenti.
0: Anche se dobbiamo capire il fuso, insomma, qua, non so se è di qualche giorno fa o è live,
2: non lo so.
0: Vabbè, comunque abbiamo tanta musica. Lo sapete che se non riusciamo a leggervi tutti è semplicemente perché siamo concentrati su quello che dobbiamo suonarvi. Quindi alzate il volume, perché se prima abbiamo parlato di collaborazioni, qua siamo proprio in Italia con due grandi artisti, Emma e Fabri Fibra. Cosa cantano?
2: Antidroga.
1: Sì.

0: Lo possiamo dire?
1: Sì, abbiamo concluso in bellezza con Lady Gaga.
0: È stato bello sì, accompagnarvi in questa oretta di musica nella 105 Summer Compilation. E probabilmente ritorneremo anche domani, caro Edoardo Mecca.
1: Benissimo, non vedo l'ora.
0: Quindi andiamo anche un po' a sentire il profumo di weekend dell'ultimo weekend quasi di agosto a cavallo su settembre.
1: Io sto sentendo anche il profumo di pasta asciutta, quindi direi di salutare.
0: Quasi buona cena a tutti, possiamo dirlo.
1: Possiamo dirlo.
0: Anche se sai che al sud, visto che l'abbiamo citato prima, ora delle 21.30, 22, a volte non si mangia d'estate.
1: No,
0: per chi se la prende con comodo. Qua si fa l'ape a quest'ora.
1: Sì, è vero. Beh, io faccio tutto. Facciamo così.
0: Noi facciamo la combo ape e cena. Rimanete sempre su Radio 105 e noi ci sentiamo domani, sempre all'interno della 105 Summer Compilation. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Buona serata, ciao! Summer Compilation.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Ciao Babalu, che ore sono?
4: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Ci siamo, welcome people.
1: What's going on, world? What's going on? What's going on? All right, the marathon's still on.
0: Yes, absolutely.
1: Almost over.
0: No, non è ancora finita, dai. C'è molta gente ancora in vacanza, c'è molta gente che si sta divertendo. Mm-hmm. Tanti sono anche tornati al lavoro, many are back to work. So, è un po' in questo momento, questa settimana conclusiva, insomma.
1: Gradually fading back in.
0: Sì, esatto, lentamente uno si sta
1: trying to fight it.
0: Riaggiustando di nuovo nella routine. E invece chi invece si sta divertendo e non si deve rimettere a fare la routine e a ritornare a lavorare. Quindi vi teniamo comunque compagnia ovunque voi siate, ragazzi. We are here.
1: Yes, we are. And who is here?
0: Chi c'è qua? Allora, ci sono io, Vicky. Qua alla mia sinistra c'è Babalu Bad Boys.
1: Babalu!
0: Di fronte a noi c'è Superstar Girasmo in the mix.
1: Yep.
0: E abbiamo Thomas in the family.
1: Assolutamente.
0: Allora, come sempre, abbiamo tanta voglia di raccontarvi cosa succede da queste parti, come la vedono da queste parti. E per esempio,
1: this is gonna be a funny one. I like the first one.
0: Ti piace la prima? Pulire casa prima che la persona che fa le pulizie arrivi? Punto di domanda.
1: It depends on how much shame or how much you get embarrassed.
0: Ecco anche.
1: If you're one of those that really embarrassed, we'll talk more about it.
0: Dice adesso poi ve la raccontiamo, però se siete imbarazzati di come lasciate casa, forse è il caso anche di pulirla prima che arrivi la signora delle pulizie, ma poi ve la raccontiamo.
1: Right.
0: Senti, invece, dici sempre chi sei al telefono quando chiami un locale? Ti presenti ogni volta?
1: It sounds like it makes logical sense, but there's more to it.
0: Sì, sembra logico, ma c'è di più. E poi, chi è la vita sociale migliore? Tu o il tuo cane?
1: Oh, mio cane.
0: Il tuo cane?
1: For sure, mio
0: Anche
1: cane.
0: Questa è un'altra bella domanda.
1: We're gonna answer that question.
0: Tante altre curiosità.
1: All right, and we got a lot of music on the way, and Thomas is gonna give you a little sample.

0: Silver Lines featuring Emily Warren. I love it.
1: And what about cleaning houses?
0: Anche quello bisogna farlo, ragazzi. Bisogna pulire casa, giustamente, perché non puoi vivere nello sporco.
1: There's a term called pre-cleaning.
0: Però c'è anche un termine
1: in inglese.
0: Esatto, che in inglese si chiama la prepulizia. Pulire casa prima che la persona che fa le pulizie arrivi è sorprendentemente popolare tra gli americani.
1: Mira.
0: E se lo fai per la persona che fa le pulizie sembra quasi che ti debbano pagare loro. Però no, anche detto. Quindi un nuovo sondaggio comunque ha scoperto che pulire casa per la persona che fa le pulizie è ormai, almeno qua negli USA, normale. Ecco. Non è chiaro se è perché sono esigenti o forse chi pulisce è meno dettagliista, la spiegazione non è chiara, ma hanno chiesto a 4.000 americani e in genere la maggior parte la riordina prima, contro un quarto che ha risposto no, ed è per questo che paghi le persone che vengono a pulire casa. Because you see, you have a mess in your house.
1: Would you do that?
0: No, io non pulisco prima. No,
1: you would do that?
0: No, io non pulisco, io pulisco dopo.
1: After.
0: Se per caso non è perfetta, come dico io, faccio i miei ritocchini, ma prima no, perché lascio la casa abbastanza ordinata.
1: For me dipende, perché the more I pay the house cleaner, the less I clean up for him.
0: E beh, certo, più paghi la persona che fa le pulizie, meno
1: the less I pay him. If I get a good deal, yeah, I'll help out a little, make it a little easier for him. But if I'm paying him a lot of money, you wear that todo regalo.
0: He
1: earned that money.
0: Ropa
1: por el piso tirado.
0: Se pago un botto di soldi, voglio che la persona che arrivi faccia tutto alla perfezione e deve essere tutto riordinato alla perfezione.
1: Earn that money.
0: E devi guadagnartene quei soldi. Se invece trovo un accordo che non devo pagare un botto, allora mi metto ad aiutare.
1: También fisicamente, sì. È una, tu sai, una viejita che viene a limpiar. Io voglio aiutare con le cose che pesa.
0: Certo.
1: No, depende.
0: Dipende, perché dice che anche la persona che magari viene a pulire, una signora di una certa età, magari aiuto un attimino. Certo è che comunque, come dicono tante mie amiche, a Miami devi chiudere non un occhio, non due occhi, devi chiudere quattro occhi quando vengono a pulire casa, perché i dettagli li devi sempre riorganizzare.

0: dance, dance. Barry can't swim.
1: Ma Barry non può nuotare. Può ballare, ma non può nuotare.
0: Barry better not live on a peninsula.
1: Meglio che non vivi su una penisola o su un'isola, Barry.
0: Better learn.
1: He can swim. Esatto.
0: Better learn.
1: Senti, allora, prima parlavamo del fatto che gli americani, la maggior parte degli americani, sì, prepuliscono la casa quando arrivano le persone che vengono a fare le pulizie. Il sondaggio chiedeva anche informazioni sui tagli di capelli, come tu hai detto prima. Haircut, haircut.
0: Yeah, I remember those days.
1: Tu ti ricordi quei
0: Such
1: giorni?
0: Such good memories.
1: Ti ricordi quei giorni? Quando avevi i capelli. Che giorni meravigliosi.
0: Yeah. But go ahead.
1: C'hai una bella noce di cocco in testa adesso. Ok. Allora, sì, il sondaggio chiedeva anche informazioni sui vari tagli di capelli. Di solito ti lavi i capelli prima di andare dal parrucchiere per il taglio? Allora, il 60% ha risposto di sì, anche se potrebbe essere il tuo parrucchiere a lavarli per te, praticamente. Mentre l'ultima domanda è stata, diciamo, quasi un sì universale, e il 95%, diciamo, il 95% degli americani afferma di lavarsi i denti anche prima di andare dal dentista.
0: Bueno, io non so.
1: Lo faccio.
0: Io non so esattamente. This what I'm about to say is speculation. I don't know. But I think it's different for a guy than a girl. Because for a guy, they usually sometimes they wash, but a lot of times they just sit down and just start cutting, or it's like water, wet it and cut.
1: Sì.
0: But for a woman, they a lot of times they go in and they get the shampoo and they get the treatment.
1: Sì.
0: So they, I don't know. If I was a woman, I wouldn't. Sì, if I was gonna get already washed, why wash it at home?
1: Esatto.
0: For a guy, I think they should wash.
1: È diverso,
0: Because they're not gonna get it.
1: Dice forse per le donne, ragazzi, magari no, perché vanno lì, si fanno il bagno nei capelli, fanno il taglio, ma le ragazze, magari, insomma, sai, vai dal parrucchiere, vuoi magari il trattamento, fai lo shampoo speciale, il balsamo speciale e la maschera per i capelli e tutto quello che vuoi, quindi è quasi, forse, come dici giustamente tu, inutile, proprio inutile andare a lavarsi i capelli. Io usualmente non lavo, I don't wash my hair.
0: Yeah, I mean,
1: quindi,
0: I agree with that.
1: Esatto,
0: for a woman.
1: Esatto, per una donna.
0: Or a man with long hair.
1: Sì, anche.
0: Maybe you're gonna go in and you need to get it washed.
1: Sì, anche chi ha i capelli lunghi dovrebbero esattamente farseli lavare dal parrucchiere. Sennò cosa vai a fare dal parrucchiere? Yeah. Cioè, vai a fare una chiacchierata per un caffè. Non ho
0: Shout
1: capito.
0: Out Fabio.
1: Modello di una volta, esatto. Esatto, che aveva i capelli lunghi.
0: The thing.
1: Esatto.
0: Quelli che
1: sono, ma veramente ci sono certi ragazzi che hanno dei capelli così lunghi che fanno invidia a una donna. Perché io ho capelli ricci e vedo certi ragazzi, ovviamente modelli, che hanno questi capelli lunghi,
0: right.
1: E io non li posso, I can have it, so mi fanno veramente invidia. Comunque, buon per loro.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: adesso portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: James, que rico fuera.
1: Todo muy rico, todo muy caliente, con il ritmo latino. Allora, c'è, insomma, se ne sta parlando molto, si sta facendo un grande discutere da queste parti, perché c'è questo video in cui una donna dice di presentarsi diciamo al telefono quando chiama un locale, come per esempio un ristorante, per prenotare. E le sue amiche dicono che, guarda cara, nessuno lo fa. Nadine lo ha, però.
0: Sì, sicuro.
1: In effetti. La domanda: quando chiami un negozio per chiedere fino a che ora sono aperti o se hanno qualcosa in magazzino, ti presenti?
0: Ok, sì.
1: Ciao, mi chiamo Jamie Smith e mi chiedevo fino a che ora siete aperti stasera. Avete carta igienica in magazzino?
0: Bueno.
1: Cioè, vabbè, comunque.
0: Maybe hai un punto ahí.
1: C'è un punto lui. Quindi, sta tipa sta diventando praticamente virale per presentarsi sempre al telefono quando chiama un locale per prenotare. E ha detto che è solo buona educazione.

0: Sì, è bueno.
1: Le sue amiche non lo fanno. Si limitano a dire ciao o qualcosa del genere e vanno dritte al punto. Però un'operatrice di un call center ha detto di in qualche modo adorare quando le persone si presentano in modo diretto. Un'altra persona che lavora come receptionist da 10 anni ha detto di prendere in giro chi lo fa, perché dice perché dovrebbe importarmi, dimmi solo cosa hai bisogno. Quindi sono un po' a pareri discordi, un po' confusi.
0: Bueno, che stanno dicendo che in vez de decirlo dos veces, sì, decirlo una vez, perché se tu empiezas con hello, me llamo Rey Babalu, yo sí quiero una mesa para 4 personas. Oh, sí, ¿a qué hora? A las 6:30. Sí. 4 personas.
1: Exacto.
0: ¿Tu nombre es?
1: Exacto.
0: Rey Babalu. Tú le dices una vez en vez de 2 veces, porque nunca lo anota de principio.
1: Exacto.
0: Y a veces no recuerda.
1: Babalu dice, yo se chiamo per prenotare al ristorante, dico ciao, bisogno di un tavolo per 4 alla tal ora. E poi loro ti chiedono a che ora, e cioè, scusami, il tuo nome. E a quel punto lì gli dici come ti chiami, perché se glielo dici all'inizio se lo sono già dimenticati e te lo richiedono, quindi, oppure per confermare lo rivogliono. Però in effetti a me sembra personalmente un po' una regola un po' antica, cioè un modo di fare un po' antico. Tu vai lì, ciao, al limite, ciao, come stai? Ma volevo sapere se hai un tavolo libero. Non è che mi presento, mi chiamo, sono nata a 8 anni,
0: meno
1: e sono del segno del Sagittario.
0: Meno eso, sempre dice tuo nome, sempre introduce yourself.
1: Sì, però Babalu dice introdursi anche, esatto, però dipende insomma da quello che uno vuole fare, anche se secondo me forse è un po' esagerato, però è comunque buona educazione.
0: Yeah, esatto. Sì, sì.
1: Aquí estamos con un mashup latino estilo, che te parece?
0: Sì.

0: Exactly. Allora, parlavamo prima di questa signora, questa donna che si presenta sempre quando chiama per fare delle prenotazioni al ristorante, si presenta, dice nome e cognome, okay. E si è scatenato insomma un dibattito un po' online, anche perché le sue amiche la prendono in giro, perché dicono ma perché lo fai, non è necessario.
1: Corretto.
0: E questo dibattito vede che alcuni che
1: tecnologia cambia tutto.
0: Anche quello è vero, anche quello è vero.
1: Perché antes tu non sapevi chi ti stava chiamando.
0: È vero.
1: Ora sì, negozio personal, tu puoi vedere in tuo telefono chi ti sta chiamando. So.
0: Sì, dice adesso la tecnologia ha portato ad altri livelli, perché possono vedere chi chiama, nome e cognome, quindi già sanno chi sei in qualche
1: modo.
0: E online alcuni che dicevano di presentarsi sempre, altri che non lo fanno mai, a meno che non venisse chiesto loro espressamente, insomma, loro espressamente, e quindi allora sì, si presentavano col loro nome, quindi sorge un po' la domanda, ti presenti se sei dall'altra parte e ci fosse solo intelligenza artificiale, ti presenteresti lo stesso?
1: Hello AI.
0: Esatto.
1: My name is Ray Babalu.
0: Esatto. Lo faresti anche con l'intelligenza artificiale?
1: Preparate, questa nel futuro. No, nel futuro.
0: No,
1: ora.
0: Adesso è già così.
1: Ora.
0: Adesso c'hai già l'intelligenza artificiale che ti risponde, ti dice, ti mette in attesa, ti fa tutte le domande. E tu dici, voglio un umano.
1: Boy, tu sai. 105 Miami.

0: Stand by.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
6: Welcome to the Magic City.

0: right now.
1: Yes, right now. Time, Tyga, right now. Chris Lake, 18 con Party Time. Party Time!
2: When? Right now.
1: Right now. Yes. Yeah. Esatto. In questo momento it's Party Time.
2: All right, who's more popular?
1: Ecco.
2: You?
1: Sì.
2: Or your dog?
1: Chi è più popolare? Chi ha vita migliore sociale? Tu o il tuo cane?
2: My dog.
1: Il tuo cane. Definitely. Vabbè, non avevamo dubbi. Chi diresti che ha la vita sociale migliore? Perché... diciamo una pensione proprio per cani ha intervistato 2000 americani proprietari di Pelosetto e a quasi due terzi hanno affermato che il loro cane ha una vita sociale più attiva della loro. E ci sono anche dei risultati, tipo il proprio cane trascorre più tempo con i suoi amici di loro, dei proprietari praticamente. Per amici si intendono altri cani che potrebbero incontrare durante le passeggiate o al parco.
2: Yeah, I agree, I agree. Sociale, stiamo parlando della vita sociale.
1: Sociale, vera, aha. Il proprio cane ha un gruppo di amici, hanno detto. Il proprio cane ha un migliore amico, hanno detto.
2: Sì.
1: Questo può succedere, che hanno un cagnolino che incontrano spesso, che magari gli piace e ci giocano molto volentieri. E la maggior parte concorda sul fatto che sia importante per i cani avere una vita sociale attiva. I motivi principali: li rende più felici, si sentono meno soli, sono più amorevoli e la vita sociale li rende più sicuri di sé.
2: Sì, tieni il cerebro, sono un animale che le vota cosa sociale, sì. Por eso yo recomiendo, si tú tienes una sola cane,
1: sí,
2: y los dos personas trabajan mucho,
1: sí,
2: coge otra.
1: Un secondo, e quello lo dicono in molti. Quello
2: perché tiene alguien ahí.
1: Quello lo dicono sia per i cani che per i gatti. Lo dicono, quello è vero. Se hai una vita, diciamo, lavorativa molto impegnativa, a quel punto è un cagnolino. È bene prendere un secondo compagno. Dicono perché in due si fanno compagnia, sia cani che gatti. Solo, esatto. Comunque la coppia di animali.
2: Bueno, lo gatto sono differenti. Lo gatto non importa, amico.
1: No,
2: però è solita.
1: Anche i gatti.
2: Traimi comida, mi agua e dejami quieto.
1: No, i gatti non è vero che stanno bene da soli. Io
2: i
1: gatti.
2: Non mi importa.
1: No, guarda che fanno comunella tra di loro.
2: Non mi molesta. Ora molestami. Ora non molesta, dejami quieto. Ora sì.
1: I gatti adesso poi fammi rifusa, sono qua. Lasciami stare. No, non è vero. I gatti hanno una loro personalità, non è così come pensi. Siamo noi quelli antisociali. Il cane ha una vita sociale, noi abbiamo i social.

0: ¿Quieres?
1: Ronnie Coco.
0: Ya tú sabes. Hugo, Flagon Drums, Barbara Dossa, Ron y Coco.
1: Bueno, bueno, bueno. Magari un po' fresco, rinfrescante, very nice. Come o un dopo cena o come aperitivo, dipende come lo preferite. Insomma, se ti piace il Ron? Do you like it?
0: I like it.
1: E il Coco?
0: Sì.
1: Allora con
0: bueno, solamente con il Ron.
1: Ah, solo
0: solita con... Coco? No, me gusta.
1: Ah, figurati, un po' picchi, eh.
0: Hai che te ne un poco.
1: Un po' delicato, eh.
0: Un poco allora, sazon.
1: Cosa? Il cocco solo, l'acqua di cocco non ti piace. Vabbè, le robe sane fanno sempre schifo.
0: Se io sto in deserted island, no choice, sì, io lo tomo, però.
1: Sì, certo.
0: Meno eso, no.
1: Ok, dice, se sono in un uso la sperduta che non ho altro da bere, lo bevo, ma se no mettete giù un po' di rum che mi va bene. Perfetto. Bene, allora, parlando invece di imparare qualcosa, cosa sta per arrivare?
0: Lo sapevate che...

0: Stand by.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Ippodromo SNAI, San Siro, ASAP Rocky, Dumb Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. The hottest sound of the Magic City.

0: Jazzy.
1: Jazzy,
0: la mia gente, la nostra gente, siete voi dall'altra parte della radio e adesso
1: lo sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Oh, lo sapevate che, ragazzi?
1: This is very interesting.
0: Yeah. Allora, il record per il maggior numero di fiori venduti in un solo giorno qua negli USA fu il 17 agosto 1977.
1: Però perché?
0: Era il giorno dopo la morte di Elvis.
1: Wow! Mira! And since then till now,
0: sì,
1: hasn't broken that record.
0: Ancora non
1: Crazy.
0: È stato rotto quel record. E infatti è Elvis the Pelvis, the one and only.
2: Stay tuned, because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 22.

0: seconda ora direttamente da Miami.
1: Second hour right here with more music, more stuff.
0: Absolutely. E tra poco infatti è in arrivo anche la rap song, un po' di musica hip hop style che fa parte della cultura americana, ci sta più che bene. Vediamo un po' cosa ci ha preparato

0: Dab Zone.
1: Tony Dapp! Ragazzi, chi sono i più prolifici al mondo a dire parolacce?
2: Oh, we're gonna find out about who is that motherfucker!
1: Esatto!
2: It's the Rap Zone, baby, 105 Miami!

0: That's Busy Crook and Ty Dolla Sign. I like that. Good way to end off a rap zone right there. What?
1: Yep. Eccoci qua. Beh, bello questo mashup tutto hip hop. E parliamo di parolacce adesso.
0: Who says the most curse words, the most swear words?
1: Ecco, chi sono i più prolifici al mondo a dire parolacce? Allora,
0: I got an uncle that could probably
1: potrebbe
0: qualify in the top 10, at least top 5.
1: C'è uno zio che potrebbe entrare nella top
0: 10. That uncle's horrible.
1: Che è terribile tuo zietto. Vabbè, comunque c'è sempre lo zietto che sgancia fuori parolacce. Però i ricercatori in Australia hanno analizzato quasi 2 milioni di pagine web di 340.000 siti e oltre 1.7 miliardi di parole totali. E hanno scoperto che gli Stati Uniti sono in testa a tutte le altre nazioni per le parolacce online.
0: Somehow I believe that.
1: Ci credi, eh?
0: We're horrible over here.
1: E anche io ogni tanto vedo dei post
0: horrible,
1: un po' carichi. Circa una parola su 3.000 è una parolaccia e la statistica per i blog è ancora più alta. Circa una parola su 2.003 nei blog americani è una parolaccia. E hanno praticamente usato un criterio piuttosto ampio per definire cosa si intende per parolacce. Le 597 parolacce analizzate includevano praticamente tutte le parole con la F e cose più innocue come idiota o
0: whatever, they know.
1: E hanno suggerito che i risultati potrebbero essere diversi con il linguaggio parlato.
0: Oh really? So United States, huh?
1: Sì, in ogni caso, congratulazioni in America. Quando si tratta di tirar giù parolacce, sono davvero top.
0: That's some bullshit.
1: Exactly. Fuck it.

0: now it's the end of the month, so now everybody, everybody should be nice, abbronzata.
1: Soprattutto.
0: Everybody got that nice color going.
1: Soprattutto voi che siete andati, esatto, in località marine o anche in montagna, a quest'ora ormai siete belli cotti, abbronzati, una bella tintarella.
0: Even the north.
1: Sì.
0: All the Milano people with nice brown skin.
1: Sì, esatto. Anche a Milano sono tutti belli abbronzati.
0: With the lines.
1: Con la linea del costumino, esatto. Sono tutti tornati. Beh, tutti no. Yeah. Gran parte ancora in vacanza. Però,
0: looking
1: insomma.
0: Good.
1: Però, sicuramente al 27 di agosto l'abbronzatura sulla pelle ci sta.
0: Yeah, esatto. By September gone.
1: E poi sì, a settembre, buonanotte, abbronzatura. No. Ma siamo ancora in agosto, non ci pensare a settembre. Allora, dopo aver sentito alcune di queste statistiche, però potresti non avvolere lasciare la mancia al ristorante. Ve la raccontiamo tra un attimo.
0: Get ready.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. I'ma love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre. Fino al 17 settembre. 150 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre.

0: Tyler. Senti.
1: Hey.
0: Allora, attenzione ragazzi, perché dopo aver sentito alcune di queste statistiche potresti veramente non voler più lasciare la Mancia. No tips.
1: Oh, it's war. No tips.
0: Maybe after this that I'm going to say. Yeah.
1: Be careful.
0: Perché BuzzFeed ha recentemente intervistato migliaia di camerieri ed ex camerieri qua negli USA e ha posto alcune domande divertenti.
1: Really?
0: Tipo,
1: please keep going.
0: Esatto, hai mai mangiato cibo dal piatto di un cliente? Beh, diciamo che 32% ha risposto di sì.
1: No.
0: Sì.
1: Antes. De servirlo.
0: Prima, sì, ha pizzicato qualcosa fuori. Hai mai avuto una relazione con un cuoco? E un quarto ha risposto di sì.
1: Ok.
0: Vabbè, può capitare, però.
1: Bueno, se nero, they hook up with anybody.
0: Sì. Sì, vabbè, voglio dire. Ognuno è libero.
1: Whatever, keep going.
0: Sei mai arrivato al lavoro malato o con i postumi di una sbornia? La maggior parte lo ha fatto.
1: Oh, God.
0: Ok. Hai mai finto, ho chiesto sempre a questo pool di camerieri, hai mai finito la bevanda alcolica di un cliente?

0: niente. Qui per fortuna solo una piccola fetta ha risposto di sì. Perché sì, insomma, andare a fine di bere il bicchiere del cliente.
1: Yeah, you're right, the tips are going down.
0: È vero che la mancia sta scendendo.
1: Yeah, we're not done.
0: No, no, no, ce n'è ancora una. Hai mai reagito con un cliente maleducato? Metà dei camerieri ha dichiarato di avere reagito in qualche modo.
1: Yeah, but they won't say how.
0: Ma non vogliono dire
1: I
0: come.
1: I wonder why.
0: Esatto, esatto.
1: Let me tell you something. This is why whenever I go to eat, if there's a problem, I don't say nothing until after I eat.
0: Babalu
1: dice, never know what's gonna happen to that food.
0: Sì. Esatto. Consiglio, dice, forse se hai da dire qualcosa, non dirlo prima, cioè durante il pasto, prima.
1: No, be nice.
0: Sì, carino, sì, gentile con il cameriere e alla fine del pasto puoi fare puoi sfogarti, ma non prima, perché sennò ti sputano dentro.
1: One time I had to get you know, I had to get in with a waiter before the food. I got up and I left. I didn't eat.
0: Oh wow.
1: You get up and leave. Don't eat after. No. Get up and go.
0: Diciamo, ha avuto una discussione con un cameriere ancora prima di che gli portasse il cibo. A quel punto dice: io ho preso e me ne sono andato. Ma cosa i camerieri vorrebbero poter dire al cliente un po' maleducato? Ve la raccontiamo tra un attimo.

0: Dressler con 125. Esatto, multa, scatta la multa.
1: All right, let's keep talking about waiters.
0: Esatto, perché allora prima parlavamo di alcune cose che hanno fatto i camerieri qua negli USA nel portare i piatti al ristorante. E sì, camerieri e cameriere comunque hanno un sacco di grattacapi e non si lamentano però mai.
1: Right.
0: Ma se potessero farlo, ci sono 5 cose che molto probabilmente vorrebbero dire ai clienti. Tipo: questo non è un asilo nido, dite ai vostri stupidi figli di smetterla di correre in giro. Corrono in giro tutti i ristoranti. Dici,
1: the best clients in a restaurant are Asian.
0: Eh sì.
1: Because Asian kids, they don't move.
0: Dice,
1: super dis. I don't know how they do. I don't know what it is. Ma. Some in the water. Uh-huh. I don't know. But
0: gli asiatici.
1: Asian kids will sit and be so well behaved.
0: I bambini, diciamo,
1: I could be wrong.
0: Dell'Asia e comunque sono bambini molto calmi, molto tranquilli. Dice, non so cosa che bevono, l'acqua che bevono, però sono molto calmi e sono perfetti per essere come clienti. Piuttosto che vorrebbero dire: hai visto quel cartello che dice aspettare qui prima di essere seduti? Sì, è una domanda.
1: È una domanda.
0: Esatto. Aspettare qui, capito?
1: Wait. Now remember.
0: Che tavolo prendi? Questo tavolo. Signora, guardi che c'è scritto di aspettare là. Ah, scusi.
1: We're not saying what they. We're not giving you examples of what they say. This is what they wish.
0: Quello che vorrebbero.
1: They wish.
0: Sì,
1: they
0: quello che
1: say.
0: Vorrebbero. Quello che vorrebbero
1: FYI.
0: Dire.
1: Sì. They're thinking it.
0: Quello che pensano ma magari non dicono. E poi qualcuno che ha detto potrebbe dire: certo che la bistecca è poco cotta, l'hai ordinata al sangue. Idiota.
1: The idiota is the part
0: è la parte che rimane nel cervello. È inutile che ordini una diet coke, cicciotello, è troppo tardi ormai. Piuttosto che: se facessi spazio sul tavolo prima che mi ustioni di terzo grado con questa padella di fajitas,
1: no,
0: magari potrebbe aiutarmi un attimo.
1: Adesso mira, adesso ecco. De candela casi quando gli
0: quando
1: alla
0: arrivano
1: messa.
0: Sì, però il cameriere poverino che è lì che te la sta cercando di appoggiare, e tu sei lì che guardi, come dire, ce la farà o non ce la farà? Right.

0: Stand by.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
15: A settembre.
14: Siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.

0: Let's go, Shorty, rimolatino.
1: Eccoci qua. Allora, perché di appuntamenti parliamo? Perché è uscito questo sondaggio sulle abitudini degli americani in fatto di appuntamenti, tipo quanti si sono innamorati, sono stati traditi, hanno avuto un'avventura di una notte. E allora, quante di queste esperienze hanno vissuto una notte?
0: Una notte?
1: Sì, una notte e buonanotte dopo, esatto.
0: Sì, è bueno o notte?
1: Allora, okay. Hanno chiesto: sei mai stato innamorato? La maggior parte ha risposto di sì, almeno una volta nella vita. Hai avuto una cotta per qualcuno ma non ricambiato? Anche qui la maggioranza ha detto sì.
0: Sì. I've been in love.
1: Anche tu, però non te cambiare, non te dire un love patras.
0: Yeah, don't tell my wife.
1: Ah no, ma non lo dico neanche a tua
0: happened.
1: Moglie, ma figurati, tanto sta solo ascoltando il programma.
0: Don't tell my wife.
1: Sì, sta solamente ascoltando il programma, però. Katia, tutto a posto! Non c'è successo niente, stavamo scherzando. Sai com'è?
0: Tu cagliate!
1: Sì, ma non.
0: Sigue.
1: Te gioco.
0: Mira il tempo, por
1: okay,
0: favor.
1: Devo andare avanti veloce. Ok, hai tradito? Poco più della metà ha detto sì. Mm-hmm. Ma solo un quinto ammette di averlo fatto. Hai avuto un'avventura di una notte? La maggioranza ha detto di sì. Hai avuto una relazione a distanza? Poco meno della maggioranza ha detto di sì. Sei tornato insieme ad un tuo ex? Ma è un 38% lo ha fatto.
0: No comment.
1: Hai avuto una relazione aperta? Praticamente quasi nessuno, pochissimi. Gighitico. Gli uomini avevano il doppio delle probabilità di dire che sarebbero interessati a una relazione aperta rispetto alle donne. Solo sombre, si smore. Abierto.
0: No, non mi gustasso. È l'unica cosa che è peor che un dolore di cabeza.
1: Sì, sono due dolori.
0: Dos o tres dolores de cabeza.
1: Dice, guarda, a me basta un mal di testa.
0: È muy bueno para dos, tres, cuatro horas.
1: No.
0: Pero después de eso hay que andar con ellos.
1: No, dice. Relazioni aperte sono buone per un paio d'ore e poi già ho un mal di testa con mia moglie. Due mal di testa. Non mi vanno bene.
0: Ibuprofen.
1: Non c'hai.
0: No.
1: Non hai calmanti per il mal di testa, non ne hai abbastanza. Ma lui la chiama libertà, lei la chiama abbiamo un problema. 105 Miami.

0: con Pompei, questo è un Odeon Remix ed è una traccia dell'aprile 2014.
1: I was there!
0: Tu eri lì?
1: I was there,
0: quando...
1: Pompei!
0: Ah, Pompei, ah beh, Pompei, sì, eri là, sei andato a visitare.
1: No, Pompei, I'm talking about.
0: Sì, no,
1: Vicky, oh my God!
0: No, ricordo! Ricordo che l'hai detto, che sei andato a Pompei, che hai visto tutti i reperti archeologici, che sei rimasto impressionato, che ti è piaciuto molto, lo so.
1: Incredibile, incredibile.
0: Tu sei andato, io penso a Pompei, non sono mai andata, never, me fui a ver Pompei.
1: Nunca?
0: Nunca.
1: Che classe italiana,
0: che veramente, che italiana sono.
1: Let me use my hands,
0: uso, fai le mani a carciofo, me le merito,
1: classe.
0: me le merito. Magari un giorno riuscirò a farmi un giro, chi può dirlo. Senti, noi invece ritorniamo domani qui, presenti sull'attenti.
1: Thank you very much.
0: Rilanciamo il microfono in Italia.
1: We'll be back tomorrow.
0: Grazie ragazzi per essere stati con noi. Babalu, thank you.
1: Thank you very much, Vicky.
0: Grazie al producer Superstar DJ Rasmi in the mix e grazie a Thomas. A domani, buon divertimento.
1: Bye bye.
2: This is 105. From Miami. 105 Miami.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€ batte

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

0: Thursday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: This is Spinning Sessions with Swanky Tunes and Shepard.
3: This is In the Club with Milonzi.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

e futuro su 105 Inda Club. 105 Inda Club, The Summer Show.

0: esclusivi. We'll be back in a while.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro

0: Con elettrodomestici Samsung avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung, solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
2: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Lasciati trasportare dalle emozioni. Stai ascoltando
1: Belli Italiani.

0: Belli presenta Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: In the Club Summer Edition
2: 105 in the Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, solo su Radio 105.

Solo su Radio 105 arriva Belli Italiani, bootleg, mashup e remix che fanno vibrare ogni classico in un modo diverso. Alza il volume e ascolta

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
6: To the world's biggest DJs. Spinning sessions.
7: This is Spinning Sessions with Swanky Tunes and Shep Alden.

0: 105 in Da Club Deluxe. Tutte le sere, solo su Radio 105.
1: Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away. I felt
6: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: the most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe. L'estate dance è 105 in The Club.

0: Quinta Club. We'll be back in a while.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
7: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
6: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie.
20: Ho il risultato della sua biopsia.
21: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
21: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. Till we're in the club. 105 in the Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
24: This is in the Club with Millie.